0: Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Bella e Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Fino alle ore 18 qui con voi. E adesso apriamo un capitolo legato alla patente.
1: Pensavo a pensi, che ne so, delle pentole da vendere. Perché
0: assolutamente no.
1: Fare un po'
0: se
1: così.
0: No, mi chiamerei Giorgio Mastrotta.
1: Ciao Giorgio.
0: Allora, partiamo da questa notizia che in sé fa un po' ridere, ok? Parliamo di Yannick Sinner.
2: Oh, ciao a tutti, sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
1: No, no, tra l'altro non parla così ed
0: quanti
1: è un po'
0: ricordi?
1: Vecchio ormai la vittoria di Madrid.
0: Comunque, finalmente Yannick Sinner è riuscito a prendere la patente per la moto.
1: Oh,
0: superando l'esame.
1: Sì.
0: Al quinto tentativo.
1: Però Yannick, okay, la prossima volta impegniamoci un po' di più.
0: A dare l'annuncio sui social è stato la scuola guida di Monte Carlo che l'ho accompagnato nel percorso scrivendo: siamo molto orgogliosi.
1: Che bello.
0: Ora, levato questo discorso che a me ha fatto molto ridere,
1: sì,
0: perché nel senso, se io avessi fatto 5 tentativi, la scuola guida non mi avrebbe detto siamo orgogliosi, mi avrebbe detto finalmente,
1: finalmente
0: ti sei levato dagli ingranaggi. Ma noi al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi,
1: parlando proprio di patenti, ragazzi, quanti tentativi vi sono serviti per la vostra di patente? Tra teoria e pratica,
0: esatto,
1: non distinguiamo.
0: Due esami, bisogna fare.
1: Beh, allora, quello lì, i due esami così è come un tentativo, ok? Non dovete dirmi tipo, no, sono due perché c'è la teoria,
0: no. La teoria vale uno,
1: esatto,
0: e la pratica vale un altro.
1: Però è un tentativo, punto. Perché
0: non
1: possiamo. No, non è che sennò quello lì uno fa due tentativi, no, è sempre uno, scusami. Però se avete fallato una volta, è già due tentativi. Capito?
0: E fin qua va tutto bene. 393-7366-170.
3: 393-7366-170 è il numero per interagire con

0: Cano maledetto ti amo su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quanti tentativi vi sono serviti per la vostra patente tra la teoria e la pratica. Siamo partiti dalla notizia di Yannick Sinner che dopo 5 tentativi si è portato a casa la patente della moto.
1: Ci ha messo meno a vincere Wimbledon.
0: È vero, molto probabilmente sì.
1: Massimo da Vicenza, tutte le patenti fatte da privatista, moto a 16 anni, presa subito. Poi sono stato costretto a fare un esame pratico per farla valere all'estero. È passato subito anche quello. Anche quello della macchina da privatista è passata subito. La scuola non mi interessava di sicuro, ma i motori sono ancora oggi la mia vita. Vedi. Capito?
0: Sicuramente una bella bella bella cosa. Bravo.
1: Assolutamente. Sentiamo anche lei, vai.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Io la patente l'ho presa nel lontano 1998, 18enne, al primo tentativo, sia per la teoria che per la pratica.
1: Brava.
2: Ma ho provato a fare qualche quiz ora che ha fatto mia figlia la patente, credo che ora non la riprenderei mai.
0: Bene.
1: Ma già tra la mia e la tua c'è una differenza, e dalla mia a chi la prende adesso c'è già una differenza, ma epocale, tipo 10 domande in più o 20 domande in più.
0: Allora io in realtà sono stato uno degli ultimi a fare le 40 domande, adesso se non sbaglio sono 30.
1: Io ne avevo meno. No.
0: Ne avevi meno?
1: No, ne avevo meno io. No, adesso in teoria sono sempre 40 se non sbaglio.
0: Ok, tu l'hai fatta nel?
1: Io l'ho fatta nel 2010.
0: Ecco, io l'ho fatta 9 anni dopo, perché l'ho fatta nel 2019, e lì ho fatto 3 errori.
1: Comunque è vero, è molto più complicata adesso passare la teoria per diverse cose.
0: Hai meno errori da poter fare.
1: Certo, e in più in pratica, cioè nella pratica, nell'esame pratico, ti fanno anche domande. Cioè tu sei lì che guidi e fanno: allora scusi, il motore come
0: non
1: funziona?
0: Non si parla al conducente,
1: si
0: signora.
1: Si parla ai fatti suoi.
0: 393-7366-170. Quanti tentativi ti sono serviti per la tua patente? Radio Bella e Monelli.

0: Marrakesh e Gue con Casini su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo quanti tentativi vi sono serviti per prendere la patente.
1: È arrivata Selene in gamba tesa, ok? E lei ne ha fatti di errori. Ne ha fatti. Dice: ho fatto 5 errori alla teoria,
0: ok?
1: Poi 2 guide di prova,
0: ok?
1: E ho preso la patente C.
0: Bene.
1: Che non è la stessa.
0: No, se non sbaglio, quella delle macchine è la patente B.
1: Esatto, quindi lei guida i camion?
0: È molto probabile che sia la patente dei camion.
1: Non mi ricordo. Però dovrebbe essere. No, sai che questa cosa è parte della teoria della patente, quindi siamo già bocciati.
0: Ma l'abbiamo già fatta anni fa.
1: Bravo,
0: che ce frega a noi.
1: Bravo,
0: io
1: sentiamo.
0: So che ho speso i soldi per guidare l'auto, non i camion e non la moto.
2: Io ho fatto l'esame della patente diversi anni fa, nel 1999.
1: Ok.
2: E la cintura. L'ho passata al primo tentativo, sia la teoria che la pratica.
1: Ecco.
2: Ho provato recentemente, qualche anno fa, a fare la patente per la moto,
1: ma
2: in realtà non è andata bene. Non
1: perché?
2: È andata bene perché nel momento in cui ho provato a fare, diciamo, qualche prova pratica, diciamo per in preparazione dell'esame, ripetutamente cadevo a terra.
1: Ma come?
2: E quindi
1: ho
2: detto, prima di andarmi a spaccare qualcosa,
1: le basi
2: evitare,
1: però,
2: insomma,
1: c'è ragione,
2: quindi ho mollato.
1: No, ma hai fatto bene.
2: Si vede che non era il mio. Nonostante, insomma, in macchina me la cavo molto bene.
1: Non puoi cadere in macchina, di solito è difficile.
0: Questo lo pensi.
1: No, non puoi, delle curve non devi fare.
0: Andrea, la magia non ha confini. 393-7366-170, quanti tentativi ti sono serviti per la tua patente? Radio Bella e Monella.

0: Vasco Nazionale, Vasco Rossi con Come nelle favole a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra poco ultima mezz'ora insieme,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: almeno
1: sì,
0: per quanto riguarda Andrea e Alvise. Continuiamo a parlare con voi però.
1: Sì, quanti tentativi vi sono serviti per la vostra patente al 393 73 66 170? Piccola pausa e torniamo con Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Goldrake.
1: Edoardo Bennato con Viva la Mamma.
0: E Raffaella Carrà con Felicità Tatta.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo in conclusione, o verso la conclusione del nostro argomento.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Prima però colgo l'occasione della canzone di Edoardo Bennato, Viva la Mamma, per fare gli auguri, perché oggi è la festa dei nonni, ok?
0: È vero,
1: cioè
0: è vero.
1: Allarghiamo un pochettino, sì, sul fatto che tante mamme ovviamente poi sono diventate anche nonne, quindi un augurio a tutti quanti i nonni, anche a quelli che magari non ci sono più.
0: Bravo, bravo, mi piace questa cosa. E nel frattempo ascoltiamo un attimo e leggiamo quanti tentativi vi sono serviti per la vostra patente, sia teoria che pratica. Sentiamo, vai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io per la mia patente l'ho presa tanti anni fa, parla di più di
0: quanti?
3: 45 anni
0: 45 anni fa.
3: L'ho presa al primo tentativo.
0: Brava.
3: Ma con 4 errori, interrogata, promossa.
0: Si poteva ancora,
3: La guida col freno a mano tirato.
0: Bello.
3: Ma con colpo di culo il mio istruttore l'ha tirato giù, in modo che l'esaminatore non vedesse niente.
0: Hai capito?
3: È stata molto molto molto fortunata.
0: Come ha fatto? Ha colpito l'esaminatore? Cosa?
3: Sì. Se fosse adesso
0: non avresti la patente. No,
3: ciao,
0: infatti.
3: Ciao.
1: Guarda, devo essere sincero, anche a me è capitata la partenza, stavo partendo col freno a mano tirato e la commissaria ha detto: sei sicuro di voler partire così? Mi sono guardato intorno, ho capito qual era il problema e ho detto: oh, eccoci.
0: Vedi
1: qua.
0: È stata fortunata la tua esaminatrice.
1: Partiamo,
0: perché
1: sì,
0: non è stata colpita da un istruttore accanto.
1: Anche perché era bello grande il mio istruttore.
0: Insomma,
1: quindi, insomma, era un po' difficile. Ultimi minuti per raccontarcelo al 393-736-170. Quanti tentativi ti sono serviti per la patente?
2: Radio Bella e Bonella.

0: L'estate di John Wayne su Radio Bella e Morella. Andiamo in conclusione dell'argomento: quanti tentativi vi sono serviti per prendere, per acciuffare la vostra patente?
1: Ci scrive Marta, dice: teoria e pratica al primo colpo, ma ho fatto circa 26 guide.
0: Va bene, ci sta.
1: Però precisa, non per colpa sua, mi hanno cambiato l'istruttore, non sono così impedita, dice.
0: Ah, ok. Beh, vabbè, ci sta. Ma a parte che non.
1: Non c'è da nulla comunque, cioè, le guide deve.
0: Tanti soldi, però.
1: Fare.
0: E voilà, sono
1: i soldi
0: volati.
1: Volano, sì. Buon pomeriggio, cari. Sono passati 50 anni, era più facile, secondo lei. Nessun sbaglio. In teoria con 10 guide promossa subito facevano i trabocchetti una volta, ma io l'ho superato. Guarda che li facevano anche adesso, li fanno anche adesso tranquillamente.
0: Prendevano una scopa e iniziavano ad accelerare pigiandoti no, sul.
1: A questo livello no, però io ho sempre detto, a me non è capitato, però ho sempre detto che se mi fosse capitato un trabocchetto e io avessi perso la patente per questo, comunque la possibilità di averla, mi sarei molto molto molto arrabbiato.
0: È giusto, giusto.
2: Ciao. Ciao. Allora, io ho fatto la patente 33 anni fa. Ok. E l'ho presa subito, sia teoria che pratica. Ho fatto presto.
0: Brava,
2: è giusto.
0: Ciao, Les Goschi.
1: C'è Dalila che ha fatto 20 guide, ma l'ha passata al primo colpo, quindi complimenti. E poi?
3: Ciao.
1: Ciao, mi carica.
3: Sì. Una volta teoria, due errori, e una volta la guida. Il bello è stato che la guida l'ho fatta il primo di aprile.
0: E voilà.
3: Il giorno prima tutti mi prendevano in giro, vedrai che ti bocciano, ti fanno.
0: Ma perché?
3: Di aprile.
0: Ma no.
3: Lo ricordo come fosse ieri.
1: Ma non serviva.
0: Che amici, che mamma amici, mia, sì, che vabbè, amici.
1: Guarda che è la base.
0: È la base?
1: Sì. Noi abbiamo preso in giro a lungo il nostro amico che non è stato bocciato perché non ha girato la testa per guardare lo specchio. Sai che devi girare proprio,
0: certo.
1: Devi far vedere che stai girando, no?
0: Tipo così. Sì. Devi ecco. Tirare una testata.
1: Lui ha dovuto rifare l'esame.
0: Certo. Radio

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Bella e Monella chiudono questa settimana insieme ad Andrea Alvise.
1: Incredibile,
0: torna,
1: ce l'abbiamo fatta, incredibile, arrivare fino alla fine. Però signori, torniamo lunedì insieme dalle 16 come nostra consuetudine, e poi tu anche del weekend.
0: Io ritorno domani dalle 13 alle 15 con Monica Morgan nelle Belle Monelle, poi in replica anche la domenica, e basta, adesso
1: avanti, salutiamo io, a tutti, tranquillo,
0: ciao, fra ciao. Poco, ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: quando mi piace questa canzone, mi piace tanto, mi piace.
1: Spirituale!
0: Mi piace tanta parte iniziale e quando dicono se non vado errando. Cioè, se non vado errando mi fa impazzire.
1: Va bene, va bene. La nuova di Biagio Antonacci con Safe. Si sono proprio trovati Spirituale, sì, ad aprire la nostra seconda ora della pausa pranzo. Pacciarotta e Scocchiarella.
0: La Dalla ha visto un video su TikTok. Oggi parleremo di regali. Tra poco approfondiamo tutto quanto perché la situazione è un po' comica.
1: Molto.

0: chiama la luna.
1: È Malika Yan e Animali Notturni. Abbiamo detto dobbiamo parlare di questo video perché è successo qualcosa sui social.
2: Sì, allora, non è una cantante italiana, però mi piace collegarmi a quello che è successo per poi farvi la domandina di oggi. Praticamente c'è Kesha, che è questa cantante internazionale che ha segnato i millennials e le canzoni appunto anni 2000 con Pitbull,
1: qual
2: eccetera.
1: Qual è quella famosa?
2: Tic Tac on the clock, the party on the clock, boom, I'm a fight to light. Molto okay. Bene, lei ha confessato di collezionare denti.
1: Che cosa vuol dire?
2: Collezione i denti.
1: Collezione i denti, ma suoi, che, cioè quelli della fatina, se li tiene o quelli degli altri?
2: Oltre ai suoi, anche quelli degli altri, insomma, ha questo fetish, tant'è che a un suo concerto una signora anziana si è tolta la sua dentiera e gliel'ha data in mano.
1: E lei l'ha presa?
2: Sì.
1: Se l'hai tenuta?
2: Sì.
1: E la signora quindi adesso gli mancano 2000 euro di dentiera?
2: Sì, se le va bene.
1: Va bene, bene.
2: Esatto, quindi questo per collegarmi al fatto di quali sono i regali più brutti che avete ricevuto? Ma quelli
1: brutti,
2: proprio sceni. Quelli che aprite...
1: Vabbè, ma in questo caso perché per Kesha non era un brutto regalo.
2: Ma per noi
1: piace.
2: Sì.
1: Vabbè, ma mica l'ha fatto a noi il regalo.
2: Ma
1: signora.
2: Sottolineiamo il fatto che questa signora se l'è tolta immediatamente dalla bocca.
1: Vabbè, con un po' di bavetta.
2: Che schifo.
1: Perché? Bavetta è genuina.

0: Ridere.
1: La collaborazione di Ariete con Angelina Mango. Che bella vita. Che bella vita quando ti fanno i regali brutti. Per esempio, mi fa ridere perché questa ascoltatrice ha detto che ha ricevuto un portachiavi con la sua faccia sopra.
2: Bellissimo.
1: Non sa ancora perché.
2: Bello. Ma secondo me sono i regali stupidi sono i regali più belli alla fine, quelli che apprezzate di più. Ne parlavo un po' di tempo fa in diretta. Quando ai compleanni magari fanno il regalone, no? Con la colletta, con gli amici, i parenti, e poi con la rimanenza vengono fuori magari delle sciocchezze, no?
1: Sì.
2: Sono le cose più simpatiche, quelle che ti rimangono di più a mente.
1: Ci sta. Poi c'è anche quel team di amici che ti regalano cose che tu non, in realtà non collezioni, non ami particolarmente, come Lucia che dice: a me hanno regalato una candela profumata, io non ho neanche una a casa.
2: Beh, le candele profumate mi hanno sempre dato un po' fastidio, devo dire la verità.
1: A me piacciono molto invece. Però insomma, al mio compleanno ricevere una candela profumata, bruttino.
2: Senti, il regalo è intanto un pensiero.
1: Vabbè, però insomma, sprecatevi un po' di più.
2: Mamma
1: mia.

0: E madame, e mamma non mama, qui su Pelle e Monella, quasi allo scadere ormai della nostra terza mezz'ora insieme, si parla un po' di regali.
1: Esatto, di regali brutti che avete ricevuto, comunque in generale che non c'entravano niente con voi. Con tanto di foto ci scrive Silvia e dice: a me hanno regalato un set di smalti, tips, lime, eccetera eccetera, ma che me ne faccio? E soprattutto si vedeva che era preso dai negozi tipo tutto un euro.
0: Ho capito, però non è che dovete giustificare il prezzo del regalo che vi hanno fatto.
1: Vabbè, ma qua guarda le unghie di questa ragazza. Aveva senso fare questo regalo?
0: Ah, perché non è tipica.
2: È Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pillola. Altre tre canzoni a questo giro. È toccato ad Antonello Cerri. Avete sentito la pillola firmata Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Loredana Bertè con Pazza. Poi c'era anche Salmo con Diavolo in me. E all'inizio Rose Villain impegnata a fare la mammina con Click Boom.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.35. Stiamo un po' parlando del mondo dei regali.
1: Esatto, Cash ha ricevuto da una signora che era sotto palco la sua dentiera. E quindi ho pensato di chiedervi, abbiamo pensato di chiedervi: ma quali sono quegli regali molto strani, brutti, insulsi che avete ricevuto? Alla risposta, insomma, alla domanda che tu avevi fatto: ma perché state sempre a sindacare sul sì. prezzo? Dicono, questo mi è stato fatto dal mio ex marito quando ancora non era ex. Posso rimanerci un po' di caca?
0: No, no, mi sono perso.
1: Quello dello smalto.
0: Ok.
1: La ragazza dello smalto
0: sì.
1: ha ricevuto appunto questo kit sapendo benissimo che non era tipa da unghie. Mm. Boh, è stato suo ex marito a regalarle quella
0: quindi
1: quel
0: una persona
1: kit.
0: Molto vicina.
1: Certo, cioè le persone vicine che vi regalano cose che non utilizzate, per me non hanno veramente capito chi siete.
3: Vabbè, magari voleva farla cambiare un po' stile.
1: Non si fa. No.
3: Non si deve permettere.
2: No. Radio Bella e Monella.
4: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: nomi con partire da te. Si parla di regali al 393-736-6170. Adesso senza esagerare, quindi non dire macchine, case, cose super costose. Ma la Dallan nel 2026, qual è il regalo più bello che si potrebbero fare?
1: Un concerto.
0: Un concerto? L'abbiamo già fatto però il concerto.
1: Vabbè, io andrei sempre a vedere qualcuno.
0: Cioè,
1: allora, mi avete regalato il biglietto per andare a vedere Elisa. È stato bellissimo. Mm-hmm. Cioè, io veramente sono cresciuta con la sua musica, quindi ripercorrere tutti quegli anni è stato veramente molto emozionante.
0: Quindi adesso toccherebbe ad Ernia, il prossimo.
1: È passata.
0: È passata la tua.
1: Vorrei Brescia adesso.
0: Brescia. Beh, dai, Brescia l'hai sempre amato.
1: Poi vorrei concertoni grossi, tipo Lady Gaga.
0: Beh, tanta roba. Quanto costa un biglietto per una pop star del genere?
1: Tantino, 200. Sì,
0: 200
1: anche,
0: almeno.
1: E anche, sì.
0: Va bene, ammiratori della Dallan, sapete cosa regalare. Radio Bella.

0: quanto sei bella e gentile.
1: Bellissima, veramente. Alla Fashion Week era molto, molto particolare. Ma lei mi ricorda Frida, no? Questo monociglio, questa bellezza ispanica. Capello scuro, pelle chiara, gentile, con Eco, che eravamo veramente fissati con
2: sì,
1: questa canzone.
2: Ricordi, ci piaceva tanto.
1: Sempre, sempre. Stiamo parlando di regali. C'è qualcuno che ha scritto: ciao, io ero una grande amante di un profumo di marca.
2: Ok.
1: La sigla D&G, diciamo così. Esatto. E il mio ex fidanzato mi ha regalato quello tarocco del mercato.
2: No,
1: dolce e babbana.
2: E babbana. Come riposto.
1: Esatto.
2: Bella, bella.
1: Dolce e babbana, ovviamente.
2: Però che una volta andava molto di più. Cioè, io mi ricordo che quando ero piccolo era una marca tanto presente.
1: Beh, devi avere la t-shirt di EG.
2: Sì, la t-shirt ce l'avevo.
1: Con e allora, i loghi erano super gettonati.
2: Dovevi avere i loghi giganti. Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Tutta

0: è un brano del 2022 che tanti lo ricordano in realtà.
1: Lo ricordiamo noi perché siamo la radio tutta da cantare e da ricordare, ecco, anche così. Abbiamo parlato di regali, regali brutti, regali insomma che non avevano senso, ci sono altri messaggi ma non abbiamo più tempo.
0: Noi finisce solo la seconda ora, si va avanti fino alle ore 15 perché il post lunch time non finisce mai.
1: Sempre qui su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Volano le libellule sopra gli stagni.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche se mi...
1: Ieri ho visto una persona che ci ascolta, mi ha fatto ridere perché mi ha raccontato che lui stava parlando con questa persona del fatto di Cristiano Ronaldo, no? Quindi stavano discutendo appunto che lui era andato via dal ritiro, sì, eccetera eccetera. È entrato in macchina, ci stava ascoltando e noi stavamo parlando di quello.
2: È stato un caso incredibile, incredibile. Ci piace ogni tanto parlare di sport, di parlare insomma di vicissitudini che succedono. Appunto questa di Cristiano Ronaldo è rimasta impressa.
1: Adesso facciamo delle domande alla Dallan di sport. Vabbè. Vediamo come risponde.
2: Aiuto.
1: Chi è? Qual è il club che ha vinto più Champions League in Italia?
2: Il Milan.
1: Brava, un punto. Quanti campionati del mondo ha vinto Michael Schumacher?
2: Non lo so.
1: Secondo te?
2: Boh, tre.
1: Tre? No, risposta sbagliata. Quindi cinque. Zero punti. No, basta.
2: Ah, Milan, ok. Ma dimmi la risposta.
1: Chi ha vinto più mondiali di Formula 1 tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton?
2: Beh, Schumacher.
1: No.
2: No, più,
1: sei, a meno, sei a meno uno.
2: Ok.
1: Chi ha vinto più scudetti in Italia?
2: La Juventus.
1: La Juventus. Brava, sei tornata di nuovo a zero.
2: A zero, ok.
1: Chi aveva vinto? No, questa potrei rischiare di fare una gaffa.
2: Ok.
1: Vabbè, abbiamo finito il tempo, basta.
2: Va bene.
1: Zero punti.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: penultima mezz'ora e sono le 13, le 14 e 13 minuti ed è arrivato il momento di nuovo di cantare insieme con la canzone che fa.
1: Esatto, per tutti quelli che non conoscessero questo format ve lo spieghiamo: dovete mandare un messaggio vocale al 393 7366 170 cantando la vostra canzone italiana preferita che volete sentire tra poco in onda.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

fossette. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Hit Parade, quella di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, qui su Belle Monella. Adesso tocca di nuovo a voi e avete scelto una bella canzone dell'anno 1995.
1: Si tratta di Rene Grandi con Boom Boom.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: La Bella Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Il lavoro fa male, lo dicono tutti. È meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che fa bene. Grazie.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: E Bresh è introvabile, altra mezz'ora che giunge al termine, pronti non scappate perché il post lunch time, lo sapete, dura fino alle ore 15.
2: Vi aspettiamo tra poco.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella
1: e Monella. È la pillola di Matteo Monti. Erano altre tre canzoni. L'ultima era quella di Roberto Vecchioni e il bandolero stanco.
2: C'era anche Rino Gaetano con Gianca, Gianna, la versione remix. I Funo siamo in pericolo.
1: Gianca!
2: Ma sai perché? Perché il remix era di Frank e Vince, quindi ho fatto Junk.
1: Ma cosa vuol dire? Ma cosa stai dicendo?
2: Vabbè, dai, vabbè. È venerdì.
1: Abbiamo parlato all'inizio, cioè no, in realtà poco fa avevamo detto, vabbè, oggi è così. Oggi silenzio stampa.
2: Poco fa, Junk.
1: Tutto questo per dire che questa sera torna in campo l'Italia contro la Francia. Tutti dicono che prenderemo
2: una bella
1: e bere. Beh, loro sono fortissimi, però sai che l'Italia ogni tanto tira fuori la partita così quando meno se l'aspetta.
2: Bah, io non penso che sia stasera.
1: No, no. E sì che non è stasera.
2: Penso che non succederà
1: quel giorno.
2: Stasera. No. Un bel 3-1 per la Francia, dico io. Pronostichino, dai.

0: Negrita è l'uomo sogna di volare, l'anno il 2005, noi però vi ricordiamo una cosa importante di questo 2026.
1: Domenica mattina 11 ottobre ci trovate a Bresseo. La fiera di Bresseo entra anche in diretta su Radio Bella Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
0: Domenica 11 ottobre, segnate la data, dalle 8 alle 12. Al microfono ci sarà la Dallan con una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera.
1: Una delle fiere storiche del territorio, trovate il mercato, l'area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli. Radio Bella Monella in diretta dalla fiera di Bresseo. Venite a trovarci.
2: Radio Bella e Monella.

0: Comprami ci ha fatto ballare, dobbiamo dire la verità, ci siamo scatenati.
1: Ci sono delle canzoni che rimarranno sempre, cioè tra 20 anni, 30 anni ancora balleremo e canteremo Viola Valentino con Comprami. E magari i pezzi di 10 anni fa manco ce li ricorderemo.
0: Quale secondo te è un pezzo dal 2024, quindi degli ultimi 2 anni, che potrebbe rimanere a lungo tempo nella storia?
1: Italiano.
0: Secondo me, ora che non ho più te di Cesare Cremonini.
1: E anche Balorda Nostalgia.
0: Sì.
1: Di Olly.
0: Sì,
1: siamo d'accordo.
0: E la tua Macarena di Baby K. Già lo so.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Lunedì mattina, assonnati, con gli occhietti ancora mezzi chiusi, ma presenti.
1: Sì che ci siamo. Buongiorno un ca a tutti quanti, da Paolo Zippo, da Elisa, da tutti coloro che sono svegli, che stanno rientrando dal turno di notte, coloro che stanno andando al lavoro, insomma ci siamo per tutti.
0: Siamo pronti ad accompagnarvi ancora una volta per tutta la settimana, per tutte le settimane, per tutti i mesi, per tutti gli anni, insomma andiamo
1: fino alla pensione e oltre.
0: Insomma, intanto cerchiamo di arrivare fino alle 9 di questa mattina, dai, che è già un risultato positivo. Siamo pronti ad accompagnarvi con tutto quello che è il riassunto di quello che è capitato in questo caso nella puntata di venerdì.
1: E che è capitato nella prima ora?
0: Allora, nella prima ora ho toccato un argomento che mi è particolarmente a cuore, cioè il fatto che i lavori di casa, cioè non le pulizie, cioè sai quando devi sistemare la mensola, devi mettere il lampadario, devi riparare il rubinetto che non funziona più, lo scarico
1: devi mettere il lampadario?
0: Sì, no, io devo metterlo, anche tu devi mettere il lampadario.
1: No, io li ho tutti a posto.
0: Io invece devo mettere il lampadario da circa un anno e mezzo, forse sono quasi due, ma fa niente, la casa è bella lo stesso, non è problema. Ma di questo abbiamo parlato e abbiamo detto che alle volte partiamo col fare questi lavori, tipo montare i mobili dell'IKEA.
1: Sì.
0: Tu hai mai montato un mobile dell'IKEA?
1: Sì.
0: È un'avventura.
1: Eh sì.
0: Perché non sai mai se ti restano tre viti alla fine, sai che hai sbagliato qualcosa.
1: Guarda, ho montato una mensolina che poi non mi serviva, l'ho data anche ad un'altra persona,
0: ecco,
1: montata comunque.
0: Montata.
1: E ci ho impiegato un pezzo, no, questo va qui, questo va lì.
0: Vabbè, però alle volte basterebbe affidarsi a qualcuno che le sa fare,
1: sì,
0: le cose. Ho chiesto a loro se le sapevano fare.
2: Beh, Paolo, se io non riuscissi ad arrangiarmi, veramente sarebbe la morte. Pensa che mi è venuto il tecnico della pompa di calore e mi ha detto, dopo avermi spillato 90 euro, che dovevo cambiare la resistenza. Ti mando il preventivo. Mi ha mandato il preventivo. 220 euro di manodopera e 900 e passa euro di resistenza. Sti cazzi. Ho guardato in internet, me la son procurata, me la son cambiata, 270 euro il lavoro finito. Alla faccia du gaz.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo. E niente, e purtroppo è capitato a volte di sbagliare, di ricordare, però sono talmente testardo e che poi ci riesco. E però dopo vivi anche male, se non ci riesci a fare una cosa stai male e poi sei testardo e poi un po' alla volta, un po' alla volta ti abitui. E il problema è dopo, quando sai fare molte cose e diventa anche un problema, perché dopo è meglio non saper far tutto e quindi si vive, alla fine si vive anche meglio. E niente, per me è ancora giovedì perché è un'altra notte e vi saluto tutti e buona giornata a tutti. Ciao Paolo, ciao
4: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno un ca.
1: Eccoci qua, ci siamo, stiamo ricapitolando quello che è capitato venerdì dalle ore 7 alle ore 8, beh, argomentone.
0: Sì, abbiamo parlato della cosa che guardiamo in una persona appena la conosciamo, ma attenzione.
1: Non il partner,
0: no.
1: Un possibile partner.
0: No, cioè non una questione fisica, non sì mi piace quella ragazza, mi piace quel ragazzo, gli guardo, lo sguardo, le mani, gli occhi e tutte quelle cose. No, l'aspetto di una persona che, diciamo così, ci colpisce quando la conosciamo, per esempio, per questioni di lavoro.
1: Esattamente, e sono arrivati diversi messaggi che hanno raccontato un po' le cose che si osservano maggiormente.
0: Poi
1: la prima
0: state,
1: impressione.
0: Sì, sono stati sempre quelli che hanno mandato messaggi: ciao, guarda il culo.
1: Sono stati pochi, per fortuna.
0: Sì, ma pochi, ma sinceri. Fra poco.
2: Buongiorno, un ca. Allora, la prima cosa che guardo, vabbè, se mi guarda negli occhi, innanzitutto, persona, uomo, donna che sia, e la stretta di mano. Ho delle persone che mi stringono la mano la prima volta e le guardo e dicono non mi piacciono, e a distanza di anni non sono mai riuscita a farmele piacere. Vabbè, Elisa, Zippo, la prima volta ho visto la foto di Zippo, ho detto che figo, a me piacciono i calvi, quindi vabbè, però lui è occupato, io anche, quindi lo guardo solo sulle storie, su Instagram, lo seguo così. Vabbè, ciao, buona giornata.
3: Ragazzi, io utilizzo la classica sensazione a pelle. Quando mi presentano uno, da primo acchitto, come lo vedo, lo peso immediatamente. Su 10 volte sbaglierò una. Se uno lo vedo all'inizio e mi comincia già a stare sulle palle, basta. Ed è la verità, cioè non sbaglio quasi mai. La prima sensazione è quella la più importante, e se uno si manifesta in quel modo, basta.
4: Radio Bella e Monella.

0: sondando un po' i vari messaggi dei nostri ascoltatori, cercando di ricordare anche quelli che sono arrivati venerdì, che tanti guardino le mani, la stretta di mano.
1: Sì,
0: se è una stretta di mano bella, decisa, allora è una persona che ti dà sicurezza. Se è un po' floscia, dici
1: E il fatto che ti guardino negli occhi, anche se io avevo messo questa cosa qua soprattutto nelle questioni di lavoro, è una delle prime cose che impari, no? Quando fai, mi raccomando, ad un appuntamento la stretta di mano bella vigorosa e guardare negli occhi l'interlocutore. Per cui alle volte anche una persona che si presenta così bene, fra virgolette, potrebbe nascondere delle insidie dietro.
0: Tanti hanno detto anche il saluto, perché il saluto è d'obbligo ma non è scontato.
1: Cioè, il buongiorno?
0: Il buongiorno.
1: Ah, buongiorno un ca! Ci sta!
0: E non esordite così al primo colloquio.
1: Cioè, uno ti dice buongiorno e tu buongiorno un ca! È perfetto, oserei dire, per essere licenziati immediatamente.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Io devo chiedertelo, devo assolutamente farti questa domanda. Il tuo segno zodiacale, quello dei pesci, era in cima alla classifica dei segni del weekend.
1: Sì, spero che agli altri pesci sia andata meglio, perché io tra lavori miei, lavori della persona che vive al mio fianco, beh, insomma, è tanto se ci siamo trovati per cena.
0: Che vita triste, che vita triste, che vita amara. Ma in questo lunedì la vita sorriderà a qualcuno?
1: E direi di sì.
0: A chi di bello?
1: E guarda caso è il segno del cancro.
0: E là. Vi aspettiamo poi verso le 7.50 circa, 7.45, 7.50 per tutti i segni zodiacali con relativi voti per la giornata.
1: E siateci anche lì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Travel and Leisure. La prestigiosa rivista americana Travel and Leisure ha stilato la classifica delle città più belle d'Europa.
1: E ragazzi, al primo posto ci siamo noi, c'è o Firenze. Meglio, c'è Firenze.
0: Porta un bacio a Firenze.
1: Ma che bello.
0: Beh, Firenze è una città meravigliosa, anche se secondo me, come molte città bellissime nel mondo, soffre questa cosa dell'over tourism, no?
1: Sì.
0: Del fatto che ci siano troppi turisti concentrati negli stessi periodi, è un po' rovina quel clima meraviglioso che potrebbe avere, un po' la stessa cosa che soffre Venezia o Roma, forse.
1: Sì, tantissime città,
0: ma anche tantissime altre città europee, quelle più belle. C'è a Barcellona, c'è questo problema, va anche Atene, che io conosco bene,
1: anche Parigi probabilmente,
0: anche Parigi,
1: no?
0: Ce l'ha questo problema, però essendo una città molto più grande, ad esempio Firenze è molto più piccola di Parigi, no?
1: Sì, sì.
0: Per cui lo percepisci di più il problema, ma comunque quindi, resta la città più bella d'Europa.
1: Sì, ci siamo chiesti quali sono, a parte quelle della nostra regione d'appartenenza o della vostra regione d'appartenenza, le città più belle italiane.
0: Oh, ne sono,
1: sono uscite tantissime.
0: Bellissime. Allora, molto sud.
1: Sì.
0: Hai notato? Molto sud. Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise, Umbria e moltissima Toscana, ovviamente.
1: Poi, fuori dalla classifica, abbiamo detto Venezia,
0: vabbè.
1: Venezia è città unica.
0: Venezia è fuori classifica.
1: Anche se non era all'interno della top ten di questa classifica americana.
0: Forse per questa ragione qua, sai, per il fatto che c'è troppa gente tutta insieme. Chi lo sa?
2: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: finisce qua l'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Ma c'è tutta una nuova puntata, quindi un sacco di carne da mettere al fuoco. La canzone sotto la doccia, siete pronti a cantare?
0: Sì, secondo me sì. Non ho ancora scelto la canzone, sono indeciso.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5.57.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Shape of Things Car!
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso del

0: siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compraoro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Secondo voi uno sbadiglio collettivo può portarci ad essere un po' meno assonnati stamattina? Potremmo fare questo esperimento. Non lo so.

torniamo alle care vecchie abitudini. Lunedì ci sta perfettamente, non c'è nessuno dall'altra parte. Siete vivi, ci siete. Perché se ci siete, ben venga. Se non ci siete, fate in maniera, sa, telefonare.

0: del 2026. Questa è Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno un Cavo, ovvero la nostra mattinata. Detto questo, cosa che molti magari già sapevano, però è utile ripeterla, perché la mattina stiamo in quella situazione un po' ambigua, un po' strana. Stamattina ho percepito molta gente assonnata per la strada. C'era un signore che, completamente vestito di nero, camminava con la sua bicicletta invece che sul lato destro della strada, esattamente in mezzo, non in mezzo alla carreggiata, insomma, no, proprio in mezzo alla strada, sai, sulla riga di mezzeria, quella di sinistra, ecco. Per cui ho detto ok, c'è un po' di rincoglionimento stamattina. Da questo partiamo per un'altra puntata di Buongiorno un Cam.
1: Buongiorno.

0: Dados della nostra trasmissione sanno che soprattutto in questa prima parte, ma no, a dire la verità in tutta la trasmissione, però soprattutto in questa prima parte io ho bisogno del vostro aiuto, perché se poi siete svegli tutti, se poi ho anche manforte da parte di Elisa che ritornerà come sempre alle 7, dalle 6 sono solo e abbandonato, e quindi se non ci siete voi, cosa me ne sto a fare io qua? Allora, c'è una teoria abbastanza frequente, secondo me abbastanza conosciuta e abbastanza giusta, anche secondo un punto di vista, che per godersi la domenica bisognerebbe fare una cosa semplicissima: non avere fretta, niente sveglia, niente programmi precisi, niente alle 9 devo essere lì, alle 11 devo fare questo, alle 13 pranzo, alle 15 dobbiamo andare. Ti svegli quando ti svegli, fai colazione con calma, magari senza guardare il telefono, non ti frega niente dei tuoi socials, oppure dei messaggi, delle notifiche, delle altre cose, poi esci, magari leggi, fai una passeggiata, guardi un film, fai un pisolino, magari, che ne so, se c'hai tempo fai pure l'amore, ecco, che non è male. Insomma, la domenica dovrebbe essere l'unico giorno della settimana in cui non abbiamo necessariamente non dobbiamo sapere cosa fare tra mezz'ora. E allora questo lunedì facciamo una cosa molto semplice, perché ci sono due scuole di pensiero: quelli che ieri mattina hanno pensato finalmente non devo mettere la sveglia, che bello, faccio all'amore. Sì, adesso non esageriamo, per favore, andiamo con calma, cioè magari un insomma niente. E l'altra scuola di pensiero, che è quella che alle 7:02 erano in piedi a pulire casa, fare la spesa, portare fuori il cane, sistemare il garage, organizzare la settimana. Ci sono quelli che hanno passato la domenica in pigiama fino a mezzogiorno dopo aver fatto l'amore, e quelli che alle 8 erano già vestiti e pronti per partire. E allora la domanda è: da che parte siete stati ieri voi? Come è stata la vostra domenica? Scuola di pensiero: me ne sbatto di tutto e faccio le cose super relax. O quelli che ieri hanno sistemato tutto il garage e stamattina sono più stanchi di prima? La domanda è molto semplice, alla quale dovete rispondere voi, ovviamente. 393-7366-170. Comincia, buongiorno Unca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: che meraviglia d'inizio questa canzone dei Pinguini, a me piace tantissimo. No, scusate, ogni tanto mi lascio andare a queste dichiarazioni ufficiali. Ci sono delle canzoni di cui uno è innamorato e non sa neanche perché. Ma torniamo a palla, come si suol dire, a questa domanda che ho fatto stamattina, cioè molto semplice sostanzialmente. Come è stata la vostra domenica, insomma, come se siete stati quelli che hanno oziato assolutamente come bisognerebbe fare. Io sono dell'idea e del parere che la domenica dovrebbe essere quella giornata in cui veramente non fai nulla, cioè nulla di programmato, quantomeno, o meno decidi di fare le cose con calma, te la prendi proprio in super relax, cioè parti proprio lento, oppure sei di quelli che invece la domenica approfittano per sistemare la casa, pulire il giardino, tagliare l'erba, dar da mangiare, beh, gli animali bisogna dar da mangiare sempre, lavare le finestre di casa, cioè quelle cose che non riesci a fare durante la settimana perché magari sei impegnato e lavori troppo.
1: Buongiorno Anca. Buongiorno. Io terza categoria, quella che si è svegliata con la sveglia che suonava a palle.
0: Aia.
1: Tirato quattro porconi, bevuto il caffè e partita per girare mezza regione perché il figlio gioca a calcio.
0: Aia.
1: E quindi ieri era provincia di Treviso, la prossima settimana sarà provincia di...
0: Aia.
1: Che cazzo siamo? Non mi ricordo neanche più. Quindi il garage è rimasto lì, ma anche la mia voglia di dormire è rimasta lì. E andiamo dietro a questi ragazzi.
0: Sì.
1: E buongiorno Anca.
0: Ma falli andare da sola, con qualche amico, cosa, cioè, si mettono d'accordo, fanno la trasferta con la squadra, tu resti a dormire. Buongiorno Anca Paolo, io sono del team domenica si vive al secondo, neanche al minuto, al secondo, senza programmare nulla, ma se poi sono a casa non sto ferma e faccio mille cose. Ecco, questa farca miseria, una cosa che dovremmo imporci, no? Quando, vabbè, io ieri ho avuto una domenica lavorativa, fra l'altro molto bella, poi magari ve lo accenno, ma è stato, cioè si fa così, se sei a casa potresti non fare nulla, sai che potresti non fare nulla, sai che è domenica e quindi hai diritto, cioè diritto costituzionale secondo me, di non fare una beata mazza, e invece che succede? Dice, ma sarebbe da mettere a posto quello, ma dovremmo lavare quell'altro. Ma ci sarebbe da fare questa cosa qua. Ma il famoso garage, sono 3 anni che non lo mettiamo a posto. Insomma, ieri com'è stata la vostra domenica? Di relax assoluto oppure vi siete dati da fare?
2: Radio Bella e Molesta.

0: fatica, anche se ieri è stata una domenica meravigliosa, cioè ragazzi sembrava di stare forse ad agosto, no, giugno, cioè, quando sai quando si sta bene, però era estate ancora, tant'è che ne parlavo con mia moglie, abbiamo detto sì vai, poi da un giorno all'altro ci sveglieremo, farà freddo e ci buscheremo tutti i raffreddori possibili immaginabili, perché così no, esci comunque in manica corta, fai il figo e ti prendi un accidente. Ma torniamo per favore alla nostra domenica, alla vostra domenica. Due squadre stamattina che si affronta la l'una di fronte all'altra, quelli per cui la domenica è relax assoluto, cazzeggio alla grande, e gli altri invece che approfittano della domenica per fare cose.
1: Buongiorno Unca.
0: Ciao.
1: Beh, ieri io ho lavorato come al solito, ho fatto le mie orette, però poi la sera sono tornata a casa, mi aspettava una bella pizza calda e una birra fresca.
0: Attenzione.
1: Che per me quello è stato il riposo migliore.
0: Attenzione, pizza e birra sono un connubio imprescindibile, sono perfettamente d'accordo con te. Assolutamente.
2: Buongiorno Unca Paolo.
0: Buongiorno.
2: Ieri mattina in piedi alle 5, colazione, fuori passeggiata con la cagnolona.
0: Ok.
2: Poi rientro, vado a mangiare la cagnolona, sveglia tutti, si parte, direzione Trento, martedì era il compleanno di nostra figlia, okay. Ieri era il mio compleanno, l'abbiamo raggiunta, abbiamo festeggiato ieri assieme, quindi giornata di corse di qua e di là, però insomma valeva la pena visto che nostra figlia è fuori sede e non la si vede molto spesso.
0: Fate bene, però tu sei della squadra, allora domenica, ieri quantomeno, domenica assolutamente programmata. Buongiorno Luca, scrive Rossana, di solito dormo fino a tardi la domenica, fai bene, insomma faccio con calma, se non ci sono impegno metti da vedere. Ieri appunto sveglia presto per colazione, fuori è stata a vedere una partita di pallamano di mio pronipote, per cui una domenica bestiale, sì, anche perché la pallamano è difficile, cioè le regole della pallamano sono un po' complicate, per cui se uno non c'è dentro rischia di incasinarsi la vita. Assolutamente dice ok, questi perché fanno queste cose, dove vanno, in che modo? Oh, per me c'è una domanda, dice tu Zippo come l'hai passata la domenica? Guarda, io la mia domenica, la domenica mattina è sempre corsa, per cui cioè quasi sempre, a meno che non abbia degli impegni, la mia domenica è prendo, metto i pantaloncini, metto la maglietta e ieri mi sono fatto 10 km di corsa, però poi di solito se non devo lavorare non programmo molto.
3: Radio Bella e Monella,
4: tutta da cantare.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno anche a Paolo.
1: Ma ciao!
0: Io fiera a San Donato di Piave domenica. Colazione e sì, poi direzione San Donato. Ciao! Sì.
1: Però
0: è Cristina.
1: Ciao Cristina, grazie. Però sei del team lavori, cioè, perché io non volevo sapere solo, cioè non volevo farmi troppo gli affari vostri stamattina, nel senso che, cioè, più che altro volevo capire se siete tra quelli che la domenica la dedicano al riposo assoluto, cioè al cazzeggio, alla grandissima, proprio mi sveglio quando voglio, esco se voglio, resto in mutande tutto il giorno, oppure se siete quelli che organizzano la giornata con grandi lavori ed altre cose. Io ho passato una domenica molto bella ieri pomeriggio in un centro commerciale con Cristina D'Avena, c'era il compleanno, abbiamo cantato come disgraziati, c'era anche Monica Morgan, fra l'altro, poi ve lo racconterà anche lei. Sono le 6:28, fermiamoci un attimo, preparatevi, perché come di consueto inizieremo la settimana con la nostra canzone Sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: 34 del mattino, c'è già il messaggio di Vincenzo. Già di prima, già lo devo sentire.
1: Buongiorno Anca, buongiorno Picciotti, buongiorno, e buon inizio Vincenzo. Settimana.
0: Come mi sei mattiniero?
1: Un'altra settimana comincia un'altra settimana.
0: Sì.
1: Ma il fine settimana secondo, ci sono volte che si organizza, volte no, ma fan cazzeggiare mai perché sempre c'è qualcosa da fare, sempre. Vabbè, si dedica più che altro alla famiglia, che durante la settimana ti dedichi a sto cazzo di lavoro. E niente, dai. No, è rarissimo chi dice stamattina mi alzo con calma,
0: niente.
1: Raro. Però vabbè, dai. Avanti sempre e come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro, buon inizio settimana. Yes, il po' bello mio, ma eri bellissimo con Cristina, eri bellissimo. E fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!
2: Era grande cielo blu! Na na na na na na na!
0: Già, no, allora, ieri fra l'altro ho messo pure sulla mia pagina Instagram la fotografia che abbiamo fatto con Cristina D'Avena, è stata carinissima, gentilissima, dolcissima, come sempre, e soprattutto ha fatto cantare una valanga di persone. Ma tra l'altro sono arrivate da me un sacco di persone, sia ieri che poi sui social, su Instagram, su Facebook, e mi hanno scritto: Zippo, e allora domani mattina si canta una canzone di Cristina? E io ho detto: no, non si può fare, le canzoni dei cartoons le mettiamo il venerdì, le tradizioni sono queste, si è sempre fatto così. E allora abbiamo deciso stamattina di rompere assolutamente la tradizione, di spezzare questa cosa qua e di andare incontro alle richieste prestigiose di tutti gli ascoltatori di Buongiorno Cazzo. Vabbè, sapete, questa è una trasmissione di matti, e allora siamo pronti. E allora, la canzone sotto la doccia, come sempre, avrete 3 minuti circa di tempo, il tempo della canzone, per inviare un messaggio vocale al 393-7366-170, cantandoci un pezzettino della canzone. E vabbè, io vado dietro alle richieste, obbedisco, poi venerdì non so cosa faremo, cosa combineremo, ma qualcosa inventeremo sicuramente. Per cui la settimana la iniziamo così. E questa è la canzone con cui Cristina finisce i concerti di solito. E allora noi iniziamo la giornata così. Messaggi da adesso, scatenatevi!

0: non si può vedere, okay, dovete fidarvi, dovete andare sulla fiducia. Vabbè, abbiamo iniziato la settimana in maniera un po' diversa dal solito, d'altronde volevo celebrare questa cosa, questo incontro. Fra l'altro ho fatto anche una piccola intervistina con Cristina, che magari posto sui social nei prossimi giorni, tempo di montarla ovviamente, tecnicamente mettere tutte le cose a posto. Ma adesso, questa era la canzone sotto la doccia, sentiamo cosa è successo.
1: Le parole io non le so.
0: Come non le sai?
1: Ma mi impegno a cantare molto male.
0: Sì, vai, vai.
1: La rima io farò.
0: Sì.
1: Ma non sono un cantante, mi tocca andare a lavorare. Buongiorno,
0: ragazzi, è sempre la ragione per cui andiamo a lavorare, perché siamo poveri.
2: Ciao Zippo.
0: Ciao.
2: Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto.
0: Sì.
2: Buongiorno, ciao.

0: vai.
1: Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Sì.
1: Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Più su,
1: più su. Un dito fatto.
0: Sì.
1: Quello che ha fatto un patto.
0: Qui va bene tutto.
2: Occhi di gatto.
0: Sì.
2: Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Sì.
2: Ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta.
0: Diciamo la parte occhi di gatto,
2: occhi di gatto
0: è facile, il resto.
2: Buongiorno, buongiorno, un capo lunedì.
0: Grazie anche a te.
2: Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Sì.
2: Oh oh oh, piccola.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: volume, fra l'altro.
1: Sì? Occhi di gatto.
0: Eravamo un po' assonnati da quelle parti, va bene.
2: Hai due macchine bellissime.
0: Sì.
2: Ma servono tua moglie e i tuoi figli.
0: Ma cosa?
2: Dovrai lavorare alle 6 di mattina in bicicletta.
0: La vita
2: e te la prendi nel culo.
0: Culetto.
2: Viva.
0: Sì.
2: Viva la figlia.
0: Ma perché? Ma perché? Questa era la canzone sotto la doccia. Nei prossimi giorni dovremo inventare qualcosa per venerdì. Suggeritemi qualcosa di diverso. Ora arriva la nuova di Max Pezzali, così per non farci mancare niente.

0: facile stamattina partire con la canzone sotto la doccia subito così, pum pum pum, asciupon. Posso dire però, oh, ragazzi, è colpa vostra, voi mi chiedete le cose e io ubbidisco pedessiquamente ai vostri ordini. Siamo arrivati ora alle 6.50, siamo a posto, stamattina siamo bene con i tempi, siamo tranquilli. Che è successo? Cioè, sono partito prima rispetto al caso, non lo so. Ci sono dei messaggi da sentire a proposito della domenica, perché se vi siete persi le cose di cui stavamo parlando in apertura di trasmissione, ho fatto una domanda molto semplice stamattina, ovvero come è stata la domenica sostanzialmente, perché abbiamo deciso che ci sono due gruppi di persone, no? Quelli che riposano davvero la domenica o quelli che usano il giorno di festa per recuperare tutte le cose che non fanno la settimana, cioè tipo lavori a casa, sistemare oggetti, per cui finora ha vinto il cazzeggio secondo me fra i messaggi che sono arrivati.
1: Ciao Paolino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Sabato domenica sì, completo relax. Oh, vivendo da solo, facendo di casa, giardino, orto, sistemando un po' il tutto, quindi altro che relax, sempre operativi. Ciao Paolino.
0: No, non bisogna, sì, bisogna cazzeggiare. Dovremmo, secondo me, io adesso vi lancio quest'idea, reimparare, perché tutti quanti nella vita ci hanno sempre detto che bisogna fare cose, che bisogna sistemare le cose, che tutto deve essere a posto, che tutto deve essere ordinato. Dovremmo reimparare la sottile e meravigliosa arte del cazzeggio, quantomeno la domenica, non dico durante la settimana lavorativa, non dico sul lavoro, non dico quando siamo impegnati, però un giorno alla settimana, e ditemi se sbaglio, dovremmo recuperare questa cosa qua, proprio il cazzeggio assoluto, il star là e dire ma non so cosa farò, cioè fare esattamente solo ed esclusivamente le cose di cui si ha voglia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: l'augurio potrebbe essere perfetto, quello di avere gente intorno con nessuno che lo faccia.
1: Buongiorno Anca. Allora io dedico il sabato alle faccende di casa, alla spesa e quant'altro. E alla domenica, se non vado da nessuna parte, me ne sto a casa a cazzeggiare tutto il giorno. Ciao!
0: Ci sta la sottile, meravigliosa e forse un po' persa arte del cazzeggio.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: La regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo. Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Fine complanare e tra fine complanare bivio con la 24 in direzione della tangenziale est per traffico congestionato. Rimaniamo a Roma ma ci spostiamo sulla 1. Attenzione all'incendio scoppiato fra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud grande raccordo. Sempre in A1 c'è coda per un incidente tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. La A4 code fra Dalmine e Cavenago e tra tangenziale est e viale Certosa in direzione Torino. Buon viaggio.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Bella raga, sono Aiolina. La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: notte da cantare.
1: Sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, sulla 24 coda tra Torcervo.

0: E voilà, buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca a tutti quanti.
0: Ciao Eli, come stai? Come è andato il weekend? Tu sei stata quella lavorativa durante il weekend o hai cazzeggiato come io ho cercato di far fare i nostri ascoltatori?
1: No, sabato, ero qui la sera con l'aperitivo di italiano, domenica ho lavorato.
0: Domenica,
1: sì.
0: Niente, noi siamo di quelli che lavorano sempre praticamente. D'altronde
1: ma siamo poveri come voi, non è che
0: no.
1: 7 su 7.
0: Cioè se noi fossimo ricchi col cacchio lavoreremmo la domenica. Sabato.
1: È proprio perché siamo poveri.
0: Ben arrivati nella seconda ora di Buongiorno Unca. Nella prima abbiamo appunto parlato di domeniche, del fatto di darsi da fare, di lavorare, di fare le cose che non si sono riusciti a fare la settimana durante la domenica, oppure della sottile, meravigliosa e secondo me poco utilizzata arte del cazzeggio.
1: Ma ogni tanto ci sta.
0: Attenzione perché oggi, insomma, in questi giorni in generale celebriamo un compleanno secondo me tra i più importanti della storia del mondo.
1: Ed è quello del tramezzino che abbiamo soltanto noi in Italia.
0: Ragazzi, è vero questa cosa qua.
1: Sì, cioè, all'estero, se stai
0: all'estero non c'è la cultura del tramezzino. Cioè,
1: hanno provato a portarlo un po' di anni fa a New York, avevano creato qualche locale, eccetera.
0: Sì, perché ci sono
1: non
0: gli
1: so.
0: Ma secondo me all'estero non sono abituati al tramezzino. Cioè, per cui
1: ma non ci hanno mai pensato.
0: Siamo noi italiani, siamo molto più geniali. Pensate che il tramezzino nacque al Caffè Mulassano di Torino nel 1926.
1: Poi sai che si dice al meno che il nome sia stato dato proprio da D'Annunzio, grande mangiatore di tramezzini.
0: Nel mentre indossava la sua famosa camicia col buco.
1: Tu sai
0: che c'è questa cosa che D'Annunzio, siccome si vergognava un po' del fatto di invecchiare, che quindi il corpo avesse una cosa, per diciamo così consumare le sue notti d'amore, per cui era famoso,
1: si
0: fosse fatto una camicia da notte col buco lì. Perché
1: non so se indossava già la camicia
0: al tempo del tramezzino.
1: Sì, però pare che sia stato lui a dare proprio questo nome.
0: Ecco, per cui avete capito dove stiamo andando a parare oggi? Tonno e uova, prosciutto formaggio, pomodoro mazzarella, gamberetti in salsa rosa.
1: Parliamo dei tramezzini, e quindi qual è il vostro tramezzino preferito?
0: Presto ragazzi, lo so, sono le 7-9 minuti del mattino.
1: Vabbè, ma anche il tramezzino da mattina ci può stare.
0: Dici? Sì, se uno lavora dalle 4, sì.
1: Scusa, a colazione c'è gente che si fa uova. Bacon,
0: sì,
1: tosta,
0: sì, sì, beh, io farei,
1: eccetera.
0: Se avessi il tempo lo farei.
1: Quindi scusa,
0: ci starebbe anche il tramezzino. Allora, io direi che potremmo giocarla su due punti. Allora, quale tramezzino preferito?
1: Sì.
0: È quello che mai più nella vita.
1: Ok, ci può stare. Cioè, quindi il vostro tramezzino preferito è quello invece che non ordinate mai.
0: Sì, ma 393 73. No, stavo cominciando a ragionare su quello che è il mio preferito.
1: Ok.
0: Ne ho più o meno 26.
1: Vabbè,
0: capito?
1: Tu scegliene uno, okay. Ne scelgono uno anche i nostri ascoltatori.
0: Okay, ci penso
1: e ce lo dicono al 393 73 66 170.
0: Datemi da fare, gente! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Non so perché decidiamo ogni tanto di qui a Buongiorno un ca' occuparci di cose culinarie alle 7 del mattino. Tipo, vabbè, ma il compleanno del tramezzino non potevamo mica tralasciarlo, non potevamo mica metterlo là in un angolino.
1: No,
0: assolutamente,
1: infatti.
0: Era una cosa importante. Cioè, ragazzi, una delle cose che ci salva la vita è il tramezzino. Quando sei all'ora di pranzo e non sai cosa mangiare, o un toast o due tramezzini.
1: Ah, oh, che buoni!
0: Poi mi ricordo i bei tempi in cui il tramezzino costava tipo 1000 lire.
1: Vabbè, adesso quanto costa? Un euro?
0: Anche 2,50. Anche 2,50, cioè, sarebbero 5, via. Ma insomma, è un ragionamento un po' da boomer questo che sto facendo, però.
1: Che poi c'è un'arte anche nel fare i tramezzini.
0: Sì, c'è chi li fa benissimo.
1: Vengono bene.
0: No, no, c'è chi li fa benissimo. Ci sono dei bar, dei luoghi dove vai a mangiare il tramezzino e dici, ah, oh, che meraviglia assoluta. Altri dove dici.
1: Vi stiamo chiedendo quale tramezzino ordinate sempre, quindi qual è il vostro preferito, e quello invece che non ordinate mai.
0: Attenzione amici, vogliamo sapere tutti i vostri gusti.
2: Ciao belle monelle, sono Chiara da Montecchio. Il tramezzino è assolutamente tonno.
0: Ah, okay.
2: Tonno e cipolline, tonno olive, tonno uova, purché ci sia tonno.
0: Okay.
2: Tonno asparagi mangiato. Migliore è il tonno olive. Tonno olive non lo batta nessuno. Ciao ciao a tutti.
1: Ok.
0: Io sono parzialmente d'accordo con Chiara, che cioè anch'io sono un grande amante del tramezzino
1: tonno.
0: Col tonno. Sì, sì, sì.
1: Chi
0: sì.
1: Dice tonno insalatina, porchetta e radicchio, soppressa e zucca?
0: Ah, la faccio
1: questo!
0: Perché qui c'è il dolce della zucca, la soppressa invece che è un po' più saporita.
1: Ma è bello, Giulia. Non ho mai mangiato soppressa e zucca.
0: Adesso cioè, torniamo a casa, oggi ci facciamo i tramezzini.
1: Sì.
0: Tu sai fare i tramezzini? Io non sono bravo a fare, li ho fatti un paio di volte ma non sono bravissimo.
1: Ma una volta mi è capitato.
0: Non sono bravissimo, no, non ce la faccio.
3: Buongiorno un cada Alice. Allora, tramezzino preferito tonno e cipolline.
0: Okay.
3: Ma vogliamo parlare che zippo ieri era con Cristina D'Avena?
0: Sì.
3: Vogliamo parlarne?
0: Certo, c'era anche Monica Morgan,
1: sì.
0: Cioè lei ha presentato ufficialmente questo spettacolo, io ero là in altre vesti in quel caso, però ci siamo divertiti un sacco. Cristina è una persona deliziosa e di conseguenza è stato un bel pomeriggio seppur lavorativo.
1: Allora, parliamo dei tramezzini questa mattina perché ci facciamo venire un po' di fame. Insieme alla brioche anche un bel tramezzino, perché
0: magari dopo.
1: Bene la giornata.
0: Dopo, dai, non brioche e tramezzino, non ci sta insieme.
1: Prima la brioche col caffè e
0: sì.
1: Poi il tramezzino.
0: Sì, con lo spritz.
1: Dai,
0: ma dai!
4: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 7:21. Ragazzi, scusate, no, io vi chiedo scusa, però sta cosa. No, del fatto di aver scelto di parlare di tramezzini stamattina.
1: Ma non è che l'abbiamo scelto a caso, perché oggi è la giornata dedicata ai tramezzini.
0: Centesimo anniversario dell'invenzione del tramezzino, che è una cosa solo italiana. E fra l'altro sembra che questo signore che ha inventato tramezzino abbia visto in America il successo del toast, no? Il sandwich, abbia deciso di portarlo in Italia, solo che l'ha portato in maniera diversa, tagliando via la crosta del pane per renderlo più morbido ed altre cose. Però abbiamo degli
1: al di là di alcuni posti dove te lo scaldano, è freddo, e sandwich te lo scaldano.
0: C'è, in alcuni posti c'è anche la tradizione del tramezzino scaldato, che secondo me no. Cioè, per me no, adesso non me ne vogliano.
1: Ne abbiamo parlato una volta, io l'ho nominato. C'è un posto a Padova dove lo fanno.
0: Non l'avevo
1: mai mangiato prima d'ora.
0: È buono. Io non lo so. Sarà per. Cioè, il tramezzino scaldato assomiglia più al toast che non al tramezzino. Cioè, il tramezzino per me è quello.
1: Sentiamo voi. No? Sì, era chiarissimo.
2: Buongiorno a tutti. Io sono un emiliano un po' particolare, nel senso di dire che sono anni, cioè ho 40 anni, ma da quando tipo ero al liceo prendo sempre come gusto, dico per la piadina, poi adesso parlo del tramezzino, cotto fontina e crema di funghi. Lo stesso anche il tramezzino, cotto fontina e crema di funghi, o cotto fontina e funghi, tipo quelli che si trovano ad esempio nei despar, roba del genere, quelli stra mega gonfi, stra buoni. Purtroppo i tramezzini che non posso prendere, quelli piccanti, perché non posso mangiare il piccante, perché a me piace molto piccante, ma non posso mangiare piccante. Si invecchia. Ciao a tutti.
1: Come si invecchia?
3: E ti ricordi quando mangiavamo i peperoncini come se fossero
1: un buon tramezzino con astice, gamberetti e salsa rosa.
0: Minchia, un tramezzino con l'astice te lo fanno pagare minimo 17 euro.
1: Cioè. Un tramezzino, dice, con l'insalata russa un po' più economico,
0: che poi questo nostro ascoltatore che ha mandato un messaggio dice da buon emiliano, ragazzi, però voi in Emilia, cioè io ogni volta che vado in Emilia Romagna c'hanno le tigelle, ad esempio, le tigelle con lardino, ragazzi,
1: hanno sono un sacco di cose buone lì,
0: Lei mai mangiate con lardino?
1: No, con lardino,
0: va spalmato, ti portano la ciotolina con lardino, tu spalmi il lardino sulla tigella calda, ci metti dentro il salume.
1: Proverò anche con l'ardo.
4: Buongiorno a tutti. Tramezzino preferito: bresaola, rucola e grana. Anche se è difficile scegliere. Tramezzino che non prendo mai è asparagi e uova.

0: Gaia con Boss Nostra, oggi 100 anni di tramezzino, e quindi stiamo parlando di tramezzini. Il vostro preferito e quello invece che non ordinate mai perché ha degli ingredienti che non vi piacciono.
1: Il tuo? Domanda da $1,000,000.
0: Guarda, se la giocano, bresaola, rucola e grana, prosciutto e funghi. Quelli che non ordino mai, di solito quelli col tonno, quelli con le uova.
1: Attenzione, sei l'unica che non ordina i tramezzini col tonno.
0: No, non so se sei
1: allora
0: l'unica.
1: Sappiate, amici, che se venite qui a portare dei tramezzini, non dovete portare dei tramezzini.
0: No, per carità, li trovo buoni, ma tipo tonno e cipolline, tonno
1: buono,
0: olive.
1: Non sono le cipolline.
0: Ma non sono la mia prima scelta.
1: Buono, sono cipolline. Ti inviterò a mangiare il fondo, dottor Cipolline.
2: Vabbè. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Vuoi risparmiare davvero?
15: Di più!
14: Vuoi prezzi bassi sempre?
15: Di più!
14: Vuoi prezzi sotto costo?
15: Questo è di più!
16: Di più, scegli di più!
14: Vieni nei supermercati Di più! Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
17: Chi sceglie bene, sceglie di più!
18: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
19: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Stai cercando personale?
15: I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
20: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: che buono, vale. Vorrei un tramezzino adesso.
1: Beh, anch'io, a furia di parlare e sentire tutti i gusti dei nostri ascoltatori, mi è venuta fame, insomma. 100 anni di tramezzino, ragazzi, che poi non sono neanche tanti, io pensavo esistesse da molto di più. Cioè, devo essere sincero, pensavo una roba tipo dell'800 o giù di là.
0: Fai
1: insomma.
0: Due conti, D'Annunzio.
1: Sì, sì, sì, no, no, no, l'epoca era giusta, 1926, 2026 ci siamo, però sì, ecco, vedi, sono quelle cose che impari nella vita, io non avevo mai studiato, cioè tipo a scuola non ti insegnano quando viene.
0: Beh, grazie, la storia del tramezzino.
1: Diciamo che nel 1926 c'erano anche altre cose da studiare rispetto alla dimensione del tramezzino, però ben venga, ben venga.
0: Stiamo parlando proprio del vostro tramezzino preferito, sì. E del tramezzino che non ordinate praticamente.
1: Ad esempio
0: mai.
1: C'è la diatriba, ecco, questa è la diatriba sul formato del tramezzino.
0: Sì, c'è chi lo vuole triangolare,
1: sì, sì,
0: piccolino,
1: sì.
0: Un po' piatto.
1: Quello fanno anche, li fanno quelli rettangolari. Esatto.
0: Sì. E c'è chi invece lo vuole bello, arrotolato, quello ciccione, cioè, tipo quelli veneziani.
1: Quelli veneziani, a Venezia c'è la tradizione, sì. Del tramezzino arrotolato, no? Perché dicono che è più morbido. Se il pane è più morbido, se invece il pane comincia a essere un po' più secco, è difficile arrotolarli. Per cui se sono arrotolati sono più buoni.
0: Vabbè, sono buoni sempre. Io li faccio a casa arrotolati, dice la nostra Rossana. Mangio di solito il classico, prosciutto e funghi, okay. Mi piace anche con il pesce, quindi quello con granchio, sì. E gamberetti o la
1: sugo
0: e gamberetti, salsa rosa. Dice,
1: ci ha mandato pure la fotografia del suo tramezzino, ragazzi. No, però abbiamo sbagliato. Cioè, allora, facciamoci una promessa. Elisa, no, perché no, qui io ho promesso di fare il bravo, adesso con il cibo non dobbiamo parlare più di cibo a Buongiorno Luca, basta, parliamo di filosofia.
0: Allora, tu non ci parli, ci parlo io. Ciao belli, noi li prepariamo ora, no. Quindi probabilmente hanno un locale, ragazzi.
1: Questo è un bar, questo è un bar, che meraviglia, guarda, sono pieni di roba, cioè, veniamo a trovarvi a fare gli assaggiatori ufficiali.
0: Questo è un prosciutto, aspetta,
1: prosciutto,
0: perché ci sta mandando.
1: No, vabbè, no,
0: prosciutto, pomodoro, lattuga, mozzarella e forse uova, quella cosa gialla.
1: Mi dispiace, il tempo a disposizione è finito, il tempo a disposizione è finito, non si parla più di tramezzini per i prossimi 6 anni.

0: chiedere cortesemente di riuscire a mandare i messaggi abbastanza brevi, perché non abbiamo tutto il tempo per ascoltare messaggi di 2 minuti. Qui se ci licenziano, sappiate, se mettiamo in onda tutti i messaggi di 2 minuti, ci cacciano, ci defenestrano.
1: Sì.
0: Ci sostituiscono con l'intelligenza artificiale, fanno tutte quelle cose là.
1: A volte come noi dobbiamo avere un po'. Dovete anche voi avere il dono della sintesi. Tutto qua. C'è a chi non piacciono i tramezzini.
0: No, sì. Non può esistere nessuno nella vita a cui non piace il tramezzino.
1: Senti qua.
0: No.
2: Buongiorno Paola e Elisa.
0: Sì.
2: A me i tramezzini non piacciono, no. Ma mia figlia quando li ordina gli piace tonno e cipolline.
0: No.
2: Ne va matta. Ciao.
0: No,
2: Cristina.
0: No, non è possibile.
1: Ma Cristina non ama i tramezzini.
0: Nella vita non può esistere una persona a cui non piacciono i tramezzini.
1: Invece sì. Tonno e cipolline che mi va via alla
0: grande. Vabbè, sono d'accordo.
1: Abbinamento che non fai solo nel tramezzino. Porchetta e peperoni molto buono. Da evitare quelli con la brasaola, con lo speck, ma anche col prosciutto crudo,
0: sì,
1: secondo me, perché finisci per mangiarli in un boccone unico.
0: Eh sì, perché non riesci a spezzarli, no?
1: Sì.
0: Spezzo e volentieri. Che simpatico.
1: Oddio, è lunedì
0: mattina, già.
3: Buongiorno,
1: ciao.
3: Secondo me il migliore è gamberetti e lattuga o gamberetti e salsa rosa.
0: Okay.
3: Stupendo. Ciao Enrico.
0: Dite la verità, vi abbiamo fatto venire una fame pazzesca.
1: O sia solo noi che abbiamo fame.
0: 393 7366 170 arriva anche il nuovo di Giorgia.

0: tutti i tipi, ormai vedo tramezzini che mi stanno parlando in questo momento.
1: Sono qui.
0: Il problema è che i bar a quest'ora ovviamente non credo che abbiano già
2: li stanno
0: preparando.
2: No, perché c'è gente che va a lavorare, si prende la brioche e poi si prende anche il tramezzino,
0: dici,
2: se lo porta via.
0: Cioè, no, io conosco dei bar dove a quest'ora c'hanno solo le brioche, non c'hanno i tramezzini, però gli amici hanno visto che ce li stanno mandando, che li stanno facendo. Vabbè, c'è tanta fame comunque.
2: Fame nell'aria. Allora, c'è chi ci dice polpa di granchio e funghi
0: insieme.
2: Hai provato?
0: No, questo, non lo trovo un connubio perfetto, però magari è buonissimo, mai mangiato una così, però non c'è mare bosco praticamente, cioè, come qua la pizza,
2: Mare
0: Mari e Monti.
2: Lei è la regina dei tramezzini.
0: Là addirittura.
3: Buongiorno cari ragazzi, io sono la regina dei tramezzini. Quando sono feste e ritrovi li faccio sempre io e me li richiedono sempre. I segreti sono tre: uno, farcire bene, ma questo è ovvio.
0: Ok.
3: Due, farcire la fetta intera, tagliare poco prima di servire, perché altrimenti se tu li tagli subito si seccano pane e ingredienti.
0: Va bene.
3: Il terzo è mettere il pane farcito fra due strati di carta scottex appena inumidita, chiudere con il cellophane, lasciare in frigo e mangiare il giorno dopo. Questa è la ricetta che non sbaglia mai, potete farli anche voi, verranno fuori eccezionali. Io ho preferito tonno cipolline e mi richiedono anche asiago, speck, cose del genere, rucola, soppressa, oppure che so, mortadella e peperoni. Ecco, anche questa mi richiedono tanto. Comunque per la maggiore tonno cipolline, tonno olive e via dicendo. Buongiorno a tutti quanti, buona giornata, ciao ciao.
2: Ma io dico, visto che lei è la regina dei tramezzini e noi siamo qui, vieni a trovarci, ti constatiamo anche noi.
0: Raga, stamattina sono ingrassato di 2 chili solo a parlare di sta roba qua.
4: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un caro.
2: Partiamo subito con l'Ariete, un bel 4.
0: Cominciamo benissimo proprio stamattina, la grande.
2: Sei simile a un Frecciarossa diretto a Parigi che arriva però con 6 ore di ritardo.
0: Va un po' meglio agli amici del Toro, oggi siete brillanti e pieni di idee, un buon inizio settimana per voi.
2: 9.
0: Ah, cioè, sì, 9, l'ho detto all'inizio, sì, 9.
2: Gemelli, 5. Avrai spesso la sensazione di navigare nel dubbio più bianco come chi corre nella nebbia fitta.
0: Attenzione.
2: Questa comincia la stagione, fra poco.
0: Per il Cancro un bel 8 di voto. Hai già iniziato a lavorare mentalmente quando gli altri sono distrutti davanti all'ennesima tazza di caffè o al tramezzino. Questo non era nell'oroscopo, l'ho aggiunto io.
2: Leone, 6. Il pessimismo cosmico si è impossessato di te. Forza e coraggio.
0: Vergine, 6. Sufficienza anche per voi, di fianco a te ci si sente accolti come da un frigorifero meraviglioso. Sei poco incline all'empatia.
2: Bilancia 4.
0: No, vabbè, me ne vado, ciao, la trasmissione è finita.
2: No, scusa, è così dice Giuseppe Chetta.
0: Vabbè.
2: È lunedì, sei povero, devi andare a lavorare, buongiorno.
0: Vabbè, ci sta. Scorpione, per voi 6. Non vedo, non sento, non parlo. Vuoi solo rimanere tranquillo senza parlare con la gente, ci sta anche questo.
2: Sagittario 8. Chi ben comincia a metà dell'opera, per voi sarà così.
0: 6 anche per il Capricorno, oggi non è stato molto generoso,
2: No.
0: Niente d'altro nel lunedì, insomma, niente fuochi d'artificio ma nemmeno temporali, una giornata normale che di questi tempi è quasi una notizia però.
2: Acquario 6, giornata di alti e bassi come il vostro umore, non mancheranno le imprecazioni.
0: Per i Pesci siamo al limite della sufficienza, ma è un'insufficienza alla fine, perché il voto della giornata è 5, ritenta, domani sarai forse, ma dico forse, più fortunato.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: con Summer Funk, ormai siamo presi qui dai tramezzini ovunque, non capiamo più niente.
1: Ne abbiamo parlato, cioè, fra l'altro ne sono arrivati altri mille. A me piace il tramezzino arrotolato, soppresse, asiago. Buona giornata Jessica, grazie Jessica. Cioè, fate venire a fare. Poi amici che ci mandano valanghe bar, di bar che ci
0: qui
1: mandano
0: trovate
1: i loro tramezzini.
0: A 2 euro, sì. Però abbiamo bresaole e carciofini, tonno pomodoro, polpa di granchio, no. Ah, e okay. Surimi, porchetta lattuga pomodoro, okay. Prosciutto crudo lattuga pomodoro, verdure grigliate che non guasta mai perché sgrassano un po' le verdure. Sì. Mozzarella e melanzane, tonno e cipolline, immancabili, abbiamo capito che è quello che va per la maggiore. Porchetta, verdure grigliate, porchetta
1: tutti. Alla fine di
0: no, ragazzi,
1: tutti,
0: buoni, cioè, buoni.
1: L'ora
0: di tutto!
1: L'ora di Buongiorno Cari di questa mattina è stata sponsorizzata da Il Tramezzino. Non so se esista un posto che si chiama Il Tramezzino, ma cioè
0: sicuramente sì.
1: Se esiste, l'abbiamo perculato stamattina un po'. Vabbè, chiudiamo l'ora?
0: Sì, quest'ora qui,
1: sì, ma
0: ce n'è un'altra.
1: Per
0: ragazzi,
1: fortuna parleremo di altre cose.
0: Rimanete incollati con l'orecchio alla radio.
1: Per fortuna parleremo di altre cose. Per fortuna che ci è mai venuta a fare.
0: Di cosa? Aspetta, perché comincio ad essere preoccupato.
1: No, parleremo di.
0: Vabbè, si può fare.
1: Di lavoro, sostanzialmente.
0: Sì, si può fare.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.

0: possibile. Radio Bella e Monella. Spendi di splendente. L'aspetto anche il giornale. Io ci credo ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e presidente degli Emirati Arabi Uniti, hanno discusso degli sviluppi

0: regionali della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alobex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alobex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Orocash.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Che bella!

0: lavoratrici, sì, certo.
1: Sì, sì, sì, sì, lavoratori!
0: E lavoratrici!
1: Ok, sarà per voi quest'ora perché parleremo di lavoro e del fatto che in Italia Checco Zalone ha sempre ragione.
0: Diciamo, in realtà era Lino Banfi, no? Che diceva il posto fisso.
1: Sì, sì, era, però lui, cioè Checco, era stato il grande protagonista del posto fisso, rinunciando a qualsiasi cosa, perché nell'Italia sembra essere il paese europeo in cui siamo più attaccati al posto fisso, ovvero che rimaniamo nelle stesse aziende più a lungo.
0: Forse perché si sta meglio.
1: Forse perché non abbiamo paura di cambiare, forse perché il mercato del lavoro non è sta roba clamorosa.
0: Anche perché non è facile, a volte è difficile essere assunti con le stesse condizioni.
1: Esatto.
0: E uno talvolta deve rifarsi tutta la gavetta con determinato
1: ciaone, diceva.
0: E quindi queste insicurezze portano difficilmente a cambiare lavoro. Anzi, mediamente gli italiani rimangono nello stesso ambiente lavorativo per 13,3 anni.
1: Ecco, per capire,
0: 13 anni.
1: Sì, sono tanti 13 anni, anche se voglio dire, io con delle persone che conosco in giro, molte lavorano nella stessa azienda da 10 più anni. Cioè, non c'è quella tradizione come può essere nei paesi anglosassoni, ad esempio, o in America, di cambiare lavoro spesso, cioè nel senso che ti arriva un'offerta migliore, cambio, ti arriva un'offerta migliore, cambio, cioè non ti affezioni all'azienda, no? Poi potrebbe essere anche un argomento di discussione se valga la pena affezionarsi o no, se giocare di squadra oppure no.
0: Dipende poi uno che lavoro fa.
1: Sì,
0: beh, nel nostro caso, per esempio, è facile essere legati ad una determinata azienda perché facciamo un lavoro, se vogliamo, un po' di nicchia.
1: Indossi la maglia della squadra!
0: Sì.
1: Cittadino! No, vabbè, per capire quanto sia tanto,
0: sì,
1: i 13 anni, allora in Danimarca bene o male lavorano circa 7 anni e 7 mesi di media in un'azienda, poi cambiano.
0: Vabbè, circa 8 anni e mezzo è un po' la media.
1: Sì, sì, sì, sì, nei Paesi Bassi la media dei paesi europei è sotto comunque i 9 anni.
0: Sì.
1: Allora, noi ci siamo chiesti stamattina, ma c'è una ragione che spinge le persone? Cioè, quando è giusto cambiare lavoro, secondo te?
0: Secondo me quando non ti trovi più bene, perché se ti trovi bene in un'azienda, hai uno stipendio che ti permette di vivere anche abbastanza bene, ti trovi bene con i colleghi, con l'ambiente, con i capi, perché cambiare lavoro?
1: E un'altra domanda, azienda, cioè faccio un caso, no? Azienda in cui ti trovi bene,
0: sì,
1: azienda in cui stai bene con i colleghi, con i capi, però il tuo stipendio non è altissimo, arriva un'altra azienda sulla quale non sei affatto sicuro perché è un salto nel buio, no? Però ti propongono più soldi.
0: E può essere che uno scelga proprio quello,
1: cioè,
0: per una questione magari di necessità familiare.
1: Esatto, cioè più soldi o la sicurezza di continuare a vivere sereno? Bella domanda,
0: non
1: bella domanda!
0: Essere o non essere?
2: Radio Bella e Monella.

0: gli italiani, anzi no, la domanda potrebbe essere due domande, anzi anche tre domande, cioè, no, perché gli italiani è vero che sono ancora ancorati al posto fisso o comunque a rimanere nella stessa azienda tanto a lungo?
1: Secondo me i giovani un pochino meno.
0: Sì, secondo me
1: sono più abituati a cambiare.
0: Ma perché sono costretti alle volte a cambiare?
1: Perché sono costretti.
0: Se fai un contratto da stage da 3 mesi a 400 euro al mese, ti viene spontaneo cambiare dopo quelli. Dico, guardi, poi da 400 possiamo passare a 500 al mese. Lei non è felice di questo cambiamento?
1: Monica da Briganziol dice: buongiorno ragazzi, che dire, a buon intenditore, poche parole, i soldi non portano la felicità.
0: Allora, io sono d'accordo con te, Monica, sul fatto che soprattutto in un ambiente di lavoro valga anche molto l'ambiente nel quale lavoro, vale avere un buon rapporto con i colleghi, un buon rapporto con la direzione, se c'è la direzione, però anche lo stipendio ha il suo perché se non ricevi uno stipendio adeguato, ovviamente hai mille problemi che poi trasporti anche sul posto di lavoro. Deve esserci un connubio, no?
1: Poi a volte tante persone sono portate magari a licenziarsi e trovare un lavoro dove si guadagna un pochino meno ma dove l'ambiente è più tranquillo, ecco. Capitano anche queste cose.
0: Questo per rispondere alla domanda che facevamo prima, cioè un'azienda nella quale stai bene però ti paga poco, arriva una che non conosci, perché non conosci, ti propone molti più soldi, che fai? Rischi per i molti più soldi oppure te ne stai nell'azienda dove sai che potrai passare altri 2, 3, 5, 10 anni sereno?
1: Buongiorno Caio, dopo 13 anni mi sono licenziata, sono andata a lavorare in un altro posto dove prendo meno soldi, meno ore, quindi fa anche meno ore, però adesso ho più tempo per gestire la famiglia e i bambini, fra scuola, sport, attività extrascolastiche, chi più ne ha più ne ha.
0: Beh, anche quelle sono scelte, ovviamente, quando si ha una famiglia, soprattutto quando si ha dei bambini. Non capisco perché siano sempre le donne a dover scegliere questa cosa qua, perché io sono per la parità assoluta, quindi dovrebbe essere, perché di solito è il marito che guadagna di più, e anche qui è sbagliato. Cioè, se a parità di lavoro le persone, sai che siamo il paese dove c'è la più alta disparità tra uomo e donna.
1: Sì, ma c'è.
0: Uno dei paesi.
1: C'è, anch'io non lo trovo giusto.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Io ogni 6-7 anni cambio lavoro.
0: Vedi?
1: Perché mi annoio nel settore.
0: Okay.
1: Comunque, sinceramente, non mi affeziono al marchio. Qua in Veneto comunque non è semplice trovare funzioni manageriali, perché la maggior parte delle aziende è a gestione familiare, con titolari che sono autoreferenziali e che accentrano il potere tutto su se stessi.
0: Alle volte c'è questo problema dell'azienda
1: familiare,
0: della managerialità,
1: sì,
0: che non esiste, no? Che non si affida a professionisti la gestione di determinate rami dell'azienda, ma che tutto viene accentrato nelle mani di pochi.
1: Rimanere sul posto di lavoro per tantissimi anni, sì, no? Come sono state le vostre esperienze? Se volete raccontarcele, ci siamo.

0: 7.24 abbiamo cominciato a parlare di lavoro stamattina perché c'è questa notizia abbastanza curiosa del fatto che l'Italia, anzi non curiosa, forse lo sapevamo dentro di noi,
1: sì,
0: che gli italiani sono il popolo europeo che rimane più a lungo in un'azienda al lavoro, cioè che tende a non cambiare azienda, a rimanere al posto fisso, un po' la Checco, insomma.
1: Luca, diciamo, scrive: buongiorno a voi, io ho cambiato lavoro da quasi un anno dopo averne passati 17 nella precedente azienda. È molto difficile decidere di cambiare, certo, ma secondo me la serenità lavorativa non ha prezzo. Per quanto riguarda il cambiamento in generale, come diceva Elisa, a volte si tratta anche di reiniziare tutto da capo ed è sconfortante. Poi parallelamente viviamo in una realtà nella quale se tu cambi spesso lavoro sei considerato finanziariamente
0: instabile, anche quello, cioè,
1: con tutto quello che ne deriva, quindi se devi comprare casa,
0: se devi fare un mutuo, dice, ma lei ha cambiato lavoro 3 volte negli ultimi 10 anni, sì, perché mi davano di più, ma allora non è stabile, ma vaffanculo, rispondi. Mi viene così, ogni tanto mi vengono così spontanee dal cuore, esatto.
2: Ciao ragazzi, anch'io ho cambiato lavoro dalla fabbrica ad essere partita in autonoma per i figli. Ho cambiato proprio campo, dall'orafa alle pulizie, però almeno riuscivo a gestirmi i bambini fino ad età che si arrangiassero.
0: Fino a 32.
2: Ecco. Ma comunque ho fatto una scelta perché non stavo bene in fabbrica e ho voluto proprio cambiare proprio.
0: Ok, ma giusto, cioè uno cambia. Benvenuta nel mondo della partita IVA.
1: Eh sì. Vabbè, anche quello è un mondo completamente diverso che sta prendendo sempre più piede.
0: Sì, anche perché
1: ormai
0: sei obbligato a farlo,
1: sì,
0: alle volte. Dice, ma puoi venire a lavorare, cioè, partita IVA ovviamente.
1: Rimanere nella stessa azienda per tanti anni, sì, no, è un'occasione di crescita, cambiare è un'occasione, una necessità per questioni economiche, per questioni di benessere mentale più che altro.
0: Raccontatecelo!
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.
3: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: bella e Monella. Buongiorno.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
12: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
12: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: paradiso agitare Coca-Cola, stiamo parlando di lavoro, lavoro nella stessa azienda magari per tantissimi anni e cambiamenti che avvengono repentinamente per questioni economiche oppure per necessità in generale, anche di spostarsi magari in un luogo vicino a casa se uno lavora a una grossa distanza o magari per questioni proprio di benessere personale.
1: Chissà, stavo pensando quali possono essere le ragioni, sostanzialmente l'umore secondo me, sì. Ci sono delle aziende in cui ti fanno mobbing anche, no? Dove o i colleghi o i capi sono un po' così, ce l'hanno con te. Altre in cui magari, oppure sono i soldi. Secondo me i soldi muovono tanto. Cioè l'idea, la possibilità di una paga più alta. Cioè dipende quanto più alta oggi, ovvio, perché se magari sono 100 euro, dicevo, non è una gran differenza, a meno che 100 euro non siano legati anche alla distanza. Di questi tempi, con il gasolio a 2,30 euro, quello che è, insomma, cioè, comincia a diventare un problema anche per chi lavora, che ne so, a 50, 60, 100 chilometri da casa.
0: Tutto incide, sentiamo qualcuno. Sì.
2: Ciao ragazzi. Io sono dell'opinione che a meno che ci siano delle necessità, delle problematiche gravi di cui si ha veramente bisogno di soldi, meglio 10 euro in meno ma vivere in un ambiente sereno. Ho provato per esperienza a lavorare in un ambiente in cui si stava veramente male, diventa un incubo tutta la giornata, ma anche quando che sei a casa, perché cominci a pensare: no, devo tornare in quel ambiente domani mattina o lunedì. No,
1: è vero.
2: Assolutamente, assolutamente invivibile. No. Meglio 10 euro in meno, ma andare a lavorare col sorriso, avere dei buoni colleghi e vivere serenamente.
0: Anche perché passiamo la maggior parte della giornata al lavoro.
1: Sì, sai che
0: con i colleghi.
1: Ha ragione, cioè, questo messaggio mi ha fatto riflettere che forse il momento che ti fa scattare la molla del dire ok, devo cambiare lavoro, devo cambiare azienda, devo cambiare cose, è quando la mattina ti svegli e il tuo primo pensiero è porca pupazza.
0: Pupazza.
1: Vabbè, devo andare a lavorare lì.
0: Sì.
1: Cioè, nel momento in cui cominci a pensare così 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni di seguito, forse.
0: Ma quando arriva la domenica e sei depresso perché devi andare a lavorare proprio in quel posto lì.
1: Esatto. No, allora forse.
0: Bisogna farsi due domande.
1: Però agli italiani sembra capiti poco, perché se restiamo 13 anni di media nella stessa azienda, vuol dire che questa cosa ci capita poco, o
0: ogni
1: no?
0: Ogni tanto ci adagiamo sugli allori.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Per

0: abbiamo risolto un po' di così quesiti, di dubbi riguardanti il lavoro, ed ora invece risolviamo un altro dubbio pregnante.
1: Il rumorazzo.
2: Il rumorazzo.
1: Siamo pronti per farvi giocare anche in questo lunedì. Vi mettiamo alla prova per capire se siete belli reattivi, belli svegli. Cosa succederà? Vi facciamo sentire un rumore. Voi al 393-7366-170 dovete indovinare esattamente di che cosa si tratta.
0: Voi lo sapete che questa è una trasmissione povera, e di conseguenza, essendo una trasmissione povera, abbiamo deciso di regalarvi un premio che è molto di più di un premio materiale, che è molto di più di un gadget, che è molto di più di un premio in denaro.
1: Eh sì.
0: Un litro di benzina. No, possiamo permetterci tutti questi soldi. Vi regaliamo
1: la gloria eterna,
0: già,
1: come sempre.
0: Già per 24 ore sarete baciati dalla dea bendata, dalla gloria eterna che sentirete pervaderà ogni poro e ogni orifizio del vostro corpo.
1: Ah, che meraviglia.
0: Quello ogni orifizio non era bellissimo, però insomma, vabbè, lasciamo stare.
1: Andiamo subito con il rumorazzo.
0: Sentiamo,
1: vai.
0: Il rumore misterioso che dovete indovinare, vai. L'hai riconosciuto? L'hai riconosciuto?
1: Sentiamo.
0: L'hai riconosciuto. Adesso. Vuoi farne sentire ancora un pezzettino? Dai, facciamo sentire un cacchio oggi. Adesso basta!
1: Allora, questo è il rumorazzo che dovete individuare. C'è un'opzione soltanto. Vediamo se siete bravi al 393-7366-170.
2: Il rumorazzo.

0: stavo ballando per lo studio e cantando Vamos a Bailar di Paola e Chiara.
1: Mi mancava solo un gonnellino hawaiano.
0: Spettacolo indecoroso, proprio indecoroso.
1: Avranno indovinato? Non avranno indovinato? Sono stati bravi.
0: Sono stati abbastanza bravi perché diciamo così che il rumorazzo avrebbe potuto trarre in inganno gli ascoltatori. Invece alcuni ci hanno azzeccato, però molti no, va detto.
1: Ma qualcuno sì, nell'inganno è caduto.
0: Esatto.
1: Ragazzi. Tipo chi ha detto il doccione.
0: Il doccione c'è la no, non c'era nulla.
1: Lo sciacquone del water, no, ragazzi.
0: Che water hai a casa tua?
1: Lo scarico di un tubo dell'acqua in
0: niente
1: generale.
0: Niente da fare, niente da fare.
1: L'applauso, no.
0: L'applauso no, c'eravamo proprio lontano. Qui siamo nell'acqua più. Acqua.
1: Sentiamo altre opinioni.
0: Sì.
2: Friggitrice.
1: Sì.
0: Friggitrice.
3: Sì. Ciao, sì, allora, dai. Secondo me il rumorazzo è il rumore delle patatine fritte quando le butti nell'olio.
0: Questo era il vero rumorazzo, anche friggitrice poteva andare.
4: Allora, buongiorno, sono Vincenzo. Queste sono le patatine che vanno nell'olio,
0: vero,
4: che si stanno friggendo.
0: È vero.
4: Poi se volete sapere proprio esattamente
0: la marca delle patatine volevamo
4: sapere. A me sembrano patatine o qualcosa del genere che va nell'olio.
1: E può essere anche il pesce.
0: Potrebbe essere il calamaro. Calamaro
5: fritto. Sono le patatine fritte sull'olio bollente.
0: Bravi,
5: ciao.
0: Bravi. Quanti?
6: Secondo me il rumorazzo è una friggitrice, cioè l'olio che frigge.
0: Brava anche te, brava.
7: Ciao bella monella, il rumorazzo è sono le patatine fritte quando si friggono, quando le butti dentro
1: all'olio
7: congelate, all'olio bollente.
0: Bravo, che bravo.
7: Ciao Alessandro da Mestre.
1: Secondo me ci sono tanti che fanno patatine fritte abitualmente a casa.
0: È vero che congelate fanno un rumore leggermente diverso, perché c'hanno l'acqua, no? Perché
1: certo.
0: Fanno più rumore delle patatine naturali, come siamo esperti in patatine fritte.
1: Beh, tutto quello che non è salutare non va bene. Poche nozioni le sappiamo anche noi. Bravi ragazzi, chi ha risposto in questa maniera si è aggiudicato la gloria eterna.
0: Per gli altri l'appuntamento è domani con Lector Studio.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ti saluto.
1: E sì, siamo arrivati ormai alla fine anche di questa puntata di Buongiorno Unca, che ritornerà chiaramente domani mattina con l'anteprima, con la canzone sotto la doccia.
0: Brava.
1: Con il Lector Studio domani.
0: Brava.
1: L'oroscopo, il nostro Giuseppe Chet, dove lo lasciamo, non possiamo dimenticarlo, è uno dei momenti più fondanti della puntata.
0: Certo, potremmo non esserci noi, ma esserci lui, e tutta la trasmissione avrebbe comunque un senso.
1: Ma certo che sì.
0: Non so se torno domani alle 6.
1: Nemmeno io.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi risparmiare davvero?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi sotto costo?
6: Questo è di più!
5: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
6: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, in sciopero della fame. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono

0: sono Donnarumma e Bastoni. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a €1,98 e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €5,49. Lidl, vale davvero.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina.
1: No, no, io non voglio uscire da nessuna parte con la macchina.
2: Sei già
1: voglio
2: uscita.
1: Sono già uscita, voglio stare qui e basta. Buongiorno. Magnifica.
2: Guarda, puoi stare qui fino alle 11:30 di sera.
1: Tra l'altro no, non credo. Tra l'altro volevo dirti che oggi ho raddoppiato il budget, quindi abbiamo due pubblico in studio.
3: Brave.
2: Sì. Mi piace
1: perché ho detto lunedì carichiamo subito.
3: Brave.
1: Che partiamo a bomba.
3: Grazie.
2: Anche grazie. Meno, se no ci gasiamo. Ci mantiamo la testa.
1: Posso.
2: Sì, grazie.
1: Guarda che sono finiti 20 euro.
2: 20 solo,
1: avevo quello di budget.
2: Oggi ragazzi è la giornata mondiale degli insegnanti, che è stata istituita il 5 ottobre, celebrata dall'UNESCO dal 1994, e quindi parliamo di frasi iconiche che avete imparato, che avete assimilato, che vi portate dietro dei vostri insegnanti.
1: C'è già il primo intervento.
3: Anch'io lo so.
1: No, state calmi.
4: Io volevo fare gli auguri a mio fratello che compie gli anni.
2: Auguri.
1: Come si chiama tuo fratello?
4: Francisco.
1: Ciao Francisco, auguri.
3: No, io la so, la frase che mi ricordo dei professori.
1: Vai.
3: Asino!
1: Vabbè ragazzi,
2: no scusa, lo urlavano a te?
4: Beh ovviamente.
1: Beh, certo.
2: Cioè tu eri il primo della classe tra gli asini. Benissimo, si spiegano molte cose.
1: Ragazzi, è un lunedì difficilissimo, nonostante io abbia speso molti soldi per avere il pubblico.
2: Beh, insomma,
1: in studio.
2: 20 euro
1: tutti e due, mi hanno fatto bene.
2: Facciamo colletta la prossima volta.
5: Radio Bella e Monella.

0: Lorenzo Giovanotti con Occhi a Cuore. Stiamo parlando delle frasi iconiche nel bene e nel male dei nostri professori, professori che avete amato o odiato e che vi hanno reso la vita scolastica difficile. Erika da Fratte scrive: buongiorno ragazze, la frase maggiormente ricorrente durante il mio periodo al liceo classico era quella detta dal mio professore di matematica: non capisco il motivo per il quale si debbano accettare al liceo anche i figli degli operai. Beh, frase un po' infelice.
1: È abbastanza.
0: Questa frase invece di turbarmi ha fortificato il mio carattere, tant'è che ero la più brava della classe in matematica, pur venendo da un ceto sociale molto umile. Successivamente, quando mi sono laureata in ingegneria delle costruzioni, dopo aver sostenuto 5 esami di matematica, sono andata a trovare il professore per mostrargli la mia laurea con lode. Lui mi ha risposto: sapevo che ce l'avresti fatta.
1: Grazie, un po' troppo tardi. Allora, qual è quella frase di un vostro insegnante che vi è rimasta nel bene o nel male in memoria, e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
0: Esattamente, avete ben 6 minuti, quasi 7 di tempo per mandare il vostro messaggio audio al 393 736 170, cantando un pezzettino della canzone, mi raccomando, italiana, e di un artista che non è passato recentemente, e quindi potete
1: e che sia bella anche maniera. Possiamo dire tutto.
0: Bella sprinta, che è un lunedì
1: dai,
0: un po' uggioso,
1: che ci abbiamo bisogno.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ale, Elisa Nadà e Monica Morgan con voi.
1: Parliamo di frasi iconiche dei professori, quelle che ricordate. Il mio professore di scienze mi guardava e mi diceva: Marco, fuori dalle scatole. Praticamente traduco perché poi è
0: indiretto. Ragazzi, ma noi non vogliamo sapere come vi insultavano, vogliamo sapere se vi è rimasta una frase, un insegnamento, un modo di dire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, lo stavamo dicendo prima, quindi salutiamo tutti gli insegnanti all'ascolto.
1: Ma certo, assolutamente.
0: E anche quelli in pensione. Ciao Loredana!
1: Ma non ci sta ascoltando.
0: Perché cosa sta facendo la ragazza?
1: Starà pulendo.
0: Le cose che si fanno, ragazzi, quando va in pensione i primi due mesi.
1: Sì.
0: Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ma dimmi, ma ti porto a ballare, ma... Ciao!

0: Giornata mondiale degli insegnanti, e quindi vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qualche frase iconica che ricordate di un docente, qualsiasi.
1: Anche della maestra di scuola, ragazzi. Ce n'è qualcuno che si ricorda qualcosa?
2: Salvati questo numero: 393-7366-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero.
5: Finite le vacanze.

0: www.digiversario.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
7: È possibile.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
22: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ciccio Bello, superstar, la pillola di Italiamo di oggi, è andato a recuperare per noi un sacco di canzoni meravigliose, tutte quante da cantare. Noi come al solito ne abbiamo approfittato perché quella è la funzione, capito, della pillola di Italiamo. Cantane tutte una via l'altra, cia cia cia, così velocissimo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Chissà Antonello Cerri com'era a scuola.
0: Non lo so, perché tra l'altro è in classe col mio fidanzato, sai?
2: Ah sì?
0: Sì. Possiamo chiedere e saperlo velocemente anche.
2: Informazioni. Allora, stiamo parlando di frasi iconiche, frasi che ricordate dei vostri professori che riguardavano voi oppure che riguardavano la classe in generale, eh? Quindi spaziamo.
3: Ciao ragazzi, Moreno. Il mio professore di tecnica delle scuole medie mi diceva, ecco, ovviamente mi chiamava per cognome e mi diceva: braccia tolte l'agricoltura.
0: Eccola là.
3: Ciao ragazzi, da Moreno.
0: Ognuno si ricorda questa roba qui, vero? E voi?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: 1997 tra palco e realtà. Allora si parla di insegnanti oggi nella giornata mondiale dell'insegnante. Quello che vi ha lasciato una frase, un ricordo, qualcosa. Io avevo la mia prof, la professoressa, faccio anche il nome, la professoressa sì. Rosini, meravigliosa, che lei ci diceva sempre, a parte che era una grande insegnante, lei ci ha fatto latino, bravissima, e ci diceva sempre: ragazzi, imparate a sciare, perché dovete vedere quanto è bello andare in cima alla montagna con la neve, la pace, tutto il resto. L'ho capito 40 anni dopo, però aveva ragione lei. E la saluto. Un altro professore invece, che per cui non avevo tanta simpatia, che però ci diceva sempre, siccome eravamo tutte ragazze al magistrale, sì, diceva: allora, quando dovete trovare un fidanzato, gli dovete chiedere di raccontarvi un film.
1: Ah sì.
0: Ok, se il film che ha visto la sera prima in TV, eccetera. Se sa raccontarvi un film che ha senso, ci uscite.
1: Altrimenti
0: se non è
1: no.
0: in grado di, no.
1: Questo è un bellissimo
0: faceva
1: consiglio,
0: il test,
1: ragazzi.
0: Capito?
1: Sì. Bel consiglio, mi piace.
0: Sì, non so se funziona nella vita reale.
1: Beh, però vuol dire che una conversazione la sa tenere, per lo
0: esatto, uno che sappia spiegare delle cose, che capisca delle cose. Lui diceva così, poi non so se tutte le amiche in classe con me l'hanno fatto oppure no, sto fatto.
2: 393 73 66 170 e il numero

di questa oretta insieme si parla della giornata mondiale degli insegnanti. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la frase che vi ricordate, magari un'uscita, no? Magari un episodio legato a un vostro insegnante.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
5: Dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: Radio Bella e Monella.
1: Sussurra l'uda, lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, Venezia ha salutato ieri con un corteo acqueo il ritorno in laguna della nave scuola militare Amerigo Vespucci di rientro dalla campagna in Nord America. C'erano decine di imbarcazioni tra remiere, circoli velici, barche a vela, al terzo e mezzi da lavoro che si sono radunate a Punta della Dogana e hanno raggiunto Riva San Biasio, dove hanno reso omaggio al veliero.
7: Da mercoledì 7 ottobre i cantieri della nuova stazione ferroviaria di Mestre comporteranno alcune modifiche alla viabilità con senso unico lungo via Trento in direzione Gazzera-Asseggiano. Le variazioni interessano anche le corse dei bus a CTV, in particolare le linee 10 e 53 con la sospensione delle fermate Trento-Gazzera-Alta, Trento-Podgora e Trento-Fagare in direzione stazione ferroviaria.
6: Bio System Lab è il primo brevetto al mondo di pelle umana vascolarizzata stampata in 3D da parte di una startup di Treviso. Si è aggiudicata l'11ª edizione del premio Digit On, proclamata sul palco di Piazza Castello a Bisceglie nell'evento di chiusura della maratona digitale dedicata all'innovazione e alle start-up.
0: Gli eventi.
6: Si è chiusa in Arsenale a Venezia la 4ª edizione del Salone dell'Arto Artigianato Italiano. Nei 4 giorni di apertura ci sono stati più di 15.000 visitatori con 163 artigiani provenienti da tutte le regioni d'Italia.
7: Per il momento è tutto.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo.
5: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810-1010 o

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Adam insieme in Amica 10 e 6 minuti, Radio Belle Monella tutta da cantare, Monica Morgan con voi nello spazio, la nostra mattinata insieme. Tra poco un'occhiata alla notizia della mattina, cioè qual è quella notizia uscita dalle ultime 2 o 3 ore che più ci ha colpito. Tra poco vi raccontiamo questa che in effetti, insomma, secondo me ci azzecca abbastanza come sondaggio, cioè hanno preso abbastanza, però dopo mi dite anche voi se siete d'accordo oppure no. C'è anche la canzone che fa tra pochissimo, mandate già il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina, ce la cantate e noi ve la facciamo ascoltare via WhatsApp o Telegram, come andate meglio. Il numero è sempre lo stesso, questo qui,
1: 393 73 66 170, è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella
2: impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re

0: con Click Boom, 10-15 minuti ragazzi su Belle Monella. Monica Morgan con voi, parliamo di pensione, perché non siamo soltanto noi italiani, ma un po' diffusa in tutta Europa questa faccenda. Appartenente alla generazione Z su due pensa che la pensione non ci arriverà mai. Il 46% degli intervistati nel Regno Unito, il 51% degli intervistati in Germania, il 42% degli americani, anche loro hanno detto probabilmente per noi la pensione non ci sarà mai. Per quanto riguarda gli intervistati italiani, 6 ragazzi su 10 sono sicuri che i loro risparmi non basteranno per sopravvivere, non avranno un gran futuro economico davanti. In Italia tra gli intervistati solo il 20,8% gli under 35 si è organizzato con un piano di previdenza complementare, quindi insomma ci sono degli strumenti che si possono usare, no? Però ancora non sono così tanto diffusi e la gente è molto preoccupata. Molte persone pensano che non arriveranno, nel senso, avere una rendita pensionistica dopo un po'. È un po' quella frase che tutti facciamo come battuta, come a volte, no, anche per scongiurare la faccenda, la pensione, sì, figurati se la vediamo la pensione. Ecco, c'è sempre più gente che la pensa così, purtroppo, e non è una questione soltanto italiana, ma proprio a livello europeo, quindi sarebbe da farci un attimo un pensierino. Intanto continuate a mandare la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Goya. Allora, qualcuno dice: secondo me i giovani dovrebbero cominciare a mettere via euro con un'assicurazione vita per trovarsi qualcosa domani. Qualcun altro dice: anch'io quando avevo 40 anni dicevo non mi daranno mai la pensione, ma ora che è il mio tempo non ce l'ho perché non ho versato tutti i contributi, quindi ora devo lavorare. Anche questa è un'altra faccenda. Billy, io sono già in pensione quindi non dovrei parlare, ma bisogna essere ottimisti altrimenti l'ansia prende il sopravvento, dice lui. Prima o poi questo lungo periodo finirà, anche perché dovete lavorare voi per pagarmi la pensione. Perfetto, ottimo ragazzi, mi sembra una bella prospettiva. Andiamo con la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: La canzone che fa. Iris, tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di noi. Grazie mille, ciao.

0: pronti anche tra pochissimo a giocare insieme con il vero o falso, quindi esaudito anche il desiderio della canzone che fa non la questione delle pensioni, ragazzi, che è un fatto un cicin più complesso di mettervi una canzone. Tra poco giochiamo insieme, in palio c'è la maglietta di Bella e Monella, quindi tutti pronti?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G50 7 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
17: Delex.it.
16: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
17: Prenota subito una prova.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre. Festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti e gli anni. Matteo che ha scelto per noi Ligabue con Liberano Samalo, Il Pagante e Fabio Rovazzi insieme con Maranza e Giorgio Vanni con What's My Destiny, Dragon Ball, ce la siamo cantata tutta.
0: Bella e Monella.
1: Ma veniamo a noi ragazzi, il momento di giocare con il vero o falso. Anche oggi vi racconto tre notizie che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta del vero e del falso nella puntata di oggi per vincere la maglietta. E primo, la prima di voi che arriva con la risposta corretta si porta a casa la maglietta di Radio Bella e Monella. Andiamo con le notizie, sigla. Di Kate Winslet che tre giorni dopo il suo provino per Titanic ha inviato al regista James Cameron un mazzo di rose accompagnato da un biglietto firmato dalla sua Rose. Sarà vero, sarà falso? Ciccio Ingrassia, prima di formare il leggendario duo comico con Franco Franchi, ha lavorato per anni come barbiere a Palermo. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Bob Geldof. Nell'86 la regina Elisabetta lo ha nominato cavaliere per i suoi meriti umanitari, ma non può usare il titolo Sir davanti al nome perché è cittadino irlandese. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per finito. Perché?
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Allora ragazzi, qual era la soluzione di oggi? Come sempre pioggia di messaggi, ne sentiamo alcuni così random.
2: Ciao, sono Marta.
1: Ciao Marta.
2: Vero, falso, vero?
1: No, Marta, non è questa la sequenza giusta.
3: Ciao, la prima è vera, la seconda è vera e la terza è falsa. Michela.
1: Ciao Michela, nemmeno questo.
4: Falso, vero, vero, Manuele da Padova.
1: Ciao Manuele, no.
5: La sequenza è Mario il Bibbionese.
1: Vai.
5: Vero, vero, falso.
1: No, non è andata neanche quella.
6: Le risposte sono vera, vera, falso.
1: No, no, no. Vi siete fatti trarre tutti in inganno da una cosa. Allora, vero che Kate Winslet ci teneva così tanto a avere il ruolo che ha mandato il mazzo di rose al regista che comunque già l'aveva scelta, però ha confermato, insomma, di volere lei per fare Rose in Titanic. Vero anche che Ciccio Grassi è stato barbiere ma anche calzolaio e intagliatore modellista a Palermo prima di diventare un attore comico molto famoso in Italia. Vero che Bob Geldof nell'86 nominato Sir dalla regina Elisabetta non può usarlo perché è cittadino irlandese, quindi il titolo rimane strettamente onorario, il titolo che corrisponderebbe al cavaliere commendatore dell'ordine dell'impero britannico, ma tutto il pubblico lo chiama comunque Sir Bob, anche se lui poi non può usarlo perché per l'appunto è cittadino irlandese. Quindi vero, vero, vero, la persona che ci ha mandato per prima la sequenza corretta è Lino. Complimenti Lino per aver indovinato. Giochiamo di nuovo anche domani.
7: Salvati questo numero 393

0: Allora ragazzi, grande appuntamento live questa domenica. Saremo in fiera di Bresseo, l'antica fiera di Bresseo. Saremo live con il track di Radio Belle a Monella domenica mattina tra le 8 e le 12 con collegamenti, interviste, gadget e un sacco di bellissimi appuntamenti. Inviata sul posto per noi la Dallan, che ci racconterà tutto quello che succede alla fiera di Bresseo domenica mattina l'11 di ottobre dalle 8 alle 12.
1: Radio Bella e Monella.

0: Alessandra Amoroso con Estranei a partire da ieri. Ragazzi, piccola pausa per noi, poi arriva anche la Madame, è ora di Sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
5: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-crenisca-gora.com.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Molto bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.

0: Bentrovati, ecco le ultime notizie dal Veneto. Nel giorno di San Francesco, il presidente della Camera Fontana ha inaugurato a Bassano del Grappa un monumento dedicato a Sammy Basso, ha detto un amico, un ricercatore appassionato della vita, sempre pronto a spendersi per gli altri, che ha trasformato le difficoltà in un incredibile movimento di comunità e di popolo.
1: Manola Tasinato ha assunto la direzione del distretto Padova Sud firmando il contratto insieme alla dottoressa Patrizia Benini, direttore generale dell'ULS 6 Euganea, medico specializzato in medicina di comunità e delle cure primarie. La dottoressa Tasinato porta nel nuovo ruolo una solida esperienza maturata in 18 anni di attività all'interno dell'ULS di Padova, sempre nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari territoriali.
0: Nell'alta Padovana i carabinieri intensificano i controlli dopo la raffica di furti avvenuta negli ultimi giorni. Ultimo colpo a Galliera Veneta, una casa è stata svaligiata, il bottino ammonterebbe da una prima stima a circa 10.000 euro. Oltre che a Galliera Veneta, i ladri sono entrati in azione a ripetizione anche a San Martino di Lupari e a Tombolo.
2: Gli eventi.
0: Il Salone dell'Alto Artigianato Italiano si è chiuso a Venezia con oltre 15.000 visitatori. La quarta edizione è andata in scena all'Arsenale. Il prossimo anno appuntamento dal 30 settembre al 3 ottobre.
1: Per ora ci fermiamo qui. Appuntamento al prossimo notiziario.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
3: naturelle. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
6: Orocash. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre
1: eccoci,
0: il gossip.
1: Eccoci, eccoci, buongiorno Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Primo giorno della nuova settimana, sento un po' la pesantezza dell'autunno.
1: Ah sì?
2: È perché comincia a fare freddino, non so cosa mettermi.
1: È perché lo stivale me l'avevi adottato, esatto, già da calendario, però esatto, il sopra è ancora che un po' fa caldo, un po' fa freddo, c'è
2: e
1: della
2: stamattina
1: confusione.
2: Stamattina sono uscita col vestitino di sifon
1: leggero.
2: Leggero.
1: Ma avevi freddo la pancina.
2: E ho freddo le ciappette.
1: Ecco.
2: Ecco. E allora.
1: Sono problemi, ragazzi.
2: Oh, fa freddo, freddo, resta il caldo.
1: Capiamo
2: un po' così, non so cosa mettere, mi vado in tilt. Buongiorno.
1: Buongiorno. Cronaca
2: allora,
1: di oggi. Cosa
2: oggi
1: c'è di buono?
2: Oggi partiamo, sì, dai fatti veri, parliamo di una storia che ha fatto discutere, sorridere, riflettere, che ora torna a far parlare di sé. Lo avete letto sui giornali, la protagonista è la signorina Elena, ex maestra, che un anno fa era finita al centro di una polemica nazionale per la sua attività online, un po' da sporcaccione.
1: Dopo lei ha detto di no.
2: Si fa per ridere. Dopo un periodo lontano dai banchi, ora la signorina Elena ha annunciato sui social di voler rientrare in classe.
1: Ma cosa era successo? Era successo che lei, 30 anni, era stata licenziata da un asilo paritario cattolico in provincia di Treviso perché aveva un account, una pagina su OnlyFans, appunto, con dei follower e quant'altro. Lei è rimasta a casa dal lavoro, però recentemente ha dichiarato: in questo anno di pausa ho sentito che la mia vocazione di maestra non può essere lasciata da parte.
2: Sì.
1: Ho imparato a fregarmene di quello che dicono mamme e genitori. Lei vuole o tornerà, non ho capito bene, a far la maestra.
2: E soprattutto ha finito i soldi di OnlyFans, secondo me.
1: Ma secondo me no, quello. Però sai, se ti piace fai quel lavoro lì, perché una non può tornare sul posto di lavoro.
2: E allora parliamo di ritorni. Voi ritornereste mai in un'azienda, in un posto di lavoro da cui siete andati via? E perché? Se sì, se no, è motivate anche.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

dire che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: È tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia questa ex maestra che dice: io ho la vocazione per l'insegnamento, voglio ritornare a fare la maestra, perché lo sapete, no? Quella ragazza, se ne è parlato lo scorso anno, che l'hanno scoperta su OnlyFans, un genitore di un suo alunno.
1: Un papà che poi ha diffuso le foto.
0: Esatto, è nato un casino, quindi ha dovuto allontanarsi così dall'asilo, no?
2: Cos'è? Però le piace fare la maestra, vuole e lei vuole tornare a fare giustamente la maestra.
0: Di seconde chance, è giusto che ritorni secondo voi? Come la pensate oppure no? Sta arrivando un po' di tutto, così diamo anche, no, un aiuto a Elena che magari ci ascolta.
2: Sì.
0: Cosa pensa la gente? Alessandro da Mortise dice: quanti genitori guardano queste piattaforme come OnlyFans?
2: Non facciamo, un sacco,
0: Non facciamo gli ipocriti. Se possiedi i titoli e sa insegnare, è giusto che torni a fare la maestra. Alessandro dalla provincia di Padova. Sentiamo invece una voce contraria a questo messaggio. Una maestra deve essere un modello educativo anche fuori da scuola, perché i bambini oggi sono sempre su internet. Se perde l'autorevolezza davanti alla classe, non può più fare la maestra, dice Francesca.
2: Vabbè, ma non è che tutti gli insegnanti sono dei santi fuori dalla classe, no? Cioè,
0: però se
2: oggi
0: fai...
2: è la giornata mondiale dell'insegnante, ne parlavamo anche prima.
0: Se fai la maestra, se fai, non so, devi mantenere anche una certa...
2: Dovresti, però voglio dire,
0: poi
2: perché
0: ti
2: lei
0: vedono
2: sui giornali, ma sai quanti altri?
0: Poi ti vedono su OnlyFans, non so, sono in dubbio, non sono in dubbio.
2: Che ne pensate?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Yeah.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Eccoci qua, allora, la maestra.
2: Appuntamento con Sorelle sì. d'Italia, Paola Cavinato e Monica Morgan. Oggi parliamo della maestra.
1: La maestra.
2: Di Treviso, che è al centro, insomma, di una questione di cronaca, perché era anche su OnlyFans, aveva lasciato il suo lavoro, adesso lei vorrebbe tornare a fare la maestra perché le piace fare la maestra.
1: Eh sì, le diamo o non le diamo una seconda chance, siamo bigotti, un po' meno bigotti, possibilisti. Sentiamo Sara da Conegliano.
3: Conegliano. Sinceramente volevo dire che questa storia di questa maestra, allora io preciso che ho tre figlie, tutte e tre che vanno a scuola, due all'asilo e una alle elementari, quindi sinceramente che a me di una maestra che va su OnlyFans, però che fa il suo lavoro, che non ci sono problemi, nel senso che mia figlia non mi viene a casa a dirmi, non so, guarda che ha fatto la lap dance sopra la scrivania o qualsiasi altra cosa, a me non è che, cioè, quello che fanno fuori da scuola, se naturalmente non incide sul fattore scolastico, cioè del tipo, cioè chi se ne frega, cioè basta che fanno il loro lavoro e che stiano attenti ai bambini, che insegnano, cioè per il resto ognuno fa un po' ciò che vuole, ma come tutti gli altri lavori, cioè se io sono la più perfetta magari al lavoro e poi durante la sera vado a farmi le passeggiate in montagna e chi se ne frega, ma nessuno dice niente.
1: Vabbè, non è come essere su OnlyFans, andare a fare le passeggiate in montagna.
2: OnlyFans guadagni, però, diciamo, in un sistema un po' particolare, ecco. Però se una è brava a fare la maestra,
1: dice Sara, le diamo la seconda chance.
2: Infatti,
1: vabbè.
2: Voi che ne pensate?
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: maestra.
1: Che brava, ragazzi.
0: Allora, andiamo veloci. Chiara da Quinto di Treviso, io non avrei pregiudizi. Secondo me la maestra può tornare a fare la maestra, la signorina Elena. Nel suo privato può fare quello che vuole, ovviamente nei limiti della legalità, dice Chiara. Grazie, Chiara. Flavia da Bassano, dopo questo silenzio, la ex maestra Elena avrà perso visualizzazioni su OnlyFans e doveva richiamare i riflettori su di lei. Per questo è uscita questa notizia che vuol tornare, no, ad insegnare. Comunque assolutamente no al reintegro nella scuola. Il decoro e il rispetto in primis, quindi una visione completamente diversa per questa nostra Flavia di Bassano.
1: Ma scusa Flavia, allora bisogna fare a tutti quelli che fanno gli insegnanti un esame sulla morale, cosa fate quando siete fuori da scuola.
0: Ma ci sono
1: dite
0: certi,
1: le parolacce.
0: Secondo me però certi lavori hanno bisogno che tu dia un esempio di integrità morale, cioè,
1: sì, ma io adesso
0: non
1: lo so,
0: vedere se
1: tutti quelli che fanno gli insegnanti, tutti tranne lei che è finita sui giornali,
0: sì,
1: sono tutte bravissime persone, fanno tutte cose a postissimo, moralissime,
0: certo, ma probabilmente no, anche visto quello che prendono come stipendio bassissimo per questo lavoro importante che fanno, quindi cercheranno di arrotondare in qualche altra maniera.
1: Ci può stare.
0: Però per concetto, così, chi fa la maestra, chi fa l'insegnante
1: dovrebbe,
0: secondo me, mettersi su OnlyFans, secondo me non va bene, cioè non lo so, magari
1: voi che ne pensate, ragazzi?
0: Sono bacchettona,
1: Beh, a volte sì, a volte no.
0: Ma
1: è giusto, voi che ne pensate?
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Che è chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave d'Op non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave d'Op, una bontà che appartiene a tutti.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo! Italiamo!

0: Anti J-Ax, tu ed io. E Alex Britti con Solo una volta o tutta la vita.
1: Beh, se fosse solo in fase io pagherei per accarezzargli la panza.
0: A chi?
2: Italiano.
0: A Ciccio Bello.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Non ce n'ha più la panza. Farebbe molto ridere tu che paghi per toccare la pancia di Ciccio Bello che è in dieta ormai e non ce l'ha
1: bene.
0: Più.
1: Allora stiamo commentando l'ex maestra che vuole ritornare tra i banchi di scuola dopo che l'anno scorso l'avevano sospesa perché l'hanno scoperta ad essere su OnlyFans. Non c'è niente di male.
0: Sto accordo con la scuola che era un asilo cattolico paritario.
1: Sì.
0: Per cui lei aveva smesso di insegnare, però adesso lei vorrebbe tornare a fare la maestra perché le piace fare
1: è
0: la
1: giusto
0: maestra.
1: Che ritorni oppure no, le diamo una seconda chance. Che pensa il pubblico di Sorelle d'Italia? Da Conegliano sentiamo Paolo.
3: Riguardo alla maestra che vuole ritornare, secondo me nel tempo libero può fare quello che vuole, non è come fosse, non so, ma anche se fosse stata un medico che vuole andare in un sito di scambi di incontri o robe del genere, cioè nella sua vita privata può fare quello che vuole, pare che sia professionale durante l'orario di lavoro, che non faccia problemi con i bambini e basta, ma cioè vorrei vedere se invece che maestra era un maestro
1: che
3: faceva il gigolo a pagamento con le mamme dei bambini.
1: Io lo scriverei subito.
3: Mi tanto di no, ma deve vedere il rovescio della medaglia com'è. Ma qua a volte fanno i finti bigotti, poi a casa loro ne fanno peggio di Bertoldo.
1: Se il maestro di mio figlio fa il gigolò, io lo iscrivo subito.
0: Mi faccio dare il numero.
1: Ma subito.
0: Che non si sa mai.
1: Esatto.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: parlano, parlano di lei, ne hanno parlato tanto, la ex maestra Elena di Treviso, che dopo un anno a casa da scuola adesso vorrebbe tornare a fare il suo lavoro.
1: In un mese l'anno scorso, visto il vespaio mediatico che si era alzato, ha guadagnato 40.000 euro
0: su OnlyFans,
1: all'asilo. Lei è maestra d'asilo, diciamolo. Vabbè, adesso vuole ritornare insomma a fare la maestra,
0: perché le piace fare la maestra,
1: perché non la caga più nessuno su OnlyFans, Luca da Pavia dice: io sono un allenatore di volley professionista e capisco la situazione della maestra. Il problema non è quello che fai nel tuo tempo libero, ma l'invidia che crei negli altri, che se non possono essere come te tentano di screditarti perché vorrebbero essere come te ma non possono. Luca me la mette su una questione, ti invidio e quindi ti vado contro.
0: Secondo me ha ragione Luca, nel senso
1: per me
0: che
1: no.
0: Quando sei una figura di riferimento, l'allenatore di una squadra, per esempio, come dice lui, sportiva, dovresti essere un po' quello che motiva, dà il buon esempio, insegna i principi dello sport, ma anche un po' della vita. Se dopo Luca nel suo tempo libero, dico Luca per dire uno, insomma, c'ha il profilo su OnlyFans, o fa delle foto magari un po' così ammiccanti,
1: io mi scrivo subito.
0: Intanto Luca facci sapere, saranno affari suoi quello che fa.
1: Ma non sono affari suoi.
0: Va bene, è una brava persona e dà l'insegnamento giusto. Allora, fai tu a
1: non
0: casa,
1: sono d'accordo. Sono cavoli suoi, perché è sul web, quindi a disposizione di tutti. Giovanni da Belluno, sorelle, il ruolo dell'insegnante ha una forte valenza pubblica e morale. Chi sceglie certe piattaforme come OnlyFans sa cosa va incontro, non può tornare come se nulla fosse. Per me, io sono dalla parte di Giovanni da Belluno. Oh raga, non
0: voi ragazzi, ultimi due minuti, che ne pensate?
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sì, chiusura.
1: Chiusura, guarda, due punti di... Sentiamo lei, Silvia dalla provincia di Padova.
2: Ciao sorelle.
1: Ciao, ciao. Ciao
2: Silvia, personalmente trovo molto più ipocrita e schifoso il padre di famiglia che va a rumarsi su OnlyFans.
1: Sì, abbastanza.
2: La maestra single che arrotonda così.
1: Sono d'accordo, va bene, Silvia. Grazie Silva. E poi la ciliegina sulla torta la mente il nostro
0: inviato
1: direttamente dal Delta del Parco del Po, sì. Il nostro inviato Giannino,
0: a te la linea.

0: certo.
1: Come Pippo Baudo, certo, che era populista.
0: Certo.
1: Vi salutiamo.
0: Ciao, amici. Ciao.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Radio Bella e Monella.
9: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
10: Mezzogiorno e 2 minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di Piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle, a far scattare i controlli, è stata un'operatrice. La bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Calcio, stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TG Com 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo

0: elettrico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
4: Ottobre, affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: Tutto è possibile.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato, c'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi, Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Biagio Antonacci. È spirituale, la prima canzone della nostra pausa pranzo.
1: Faccia rotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Belle e Monella, la pausa pranzo è faccia rotta e scrocchiarella.
3: Scrocchiarella.
0: Faccia rotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon lunedì 5 di ottobre. Damiana Menta e la Dall'Anna qui presenti per le prossime 3 ore fino alle 15 nella nostra pausa pranzo di Belle Monella.
1: Come state? Come è iniziata questa settimana? Stamattina ci siamo svegliati con un clima autunnale perché era freschetto, quindi la prima giacchetta io l'ho.
0: Non si stava male.
1: Beh, a che ora ti sei svegliato?
0: Io sono uscito di casa alle 9:30.
1: Ah, io verso le 8 era freschettino.
0: Sì, vabbè, magari quelle ore sì.
1: Ci può stare. Sì. Nella prima mezz'ora noi cantiamo al 393-7366-170, nella seconda giochiamo al gioco della parola misteriosa.
0: Tutto corretto, mi raccomando salvate il numero perché è super importante, per chi magari sta scendendo dalla macchina perché deve fare cose, ascoltateci dallo streaming o dall'applicazione.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Giorgia è Parafulmini e suona da queste parti, qui in diretta su Radio Bella e Monella.
1: È arrivato il momento di cantare, c'è la canzone che fa. Mandate un messaggio vocale cantando la vostra canzone preferita al 393-7366-170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: canto liberatorio.
1: Mi viene quasi da disannunciarlo così. È il brano di Ultimo, si intitola Tutto. Che poi non avevo visto il video, ma il video è il concerto che ha fatto.
2: Bello.
1: È il maxi concerto che ha fatto a Roma.
2: Ci sta come titolo, no? Perché raggruppa tutto quello che è stato insieme a tutti i suoi fan. Va bene, noi adesso sentiamo la canzone che fa, che è stata scelta oggi.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Bella Monella, quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno. Ciao, buona giornata, sono Silvia. Ciao.

0: è Controvento, l'ultima canzone della prima mezz'ora. Se volete vincere uno zainetto di Belle Monella, siete nel posto giusto, perché nella mezz'ora seguente, quindi dopo la pubblicità, giochiamo insieme.
1: Giochiamo insieme al gioco della parola misteriosa, quindi salvatevi il numero di Belle Monella, 393-7366-170. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile!
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
12: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa: potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Sono un po' triste.
2: Perché?
1: Ho visto che esiste qui vicino a noi la festa del pasticcio. Ci sarei andato.
2: È finita?
1: Da un mese e mezzo.
2: No!
1: Quasi due mesi.
2: Ma com'è possibile?
1: Peccato, peccato.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella. Si gioca con...
1: Penso sia il mio sogno fare una degustazione di pasticci.
2: Mamma
1: cioè, che ne so, uno tradizionale al ragù deve esserci sempre.
2: Sì.
1: Poi magari lo fai con la salsiccia.
2: Il radicchio.
1: Magari ne provi uno col pesce.
2: I funghi.
1: Mamma mia.
2: Dai, un po' di fame ci è venuta. Anche fame di portarvi a casa uno zainetto di Bella Monella, perché ora si gioca al gioco della parola misteriosa.
1: Per chi non lo sapesse, come si gioca? Vi diamo cinque parole e voi dovete indovinare, trovare una sesta parola, quindi che non è tra le cinque che vi stiamo per dire, però che si collega bene a queste parole, che oggi sono volte, giornale, infinito, primo, chiedere.
2: Le ripeto: volte, giornale, infinito, primo, chiedere. 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Bella e Monella.

0: ti fa stare bene, brano del 2017. Mentre noi stiamo giocando, avete la possibilità di vincere uno zainetto di Belle Monella. Basta indovinare la parola misteriosa di oggi. Noi vi abbiamo aiutato come sempre con le 5 parole,
1: che sono volte, giornale, infinito, primo e chiedere. Sono arrivati un bel po' di messaggi, li leggiamo e li ascoltiamo partendo da questo.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. La parola potrebbe essere giorno.
0: Giorno.
2: Un benvenuto, un bentornato a Francesco.
0: Francesco, ma chi è sto Francesco?
1: Non lo so.
0: Perché
1: non lo so.
0: Con noi giocava sempre un Francesco che diceva
1: Francesco,
0: ciao, allo!
1: Francesco, poi c'è anche Francesco di Udine che ancora non ha scritto.
0: Ciao, allo!
1: Ieri era il quando era? L'onomastico, la festa.
0: San Francesco? Non lo so, non lo so. Non sono preparato in materia. Comunque, 393-7366-170 se volete giocare con noi, se volete provare a vincere lo zainetto di Belle Monella. Chi c'è poi?
1: Altro messaggio vocale che è arrivato, pronto?
3: Oh, la parola può essere tempo. Chiedere del tempo, il primo tempo, un tempo infinito. Il tempo è il giornale.
0: Sì.
3: Il tempo, le volte del tempo, non lo so. Ciao, Antonella.
0: A volte mi ci vorrebbe del tempo.
1: Dai, un po' forzata, un po' forzata. Max dal Trentino, buongiorno a tutti. La parola misteriosa di oggi potrebbe essere mille. No, non è neanche mille.
0: No. C'è chi ci prova con sguardo, niente da fare. Ci provano con oltre. Salutiamo Maria Rosa, grande giocatrice. Poi.
1: Kevin ci prova con due parole: quotidiano e orario.
0: Entrambe,
1: ci dispiace. Era ieri. Sbagliate. Ha detto era ieri San Francesco. Le ripetiamo, mi raccomando, segnatevele: volte, giornale, infinito, primo e chiedere. Radio.

0: che ignoranti, ma come non sapevate che era ieri San Francesco? Ieri era il mio compleanno, nonché San Francesco che è il patrono d'Italia.
1: Ma non lo sapevo.
0: Non sapere quando è la festa.
2: Non mi sono ricordata, pensavo fosse sabato.
0: Mamma mia, abbiamo anche gente in mano. Mamma mia.
2: Voi sapete sempre tutto, eh?
1: Non lo sapevo comunque, cioè non me lo sarei mai ricordato.
2: Ieri, non mi ricordavo se avevo fatto gli auguri in diretta ieri o scusate, non sabato ma venerdì. Era, ho avuto un lapsus. Ma, posso avere un lapsus?
1: Ma è così tanto importante?
2: È patrono d'Italia.
1: Sì, però non ne hanno parlato in tanti.
2: Ma in realtà non siamo neanche stati a casa.
1: I telegiornali hanno fatto i servizi.
2: Non lo so, io non guardo i telegiornali. Io non li guardo, io non li guardo. Allora, a proposito di giornale, che è la parola, una delle parole tra le cinque, insomma, che dovete indovinare la sesta, state giocando in tanti. C'è chi ci prova appunto con gioco, chi ci prova con diretto. Qualcuno dice ultimo. No. Le ripetiamo tutte?
1: No, beh, diamo il vincitore.
2: Ah, di già?
1: Beh, insomma, sono le 57.
2: Ah, è vero. Allora, ci hanno provato in tante, in tanti, ma il vincitore è lui, Marco e Sparasina Boys da Malo, che hanno detto numero!
1: Bravi ragazzi!
3: Radio Bella e Monella.

0: i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Radio Bella e Monella.
5: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
4: Radio Bella e Monella.
6: Siamo come Gioia Tramba.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
7: Le 13 e 2 minuti.
8: Notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. A Susegana Treviso è cominciato alle 4:30 di stamane il presidio dei lavoratori di Electrolux, sciopero indetto a livello nazionale nel giorno del vertice al Ministero delle Imprese, dopo l'annuncio del piano che prevede 1.450 esuberi, di cui 420 nello stabilimento trevigiano. Il Veneto sarà presente a Expo 2027 Belgrado, esposizione internazionale specializzata in programma nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto del prossimo anno. È stato firmato l'accordo che definisce le modalità di partecipazione della regione all'interno del padiglione Italia. La Giunta Veneta ha istituito l'Osservatorio Olivicolo Veneto, affidandone le funzioni a Veneto Agricoltura. Il programma ha preso avvio pochi giorni fa, si concluderà il 31 dicembre 2028. Non sarà solo un archivio di dati, ma lo strumento per monitorare lo stato dell'olivicoltura veneta, come cambia e dove è necessario intervenire. Si chiude qui questo aggiornamento flash delle 13. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo un buon pomeriggio e un buon proseguimento di ascolto.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Ed.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di

0: Aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: Gaia e Bossa Nostra. E qui su Belle Monella, 8 minuti dopo le 13, si ritorna in diretta alla nostra seconda ora di pausa pranzo.
1: Allora, vi ricordate che quando la nazionale ha giocato contro la Francia avevo fatto un pronostico?
0: Che hai detto?
1: 3-1 per la Francia.
0: Vabbè, dai, ci stava.
1: Male.
0: Vabbè, ci stava, ci stava.
1: E invece abbiamo pareggiato con Bastoni, il nostro interista, amato interista.
0: E stasera?
1: Stasera c'è Italia-Giappone. Spero vivamente che vinciamo contro il Giappone. L'ho detto.
0: Ma se è UEFA Nation League.
1: E che cavolo ho detto?
0: Giappone.

0: ho qualcosa di strano dentro la scarpa.
1: Cosa c'è?
0: Lo so, qualcosa di duro. Mi sembra
1: un sasso?
0: Sembra una pennetta, tipo primo impatto.
1: Come una pennetta?
0: Secondo me è il tappo di una penna. Vabbè, adesso tra poco.
1: Adesso controlliamo. Mamma mia.
0: Anzi,
1: cose strane.
0: Controllo subito, sono troppo curioso.
1: Poi controlliamo con Damiano cosa ha dentro la scarpa. Va bene.
0: È strano.
1: Fammi vedere.
0: La prima guardo.
1: No, vabbè. Allora, è il tappo di una lametta.
0: Ciao, faceva male. Allora, come c'è finito lì? Quella è la vera domanda.
1: Ma chi lo sa?
0: E soprattutto, come ho fatto a non sentirlo per tutto sto tempo? Perché ho le scarpe più grandi.
1: Sarà stato Pallina che te l'ha portato dentro,
0: sì,
1: secondo me, giocando.
0: Probabile, è stato il gatto. Diamo sempre la colpa ai gatti. Ne parlavo qualche giorno fa con un mio amico, che fa ridere. Ma chi non ha gatti non può capire cosa vuol dire aver gatti, soprattutto quando accadono dei problemi.

0: vita, yeah, morte, miracoli. È la voce di J-Ax, qui in diretta su Belle Monella.
1: Allora, stavamo parlando di cose che combinano i nostri gatti, perché chi non li ha non può capire. Io mi ricordo a scuola c'era una mia amica che il suo gatto piccolino gliene combinava di tutti i colori. Una volta lei aveva preso una nota,
0: okay,
1: l'aveva portata a casa, la mamma gliel'aveva firmata, ma il libretto era rimasto sopra la tavola e lei al giorno dopo ha portato il libretto, ma la pagina della nota era tutta strappata. Per colpa del gatto. E ovviamente non si vedeva la firma della mamma.
0: Beh, qualche giorno fa un amico aveva tutti i souvenir, i ricordi dei viaggi, dei posti belli dove lui è andato, e il gatto gli ha rotto, cioè, presente che loro camminano, quindi magari
1: sì, sulle mensole,
0: esatto,
1: eccetera.
0: Ha preso paura di tipo un rumore, una porta, quindi è schizzato a fare lo scatto, è presente gli scatti quelli impazziti, sì, dei gatti, sì, ha buttato giù tutto, ha rotto tutto, cioè non ha più un souvenir di tutti i suoi viaggi.
1: Che brutto!
0: Vietnam, Thailandia, tutti gli oggettini, sai, magari la tazzina decorata in quella maniera lì, tutto rotto in mille pezzi per colpa dei.
1: Questo è veramente un grande dispiacere.
0: E cosa gli dici dopo?
1: Niente. Non puoi fargli niente.
0: Non puoi fare niente. Radio Bella e Monella.

0: brutta che quando succedono appunto questi problemi la gente poi non ci crede, perché no, sembra sempre una balla.
1: Sì, che li prendi in giro.
0: Sì, il gatto mi ha, il gatto è, magari che ne so, hai un foglio importante, un assegno, veramente che è un assegno, magari devi pagare qualcuno, magari il gatto fatalità ti sporca quel foglio in qualche modo,
1: lo graffia,
0: qualcosa, lo graffia, lo stropiccia e tu dici il gatto. Non ci crede nessuno.
1: No, non ci crede nessuno, perché dice guarda, proprio in quel foglio doveva finire, esatto, il gatto. Esatto. Siamo un po' sfigati.
0: O tante volte magari cavolata, la famosa leggenda è il gatto mi ha fatto la pipì sui libri o mi ha fatto i bisogni sui libri. Ovvio che di solito non capita, ma metti che magari la lettiera è fuori, le porte sono chiuse, il gatto non ha modo di uscire, da qualche parte il gatto la fa.
1: Certo.
0: E magari lo zaino gli è sembrato un posto. Un posto
1: consono,
0: di famiglia.
1: Consono. Vabbè, sti gatti, va bene. Finita anche questa mezz'ora, noi rientriamo
0: tra
1: pochissimo. No, andiamo avanti fino alle 15, non lo sapevi?
0: Anche domani?
1: Esatto. Bella e monella, tutta da
2: cantare. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Vuoi risparmiare davvero?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi sotto costo?
14: Questo è di più!
13: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things that come.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
21: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona
26: Italiamo.
27: Italiamo.
25: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: di Italiamo e del nostro Antonello Cerri, tre artisti, tre canzoni. La prima era quella che si intitola Ne voglio di più.
1: Poi c'era Adriano Celentano con Susanna, il remix di Joe Ti Vannelli, e anche Cesare Cremonini con I Love You.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta in questo lunedì, dove abbiamo parlato un po' di gatti, un po' a caso ci siamo trovati nell'argomento, sì, problemi da gatto. Finiamo nell'argomento ritardo e quando inizia davvero a dare fastidio il fatto che si è in ritardo.
1: Esatto, diciamo 10-15 minuti si iniziano un po' a perdonare, poi quando inizia invece a diventare la mezz'ora inizia a cambiare un po' tutto. Ci sono delle varie, dei vari momenti in cui si è in ritardo, può essere la mattina, pomeriggio, la sera, e poi la classica frase 5 minuti e arrivo.
0: Sentiamo come cosa dice la Dallana adesso. Tu sei una persona ritardataria.
1: Sì.
0: Lo ammetti?
1: Lo ammetto.
0: Ammetti di essere una di quelle.
1: Lo ammetto.
0: Okay. Pensavo
1: sempre
0: che...
1: stato, se tu chiedi alle mie amiche, quando andavo alle elementari, alle medie, che ci trovavamo in piazza per andare poi a mangiare il gelato, io dicevo che stavo partendo da casa e in realtà ero ancora tipo in bagno.
0: Ma perché poi si fa questa cosa? Cioè, anche quando nella nostra compagnia di amici c'è un luogo che è il sottopasso,
1: okay,
0: che si trova a Peseggia, e ogni volta quando. Oh, ma dove sei arrivato? Sono al sottopasso. Ma non era vero! Non era vero!
1: Io dicevo solo la curva. Solo la curva. E invece la mia amica, che era intelligente, sì, mi fregava. Arrivava alla curva, mi chiamava col telefono. Insomma, diceva: ma io sono alla curva e tu dove sei?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Negrita, l'anno il 2003. Qui su Bella e Manella si parla di ritardo. Siamo finiti a parlare anche di luoghi. Anzi, se volete, sarebbe simpatico al 393-736-6170 capire qual è il vostro luogo di riferimento. Quando siete in giro, dovete arrivare in un posto. Sì. Cosa dite ai vostri genitori, al vostro ragazzo? Amore, guarda, sì, sono arrivata davanti al supermercato.
1: Alla chiesa.
0: Alla chiesa, cioè, qual è il vostro luogo che usate sempre per mentire, per dire che siete praticamente arrivati vicino a casa o vicino al posto di lavoro?
1: Esatto, poi è interessante anche sapere quanto riuscite a sopportare una persona in ritardo. Io ho avuto una mia amica che ha avuto la bravura, in realtà, di essere in ritardo di un'ora e mezza.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: c'è da dire che se uno arriva con un'ora e mezza di ritardo, non è che sto lì ad aspettarlo. Cioè, non puoi aspettare una persona un'ora e mezza.
1: Folle.
0: Cioè, a meno che non è una punta. A meno che non è stata una cosa così per dire, cioè ci vediamo a quell'ora, sì va bene.
1: Eravamo ad una festa, quindi non è che ero da sola, però lei è arrivata un'ora e mezza dopo.
0: Vabbè, quindi tu eri con altre persone.
1: Sì, per
0: lei era una persona che sarebbe aggiunta alla festa.
1: Sì,
0: ok, sì. diverso, cambia.
1: Ci sta.
0: Cambia il succo.
1: Ci scrivono, premesso che per me essere puntuale è arrivare 5 minuti prima, mando sempre un messaggio quando parto da casa. Sinceramente chi arriva in ritardo per abitudine è già escluso. Ai.
0: Mi fa ridere il messaggio che è arrivato da parte di Lucia, una signorina che ci ascolta sempre, che dice: io a mio marito dico sempre davanti casa del postino.
1: Punto
0: di riferimento.
1: Oppure era anche davanti a casa della nonna. Io avevo anche questo punto di riferimento.
0: Vicino a casa della nonna.
1: Sì,
0: dai, poteva stare.
1: Posti, insomma, dove passavamo davanti. Io di solito mi muovevo sempre a piedi quando ero piccolina o in bicicletta. Invece, quando monto in macchina, sono sempre in ritardo. Sono migliorata.
0: Colpa del traffico.
1: Migliorata negli ultimi anni. Devo
0: Qual è
1: sincera.
0: Quel luogo che usate come riferimento per dire che state arrivando? Quindi quel posto che in realtà è vicino a casa vostra, ma in realtà voi magari non vi trovate da quelle parti realmente.
1: 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Måneskin, Zitti e Buoni. Lui dice: io sono uno puntuale, anzi in anticipo, sono stato in America Latina e si dice alla tarde, tradotto quando arrivo arrivo, e giustamente ho dovuto adattarmi.
1: Bello questo, lo userò anch'io. Alla tarde.
0: Buongiorno, io spesso dico guarda sono in rotatoria, arrivo. Lei è Elisa da Vicenza.
1: Quale rotatoria?
0: Quale?
1: Ce ne sono tante.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a...

0: uguali a nessuno. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 14 un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: A Voci del Territorio parliamo di iniziative che valorizzano il territorio. Dal 9 all'11 ottobre ritorna a Rauscedo la manifestazione titolata Le radici del vino. In collegamento telefonico abbiamo il sindaco Michele Leona, benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi. Sono tre giorni appunto pensati per valorizzare quella che è la nostra eccellenza, la barbatella di vite in tutte le sue sfaccettature. Quindi ci sono le attività per i bambini, ci sono i filmati per i bambini, le sale tematiche che raccontano la stagionalità, ma anche la nostra grande storia, perché se non ci fosse stata l'intuizione a Rauscedo oltre 110 anni fa di innestare la vite, probabilmente oggi non avremmo il vino, oppure questa soluzione si sarebbe trovata altrove. Perciò una tre giorni dedicata alla barbatella di vite, alla viticoltura, con eventi per la famiglia ma anche momenti tecnici come la fiera agricola viticoltura di eccellenza e tanti convegni di approfondimento tecnico, a partire dai dealcolati, dai vini dealcolati, a quella che è la storia delle cooperative del nostro territorio. Inoltre ci sarà anche la possibilità di scoprire il DCR Research Center, il centro di ricerca di eccellenza dei vivai cooperativi, con il trenino turistico in mezzo alle vigne.
5: Ringrazio il sindaco Michele Leona per essere stato con noi. Grazie, buona giornata e buona festa.
6: Grazie a voi e vi aspettiamo veramente numerosi a Rauscedo dal 9 all'11 ottobre.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: migliore la casa del postino.
1: Sì, sì, la
0: dove
1: casa
0: sei,
1: del
0: dove
1: postino.
0: Sei? Ah, casa del postino.
1: Casa del postino, nel senso, ma ti sei fermata o stai proseguendo la tua strada? C'è chi invece dice: io non sopporto i ritardatari, se già uno supera i 15 minuti, io non lo aspetto e vado a casa.
0: C'è anche chi dice che la Dalana è permalosa, ha ragione, Alberto.
1: Sì, è
0: un po' permalosa, non gli puoi dire niente.
1: Sì, sì, sono per, ma poi sono in preciclo, ragazzi. Quindi...
0: Ah, il peggior.
1: Tra voglia di cioccolata, permalosità e brufoli sul viso, siamo a posto.
0: Latte o fondente?
1: Latte.
0: Latte.
1: Cioccolato al latte.
0: Allora, anche io quando ero piccolo ero sempre team cioccolato al latte, però in realtà il fondente non troppo fondente è molto buono. Allora, forse al giorno d'oggi lo preferisco.
1: Il fondente lo uso solamente la mattina che mi bevo una bella tazza di latte d'avena calda e ci rompo dentro qualche cubetto di cioccolato fondente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani è così come mi viene. Qui su Belle Monelle è arrivato di nuovo il vostro momento, quello dove potete cantare la vostra canzone italiana preferita.
1: Esatto, il numero è sempre quello, 393-7366-170. Dovete fare tipo: ciao Radio Belle Monelle, vorrei ascoltare la canzone che fa. E dite tipo: vivere, vivere a colori.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Baci pensati in MySpace, sguardi volti ad orologi appesi.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita qui su Bella e Monella. Adesso noi diremo che bella la canzone che fa.
1: Che belle le donne che lo sanno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Le donne lo sanno, comunque per prime, sia dove, sia quando, di Ligabue.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
10: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a €6,000 di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. Homedecoitalia.it.
11: Hit Universal Fun.
12: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
13: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Oh, pillolone!
2: La pillola degli anni, targata Matteo Monti, DJ Francesco, la canzone del capitano, Lucio Battisti, la canzone del sole, e invece il Luna Pop con Un giorno migliore.
0: Bella e monella.
1: Noi torniamo in diretta, ma torniamo in diretta anche, lo sapete, per ricordarvi quelli che sono gli eventi, i nostri next events.
2: Radio Bella e Monella infatti sarà in diretta dalla fiera di Bresseo domenica mattina, che sarà l'11 ottobre. Ci trovate appunto a Bresseo, che è la fiera che entra in diretta anche su Radio Bella e Monella, e saremo dal nostro track di fronte a Piazza Mercato.
1: Al microfono ci sarà la Dallan, mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera.
2: Vi aspetto dalle 8 alle 12, questa è una delle fiere storiche del territorio, troverete mercato, area agricola, produttori, spettacoli, iniziative per grandi e piccoli.
3: Radio Bella.

0: più bella e monella.
1: Bella e monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: quando sento questa canzone mi viene sempre in mente che non bisogna sprecare tempo tante volte, dire quello che si pensa alle persone, che veramente tante volte poi potrebbe essere tardi. Anche perché ho visto un video di Rino Gattuso con la Gazzetta dello Sport, dove dice che pagherebbe qualsiasi cifra, darebbe tutto quello che ha per stare un'ora insieme a sua sorella, che vabbè, non c'è più. Allora vabbè, mi ha colpito.
1: Ci vuoi far piangere oggi?
0: No, però sono quelle cose che dici sempre: sì, lo faccio.
1: Poi glielo dico, poi la chiamo, poi lo chiamo, e poi succedono queste cose.
0: Va bene, comunque. Torniamo su di morale lunedì.
1: Sì, sì, sì, anche perché arriva Galli che ci dice di stare tutti chill.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se penso alla mia vita giurassica.

0: dice 1993, su e giù, un po' come i Jalis verso Sanremo. Prendono o non li prendono? Ritornano o non ritornano?
1: Basta!
0: Sì, hanno detto che ci ripresenteremo anche quest'anno, perché Alessandra Drusiana e Fabio Ricci festeggiano tra l'altro 29 anni da
1: Fiumi di Parole! Fiumi di Parole tra noi!
0: Prima o poi!
2: Hanno annunciato che ci riproveranno a tornare all'Ariston, ma loro erano stati invitati come ospiti, mi pare.
0: Neanche come ospiti.
2: Sì.
0: No, sicura.
2: Un ricordo strano.
0: Chissà se Stefano De Martino avrà un po' selezionato tra gli artisti in gara anche loro. Chi lo sa?
2: Sicuramente ci saranno dei colpi di scena, perché secondo me
0: per forza.
2: Vuole subito partire nel dire Combaso è arrivato.
0: Come?
2: Combaso è arrivato.
3: Radio Bella e Monella.

0: Gaga è Miss Italia. E vabbè, staremo a vedere se saranno loro una delle sorprese di Stefano De Martino.
1: Chi lo sa? Vabbè, noi invece vi lasciamo la sorpresa più bella, perché noi ce ne andiamo e lasciamo il posto ad Alvise, vero Alvise?
0: Ah,
1: no, non quella sorpresa.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: E 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: A Voci del Territorio oggi Infonet Solutions, azienda leader in tecnologia dell'informazione. Con noi il cofondatore Massimo Tecchio. Buongiorno.
4: Buongiorno. Infonet è stata fondata nel 1990 da tre soci, Dario, Massimo e Roberto Tecchio. Inizialmente era costituita da poche risorse. Oggi l'azienda invece conta un organico di oltre 100 persone, 4 sedi, Gorizia, headquarter in provincia di Padova, Pieve di Curtarolo, e poi abbiamo ormai da più di 10 anni due branch all'estero, una in Infonet Solution Auckland, Nuova Zelanda, e l'altra Infonet Solution Illinois a Chicago. Sono tutte aziende dislocate in territori differenti ma legate da una stessa mission: essere un partner competente e affidabile per ogni cliente. Il modello di lavoro di Infonet prevede un approccio strategico e viene sviluppato con una customizzazione spinta nella progettazione e parallelamente attraverso standardizzazione delle procedure operative. Infonet Solution non vuole essere solo un fornitore di servizi e beni, ma mira a costruire un rapporto di partnership con i referenti IT per un obiettivo condiviso: far crescere l'efficienza, la competitività, il valore dell'azienda o delle strutture con cui ingaggia un

0: italiane da cantare.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: www.radioticino.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

Ci siamo anche in questo pomeriggio, ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Partiamo immediatamente con il riequilibrarci in questo pomeriggio, perché in tanti di voi stanno finendo la giornata lavorativa, alcuni la stanno per iniziare, altri invece sono nel mezzo. Beh, torniamo nel 2003 con Prezioso, quindi preparatevi a cantare, a ballare, a saltare, ad abbracciarvi, insomma fate quello che volete, l'importante è che vi prendiate questi 3 minuti di tempo, fate un bel respiro profondo e dite: mamma mia, quanti ricordi!

0: Ore Chiara con Big Mama, il linguaggio del corpo su Belle Monella. Adesso andiamo a vedere quali sono state le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Perché? Perché il sabato e la domenica ci siamo io e Monica Morgan nelle Belle Monelle che vi raccontiamo quali sono state le 30 canzoni più ascoltate durante la settimana. Siccome abbiamo poco tempo, abbiamo deciso di fare solo le 5 più ascoltate durante il fine settimana. Secondo me non si discosta tanto dalla classifica che abbiamo dato questo fine settimana, perché al quinto posto troviamo Fabri Fibre e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, Marrakesh e Gue con Casini al quarto posto, Elisa con Kintsugi al terzo posto, Paparazzi di Cesare Cremonini al secondo posto e invece Ernia con Dedica al primo. Ernia che, se non vado errato, dovrebbe essere stato proprio il primo in classifica anche per questa per questo fine settimana, cosa che invece poi si è ripetuto anche oggi. Quindi un pollice in alto per Ernia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Chiama con Cabana su Belle Monella. Prima abbiamo parlato delle 5 canzoni italiane più ascoltate durante questo fine settimana. Adesso invece andiamo a capire quali sono state le 3 più utilizzate nei social network, quindi un qualcosa che magari avete messo anche voi tramite una storia, tramite un reel, tramite un post, tramite qualsiasi cosa sia stata caricata nei social network. È una classifica completamente diversa rispetto a prima, perché alla terza posizione troviamo Sfere Basta con Lontano, il nuovo singolo uscito un paio di settimane fa, molto molto intimo. Per quanto riguarda la seconda posizione invece troviamo Geolier con Achille Lauro in Per Noi, mentre per quanto riguarda la prima posizione troviamo Blanco con Sottogonna, una canzone che non è uscita per le radio, però è disponibile in streaming e ovviamente anche per tutte le piattaforme di social network, e insomma diciamo che sta andando molto molto bene. Bella

che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: Los Villain con Bollicine su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
5: Tutto è possibile.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Eracli, il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
20: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
21: È quando suona la sveglia che esordisci con
22: Buongiorno Unca!
21: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
22: Non potete perdervelo!
23: Beh,
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lucio Dalla l'anno che verrà nella versione remix di Og, Raff 2 nella versione remix di Francis DJ e gli Ouch con Tremendo. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 sono gli indizi totali, 2 sono quelli difficili, 2 quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non avete bisogno di partenze, lanci, via, colpi di cannone. No, assolutamente, è un gioco che si basa sul vostro istinto. Quali sono però gli indizi di oggi? Allora, fate attenzione perché stiamo cercando una persona che è nata a Bologna negli anni 70, ok? Questa persona, nata negli anni 70 a Bologna, è sposata, ok? Stiamo cercando un ex attaccante anche della nazionale italiana, soprannominato Bobo. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato con voi al 393-7366-170 con la possibilità di aggiudicarsi una maglietta con il personaggio misterioso. Stavamo cercando una persona nata a Bologna negli anni 70. Questa persona è sposata, è stato un attaccante anche della nazionale italiana ed è soprannominato Bobo. È stato molto facile, infatti c'è chi ha scritto Francesco Totti. No, no, no, Francesco Totti era denominato il pupone, non Bobo. Ma sentiamo, dica
1: Cristian Vieri.
0: Potrebbe essere Cristian Vieri? Sicuramente no, Francesco Totti, ma
2: Bobo Vieri?
0: Dai ragazzi, insomma era veramente molto
1: Cristian
0: semplice.
1: Vieri.
0: Bravi, bravi tutti quanti, siete stati in 150 trilioni a rispondere, non posso farvi ascoltare tutti quanti, ma bravi. Però bisogna fare le congratulazioni a colei che è stata la più veloce, ovvero Maria da Treviso, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: È come darti torto, Lello, con Happy Hour Ligabue. Chiudiamo questa nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e tra poco torniamo in due. Fino alle 18 arriva.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: qualcosa da cantare. Ora.
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, traffico rallentato tra Villa Marzana e Occhiobello, questo per un veicolo in avaria. È tutto.

0: 100% per il Deghiversario. Mobili, bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO, il meglio vicino a te.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Anna, White Girl Wasted su Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Devo dire la verità, questa volta realmente non ci credevo di esserci.
0: Mamma mia, sì, come sì, siamo sì. Negativi, già il lunedì alle 16:06.
1: Se riusciremo a arrivare fino alla

0: siamo, circa ci siamo dalle 16 fino alle 18, poi fino alle 19 in solitaria con me, qui sulla Due Belle Monelle. Ovviamente attenzione, perché in questi giorni, non so te come stai ragionando su questa cosa, io sono molto emozionato, si sta scadendo il ventennale dell'uscita di High School Musical.
1: Guarda, non posso risponderti.
0: Ti sei emozionato?
1: Ci sono i bambini che stanno uscendo adesso da scuola.
0: No, non puoi dire parolacce,
1: favore. E quindi non
0: ventennale, io sai, sono stato un appassionato in passato, mi piaceva, era l'unico mio,
1: tra l'altro,
0: la mia unica vicinanza ai musical, okay?
1: Zac Efron prima che diventasse Ken di Barbie.
0: Grande,
1: incredibile,
0: grande Zac. Ma attenzione, perché l'ho rivisto recentemente.
1: Zac Efron?
0: Era solo per dire
1: no.
0: High School Musical è una merda, possiamo dirlo. No, adesso diciamo tranquillamente.

0: Niente, perché
1: non cioè, possiamo signori, dirlo così.
2: Non si possono dire parolacce.
0: Ma non diciamo fesserie. Il problema è
1: ci
0: questo.
1: Sono i bambini che sono
0: ma il problema è questo. Non ha nessun senso a livello di sceneggiatura. Non ha nessun senso a livello. Si mettono a cantare e basta. Ma è la tipicità dei musical, quindi va bene così.
1: Ma è qualsiasi cosa fatta dagli amici.
0: No, non puoi.
1: Doltralpe.
0: Cosa stai dicendo? Comunque, oggi non parleremo di questo. Magari dopo una chiacchierata ce la facciamo. Però prima arriverà la nostra ruota della fortuna.
1: Sì,
0: arriverà
1: i titoli di notizie casuali.
0: Arriverà anche Jerry Scotti, che è molto arrabbiato.
1: Le domande anche che fate voi all'internet.
0: Voi?
1: Esatto, giusto. Tutti quanti voi. Ok, quindi preparatevi. Un giorno sarebbe bello avere Olmo qui.
0: Sarebbe bellissimo. E poi ci guarderemo anche mezz'ora di High School Musical 1.
1: Guarda, sì, mi leverò le iridi.
3: Radio Bella Almonella, tutta da cantare.

0: Finita, invece sì, invece sì.
1: Sta finendo adesso. Aspetta.
0: È finita ora. È finita, salutiamo Isabella.
1: Salutiamo, assolutamente, è arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
0: Allora, sapete come funziona? C'è la nostra ruota della fortuna, noi le facciamo girare, esce fuori un numero, il numero è legato a un titolo, il titolo ve lo leggiamo senza specificare assolutamente nulla.
1: Esatto, e senza commentarlo anche.
0: No, commentarlo è difficile non farlo, però giro la ruota, vediamo
1: giriamo,
0: un po'.
1: Giriamo, giriamo.
0: Anche perché certi nomi che escono fuori.
1: Io oggi sento veramente come se arrivassero dei titoli Pacciarotti e Scrocchiarelli.
0: Sono già passati quelli in
1: teoria.
0: Sì. Scusa. Numero 1219.
1: Alessandra Sgolastra, l'ex fidanzata di Andrea Zenga, si sposa.
0: Chi?
1: L'annuncio sui social. Erano andati insieme a Temptation Island. Alessandra Sgolastra.
0: Ascolta, ascolta.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: È irreprensibile Alessandra Sgolastra.
0: Chiedo già scusa a chi cazzo sto. Ma vogliamo smetterla di dire nomi completamente a caso? Io non credo che esistano realmente. Dai, ora mi porti le immagini di questi due personaggi.
1: Andrea, basta
0: cosa
1: che guardi,
0: hanno fatto?
1: Basta che guardi tutte le 740 edizioni di Temptation Island.
0: Ho capito, ce l'ha registrata, credo, Greta, non nessun altro. Quindi devo andare a casa sua per vedere tutte.
1: Andare sulla piattaforma e trovi tutte quante le edizioni.
0: Sì?
1: Certo, figurati.
0: Mamma mia, peccato che devo tenere così compagnia domani alle tegole del tetto.
1: Comunque intanto sappi che si sposa, l'annuncio l'ha dato sui social, erano andati insieme a Temptation Island.
0: Ma non con Andrea Zenga.
1: Sì, erano andati a Temptation Island.
0: Non si sposa con lui?
1: No, con ignoto. Con un ignoto.
0: A me non offenderlo così, non mi sembra il caso.
1: Con un ragazzo simpatico, ok?
0: Ma perché ignoto tornerà ad essere?
1: Esatto,
0: non so
1: chi
0: sia. Radio Bella e Monet.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella ritornano i nostri titoli di notizie casuali.
1: Bello comunque che portino anche un'amica quando vengono con noi, è sempre molto piacevole.
0: Certo.
1: Signori, giriamo la nostra ruota, lo sapete, la giro intanto, escirà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, sperando di non avere un'altra volta, come si chiamava? Sgarbatola, come...
0: No, Sgolastra.
1: Sgolastra. 20.57.
0: Giulia De Lellis e Tony F in crisi?
1: Vabbè.
0: L'ultimo post smentisce.
1: Ecco.
0: La famiglia Coca Zero non puoi stopparla.
1: Avrei molte battute.
0: Lo so.
1: Molte. Molte. Però non posso. Anche
0: non
1: perché
0: puoi stopparla.
1: Va bene una parolaccia, ma forse, gli rischieremo un po' di la galera. No, insomma,
0: le querele lasciamo agli altri.
1: A meno che non ci presentiamo con un altro nome e cominciamo a parlare. Comunque avrei molte battute.
0: Sì.
1: Mi fa piacere che sia solo una, insomma, una fake news, quella della
0: lite. Sì, anche perché hanno una bellissima bimba. Insomma, sempre un peccato quando una coppia si divide e di mezzo ci vanno anche i bimbi.
1: Infatti, quindi siamo contenti che sia una fake news, che stiano bene. Li aspettiamo.
0: Non puoi mettere la famiglia Coca Zero in un angolo.
1: La finiamo per favore con questa famiglia Coca Zero.
0: Ma si sono definiti. Ma no, sicuro tu ti stai sbagliando.
1: Sì, sì.
0: È sicuramente la bevanda.
1: Certo che la bevanda.
0: La
1: cosa
0: bevanda.
1: Stavi pensando tu?
0: No, appunto.
1: Cioè, ecco.
0: Non lo so qua se. A capire male è un attimo.
1: È un attimo.
0: A pestare bucce di banana nel 2026
1: Tony,
0: è un attimo.
1: Tony, si chiama Alvise
0: Damiano Mastella. Amenta. Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, ci riposiamo un attimo, poi rigira ancora una volta la nostra ruota della fortuna con Jerry Scotti che in realtà
0: che bello,
1: soldi,
0: che bello. Sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a €56,99 fino all'11 ottobre, solo da €1.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Vuoi risparmiare davvero? Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
12: Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Te chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
17: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
19: La cassa.
20: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
21: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
25: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
24: Gli anni,
0: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Grazie, Bella e Monè. Grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Ciao Fellini con La mia banda suona il rock.
2: Benji e Fede con Moscow Mule.
1: E il Giovo Giovanotti con Prima che diventi giorno.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monè.
2: Ah, eccoci qua, 16:43 minuti, siete su Radio Bella Monella, con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Adesso i titoli di notizia casuali.
1: Addirittura è partito un respirone di quelli
2: curiosi. No, con voi fino alle 18, tipo le iene, presente.
1: Mamma mia.
2: Esatto.
1: Ecco qua. Signori, signori, tornano i titoli e quindi torna la nostra ruota, giriamo.
2: Gira la
1: giriamo.
2: Papi.
1: Vediamo quale numero uscirà, che è collegato a un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni.
2: Vuoi scoprire quanto costa la tua auto?
1: No, quella lasciala stare a Papi. Eccoci qua, numero 832.
2: Oh, Ida Di Filippo sposa Pietro Albano. Il matrimonio diventa uno show. Volevamo delle vere nozze del sud. La sorpresa di Gianluca e Mariana.
1: Scusami, Ida Di Filippo la conosciamo, insomma, lei che
2: mamma mia
1: vende case, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Ma Pietro Albano?
2: No, non è. Non è tutto attaccato. È tutto attaccato.
1: Non è parente.
2: Non è, no, perché è Albano Carrisi.
1: No, magari, che ne so, ha voluto prendere solo il nome in versione cognome, che ne sappiamo noi.
2: Tutta cosa, non
1: cioè, è un affezionato di Albano?
2: Ma guarda, no? Non credo che possa passare così.
1: Chi se ne frega,
2: ecco,
1: dici.
2: Sordina la cosa. Vabbè. Più che altro non sappiamo qual è la sorpresa, ma soprattutto non sappiamo chi siano Gianluca e Mariana.
1: Gianluca e Mariana sono le altri due venditori di case che lavorano con Ida Di Filippo.
2: Perdonami, io
1: in case a prima vista.
2: Non guardo per i programmi.
1: Questa cosa
2: io guardo Stefano De Martino.
1: Infatti, vergognati ancora un po'. Però di base, la sorpresa, sono curioso adesso. Sarà una casa? Sarà un resort di lusso con casa all'interno? Sarà una casa gratuita?
2: Chi lo sa? Purtroppo alle 16:45 non posso dirti qual è la sorpresa. Radio

0: Mezza estate su Radio Bella Monella ci porta a un momento molto importante, ovvero noi abbiamo fatto una bellissima ricerca e siamo andati a vedere quali sono state le domande più assurde cercate online.
1: Le domande più assurde, signori, grande emozione. La prima: come faccio a baciare? Informazioni.
0: Sì. Ti ricordi in un libro e anche in un film che si chiama Melissa P? Quando chiedeva hai voglia di baciarmi?
1: Lo ricordo. Seconda domanda più richiesta, più cercata online da tutti voi: come si fa a fare soldi? Sai che potrebbe essere così legata?
0: Andando a lavorare, cucciolo.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Tipo, per esempio.
1: Belle le domande di oggi.
0: A meno che tu non sia particolarmente euforico,
1: no.
0: Che fai 600.000 euro in un solo click.
1: No, quelle robe non funzionano, secondo me.
0: Non funziona. Adesso tu mi stai dicendo che non funzionano.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Ero veramente euforico perché adesso non
1: credo. Lo è ancora.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: con Autostop su Radio Belle Monella chiude la prima ora insieme.
1: E che chiusura! Salutiamo Ida Di Filippo comunque, che ci ha già fatto causa.
0: Oh, grazie, grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: 17 e un minuto.
1: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Anche se alcune compagnie petrolifere hanno deciso di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di alcuni carburanti per autotrazione, rimane importante l'aggravio su chi si reca nelle aree di servizio dedicate. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiane e Imprese, CGA.
3: Nonostante questo tetto temporaneo introdotto inizialmente dalla compagnia petrolifera Eni, cui hanno fatto seguito anche altre company, il caro carburanti continua a pesare. Rispetto al 2025, quest'anno la spesa per benzina e gasolio è stimata più 20% rispetto all'anno scorso, penalizzando maggiormente i pendolari, l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca, i taxi e tutte le piccole imprese dei servizi. L'aumento mensile più elevato si registra in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
2: In calo i prezzi delle abitazioni in Italia, 1,1% nel corso del trimestre più recente, ma ci sono dei distinguo. Risulta dall'ultimo rapporto di Idealista.it. Rialzi però a Padova, Torino e Bologna. L'Arsenale di Venezia ospita la 15ª edizione del Trans Regional Sea Power Symposium, uno dei

0: È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo!
4: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Cosa so?

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Bella e Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise.
1: Incredibilmente siamo tornati e abbiamo archiviato tutto, abbiamo archiviato i titoli, abbiamo archiviato le domande più assurde cercate online. Adesso è il momento di parlare con voi al 393-7366-170.
0: Hai dimenticato che abbiamo archiviato anche le querele. Detto
1: no,
0: questo...
1: quelle tranquillo, sono tutte arrivate.
0: Peccato. A 30 anni dall'uscita torna al cinema il film cult Trainspotting, restaurato in 4K.
1: Capito.
0: Ok? Shade lo avrebbe fatto in 5K, però
1: vabbè.

0: va
1: piccole
0: bene.
1: Cose comunque di base. Adesso potete vedere la gente che si fa in maniera accurata. Tanto un film straordinario, diciamo,
0: no, assolutamente, assolutamente. Sicuramente per alcuno di voi magari questo film è stato il primo che è stato visto al cinema.
1: È possibile.
0: Ci può stare, come no,
1: sì,
0: ok?
1: Sì,
0: non lo diamo per scontato. Quindi vien da sé, cari amici, la domanda proprio così spontanea di getto.
1: Parliamo di primi film al cinema. Qual è il vostro primo film visto al cinema e che anno era, tra l'altro?
0: Soprattutto bisogna tornare anche indietro con la mente e ricordarsi che anno era. 393-7366-170.
2: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno di

0: Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè nella versione remix al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo film che avete visto al cinema e in che anno era.
1: È arrivata Lorena che è molto precisa, senti.
2: Buon pomeriggio.
3: Il primo film che ho visto io al cinema è stato Il Tempo delle Mele.
1: Ah, che bello.
3: E credo fosse il 1980. Ma mio 80. Dio, sono vecchissima.
1: Beh,
3: buon
1: no.
3: pomeriggio a tutti da Lorena. Ciao,
1: non
3: ciao.
1: Sei vecchissima. Non so adesso l'anno esatto dell'uscita del Tempo delle Mele al cinema in Italia. Andiamo a vedere, dai.
4: Non lo so.
1: Intrattieni, grazie.
0: Beh, allora, per quanto mi riguarda, io invece è stato il 1997, okay. Ero al cinema del Lido, cinema Astra, e sono andato a Salutiamo. Vedere con mia zia Hercules.
1: Oh, che bel film.
0: Quindi allora, il primo film è stato Hercules.
1: Il Tempo delle Mele è del 1980, quindi ipotizzando un tuo, insomma, 14-15 anni, insomma, no, non sei assolutamente.
0: Ah, sì,
1: assolutamente.
0: Ma possiamo dire anche sti cavoli,
1: ma
0: insomma.
1: Bravo,
0: noi non vogliamo
1: bravo,
0: fare i conti bravo. In tasca alla vostra età, noi vogliamo solamente prendere il film che avete visto e l'anno di riferimento per voi.
1: Anche perché comunque anche Hercules non è che siamo proprio l'altro ieri,
0: No, è 1997, con quasi 30 anni. Quindi insomma, ragazzi,
1: che vai al cinema quasi.
0: Pensa che è incredibile.
1: Non sei nemmeno azionista. Di solito una persona dovrebbe dire: ah, ormai dopo un po' sono un affezionato.
0: Ci sono stato
1: qualcosa.
0: Un po' di volte, dopodiché la vita mi ha portato in altri lidi rispetto a quel lido, capito?
1: Ecco. Che battutona.
0: 393-7366-170. Il primo film visto al cinema e che anno era?
5: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella. 393-7366-170. Il primo film che avete visto al cinema e in che anno era?
2: Sentiamo un po' le vostre risposte. Ci scrivono: ciao, io il primo film che ho visto al cinema è stato Titanic, anno 1998.
1: Veramente tanta roba.
2: Dovrebbe uscire tipo, mi pare, dicembre 97 in America, una cosa del genere. Dopo
1: sì,
2: 98 arriva in
1: Italia. Perché una volta arrivavano, adesso invece è tutto molto più immediato. Certo.
3: Ciao Radio Bella e Monella, ciao. Sono Lorenzo.
1: Ciao,
3: il primo...
1: Lorenzo.
2: Vai.
3: Il primo film che sono andato a vedere al cinema è Coco nel 2017. Ciao
1: Coco!
2: Sei giovane e tra l'altro gran bel film.
1: Eh sì, è uno di quei film che avevano fatto scendere la lacrima.
2: No, io piango disperatamente su Coco, ma no, è una cosa sensazionale.
1: Io ti giuro, è uscito sulla piattaforma di riferimento Toy Story 5.
2: Sì.
1: Non ho coraggio.
2: L'ho visto.
1: Perché insomma, sul terzo sono stato completamente devastato dal fatto che Andy regalasse alla bambina i suoi giocattoli.
2: Stai spoilerando però.
1: Nel quarto sono rimasto totalmente devastato, sì, da Woody che se ne va.
2: Sì.
1: Nel quinto cosa mi devo aspettare?
2: Ma...
1: una lancia nel costato a Buzz?
2: No. Ragazzi, secondo me puoi guardarlo. Se non ti preoccupare.
1: Se dici così vuol dire che farà talmente...
2: No, è un bel film, da giuste indicazioni.
1: Okay.
2: Però puoi guardarlo, non preoccuparti.
1: Non sottoministrare sotto alcuni anni.
2: Tu puoi farlo tranquillamente. No, Toy Story il problema è il contrario, cioè non somministrare sopra una certa età.
1: Ah, okay,
2: perché sennò la nostalgia ti devasta proprio.
1: 393-7366-170, il primo film visto al cinema e l'anno di riferimento.
4: Salvati questo numero.

0: Mengoni, canto d'amore a chiudere questa nostra mezz'ora insieme.
1: Il primo film visto al cinema e che anno era? Al 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: Il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Dito nella piaga con Che fastidio,
1: Francesco Gabbani con Summer Funk
0: e il pagante Ludwig con Ti soffro.
1: Grazie, grazie, grazie ad Antonello. Questo ovviamente era Italiamo, adesso continuiamo a parlare con voi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Qual è il primo film visto al cinema e che anno era? Questa è la domanda che vi stiamo facendo al 393-7366-170. Siete in tantissimi, proviamo a fare una scarrellata?
0: Vai! Va.
1: Allora, mio ricordo, mia sorella mi ha portato a vedere Il Dottor Zivago, 1973-74. Credo sia stata la prima volta,
0: beh,
1: poi
0: dai,
1: chissà.
0: Insomma.
1: Lo chiamavano Trinità, Simone, nel 1973. Bello, bello. Vedi che film incredibili. Allora, occhio che arrivo io. Il mio primo film era 1966.
0: Ok.
1: Era Licenza di uccidere con Sean Connery.
0: Mamma mia.
1: Scusami. Non è un film esattamente per giovinetti, cioè nel senso Licenza di uccidere 007.
0: Era una licenza molto blanda.
1: Calma, aveva 18 anni comunque.
0: Ah, ok, giusto? Allora sì, a posto.
1: Ed era in quello in centro Vicenza, probabilmente lo stesso cinema dove sono stato io a vedere la prima volta.
0: Quindi è stato un cinema di prime volte per tante generazioni. Ed è una cosa meravigliosa.
1: È vero.
3: Ciao ragazzi, ciao. Io me lo ricordo benissimo. La mia prima volta al cinema era nel 1975 e il film era L'urlo di Cheng terrorizza anche l'Occidente.
1: Però,
3: che bei ricordi.
0: Allora, il titolo non preannuncia nulla di buono, ok?
1: No, però è un gran film.
0: Non ho mai visto questo film.
1: È un film storico. Ancora, E.T. correva l'anno 1981, avevo 9 anni, secolo scorso, ma anche millennio mi pare.
0: Anche millennio. Attenzione. Ultimi minuti al 393-7366-170 per raccontarcelo, il primo film visto al cinema e l'anno di riferimento.
4: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi.
1: Ciao.
0: Io sono passati tanti anni, però tanti, io mi ricordo che il mio primo film sono andata a vederlo con una cugina che era ancora proprio ragazzina piccolina, sono andata a vedere nel 1978. Okay.
1: Grease.
0: Ho persino fatto rimandare la partenza a mio padre, senso? Per il turno delle ferie per andare al cinema.
1: È giusto.
0: Ciao, che bel ricordo.
1: Bello. Buonasera a voi. Correva il 1991, io 9 anni, prima volta al cinema. La Bella e la Bestia. Non fu amore a prima vista con il mondo cinematografico, però vabbè, Matteo da Padova.
2: Molto, molto bello, assolutamente.
1: Capito? Ancora.
2: Dopodiché, il mio primo film al cinema con mia sorella e i miei zii, Maleficent 2016.
1: Bello. 2016. Sentiamo anche lei, vai.
2: Pronto?
3: Ciao, bella Monella da Valentina. Il mio primo film è stato nell'86-87, Top Gun, prima uscita con le amiche.
1: Bello. Bello, continuiamo la nostra scarrellata di primi film al cinema. Il primo film al cinema è stato Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Florinda Bolkan e mi sembra Gianmaria Volante. Avevo 14 anni, l'anno dovrebbe essere 1970.
2: Alla Visage, il primo film visto al cinema, Il Tempo delle Mele 1, 1982, anche se in realtà prima era venuto fuori 1980, quindi magari
4: ciao, il mio primo film E.T. l'extraterrestre, mi sembra che era il 1985. Potrebbe io essere. Sì che sono vecchia.
1: Quindi è uscito prima Il Tempo delle Mele e poi E.T.?
2: Eh sì. Una cosa ha inciso sull'altra. Detto questo, amici, ci dispiace per tutti voi che non vi siete sentiti. È stato un bellissimo argomento, magari lo riprenderemo anche in un futuro.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Le vibrazioni con Angelica su Radio Belle Monella chiudono queste nostre due ore insieme.
1: Abbiamo finito. Archiviamo
0: l'ennesima querela da parte di tutti quanti i film. Detto giusto. Questo, amici, noi vi salutiamo, ci risentiamo domani dalle 15 alle 18.
1: Chissà.
0: Salutiamo anche voi che ci avete riascoltato in replica da 1 alle 3.
1: Buonanotte, io ci sono fra pochissimo.
0: A tutti quanti, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione di dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia Malan si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la 4ª giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come mozzarella, tre confezioni da 125 grammi l'una a €1,98. E filetto di petto di pollo a fette, 650 grammi, in promo Lidl Plus, a €5,49. Lidl, vale davvero!

0: Active.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

Biagio Antonacci, Safe, qui ad aprire la nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara. Abbiamo come al solito una vagonata di cose da fare, soprattutto con voi, sì, poi ho anche robe da fare in generale, ma con voi ne ho tante in quest'oretta qui. Avremo le news sotto sopra fra pochissimo, poi è lunedì, quindi si parlerà di sport, di quello che è accaduto durante il fine settimana, durante la settimana appena passata, che magari vi siete persi e che io vi ricordo. Tutto questo fra circa una mezz'oretta. Prima, giusto così per scaldare un po' l'ambiente, rifarvi tornare un po' nelle nostre corde e farvi cantare magari anche insieme a noi, mettiamo una canzone che secondo me farà cantare tutti. Cioè, prima abbiamo parlato di cinema, no? Abbiamo parlato di ricordi, di nostalgia, e adesso, signori, andiamo ancora una volta indietro nel tempo, un pochettino, diciamo che si fanno una 26-27 anni indietro. Andiamo nel 1999, gli 883, la regina del celebrità.

0: radicali qui per aprire le nostre news sotto sopra qui su Belle Monella. Signori, a proposito di paprika, parliamo di cibo, va bene? Nella primissima news parliamo di panini, perché i ricercatori della Carnegie Mellon University, che evidentemente non hanno un panino da fare, confermano che i panini preparati da altre persone hanno un sapore migliore, semplicemente migliore rispetto a quelli che si preparano da soli. Ora, evidentemente non hanno intervistato degli chef, perché altrimenti voglio vedere io se il mio panino è migliore di quello che fa uno chef, però vabbè, lasciamo stare. Comunque, questo fenomeno pare essere causato dalla sazietà sensoriale specifica, che si attiva, cito testuali parole, mentre immaginiamo il gusto durante la preparazione domestica. Quindi mentre qualcun altro li sta preparando, noi stiamo semplicemente immaginando quel gusto, va bene? Gli esperimenti quindi dimostrano che pensare ripetutamente a un alimento fa diminuire la quantità che consumeremo successivamente, quindi voi lì che cucinate, o anch'io che cucino, avrò una sazietà, avrò un gusto minore rispetto al panino che arriva preparato da qualcun altro. Questo è quello che ha scoperto la Carnegie Mellon University, in cui evidentemente fanno entrare chiunque, perché non mi capacito di questo incredibile punto di ricerca.
1: Radio Bella e Monella.

0: Emma Fabri Fibra antidroga qui su Radio Bella e Monella. È il momento della nostra seconda news sotto sopra e continuiamo a parlare di scienza, perché uno studio svedese condotto dall'Università di Lund, si dirà così? Credo di sì, e pubblicato appunto su Science, dimostra che i corvi sanno anticipare il futuro. Praticamente dimostra che sanno discernere, così dicono, e quindi dividere il comportamento nel tempo. Cioè, cosa fanno? Praticamente l'istinto viene battuto da una possibile ricompensa migliore, quindi dicono: aspetta, che forse potrebbe esserci qualcosa di più. Che voi direte: vabbè, potrebbe essere normale, sì, per una persona, per un umano, non per un corvo. Invece a quanto pare è così. L'esperimento ha coinvolto 5 corvi, nello specifico 2 maschi e 3 femmine. Sono stati addestrati ad aprire una scatola con un particolare strumento e a quanto pare confermano questa cosa, cioè lasciano stare qualcosa di fresco subito sul momento che potrebbe dargli una soddisfazione immediata, nella consapevolezza che in futuro potrebbe esserci qualcosa di meglio. E questa è una cosa incredibile, una scoperta importante. Servirà qualcosa? Ce lo diranno solo loro, l'Università di Lund, chissà fra quanto e chissà perché.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: pezza con Porno a chiudere questa nostra prima mezz'ora in solitaria qui su Radio Bella e Monella. Ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo e parliamo di sport. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
7: Orocash. Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come mozzarella 3 confezioni da 125 grammi l'una a 1,98 euro e filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 5,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
14: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
15: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
18: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
19: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services, software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni, Data Services, soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vita, morte, miracoli, lo zio J-Ax 2026, fresca, fresca, fresca, ad aprire appunto questa nostra ultima mezz'ora, dove si parla di sport. Sì, qualcuno già sta dicendo, oh che bello, finalmente parleremo di questo, di quest'altro. No, non parleremo di tutto. Partiamo dalla Formula 1, perché? Perché Antonelli è più forte di qualsiasi cosa, il traguardo mondiale ormai è vicinissimo, a quanto pare il più 84 mette abbastanza sicurezza, però dicono tutti, attenti, tutto può cambiare, quindi non facciamo sterzate strane, ok? Bisogna prima portarsi a casa il titolo e poi si vedrà, va bene? Bravo Kimi. NBA invece, NBA Europe, a quanto pare siamo al bivio, martedì, quindi domani, l'incontro con l'Eurolega sul progetto appunto Stati Uniti, ci sono molti dubbi, piani alternativi, però si vedrà un po' cosa si andrà a fare, sapete, il progetto di portare la NBA in Europa con delle franchigie europee, quindi che potrebbe essere Milano, Roma, Parigi, Londra e quant'altro, capito? Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo che aspettiamo, ci ascoltiamo un po' di musica. Arriva Raff direttamente dal 2001 con Infinito.
1: Radio Bella e Monella.

0: Milano, Tacchi qui su Radio Bella e Monella. Signori, parliamo anche di calcio, parliamo anche di nazionale, perché questa sera alle 20.45 si giocherà Italia-Turchia di Nation League. Servirà qualcosa? Sì, certo, perché vincendo si potrebbe raggiungere la Francia, poi vedremo cosa andrà a vedere, cosa andrà a succedere. Sicuramente serve a testare molti giocatori, ok? Molti, molti giocatori. Nel frattempo, tra l'altro, cosa secondo me è un filino più importante, si sta giocando Italia Under 21, Polonia Under 21. Per cosa? Per l'eventualmente primo posto in classifica nel girone, che porterebbe la qualificazione diretta agli europei Under 21, e successivamente, vincendo, arrivando secondi, arrivando terzi, alle Olimpiadi, che l'Italia manca, pensate bene, dal 2008. Quindi, abbastanza importante. Seguiteli, sosteneteli, tifateli e speriamo vincano. Questo sì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qui su Radio Bella e Morella a chiudere le nostre tre ore insieme. Vi ho detto prima che si stava giocando, no? Dalle 18 un quarto. 2-0 per l'Italia per ora. L'Italia Under 21 sta vincendo a Pescara contro la Polonia. Per ora prima in classifica, quindi per ora gli europei. Vediamo come andrà a finire, non voglio portare sfiga. Vi lascio a Rocky fra pochissimo. Io ritorno domani dalle 16 e adesso c'è lui, Robby Burillo, con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: E ci sei adesso tu. Vabbè, già cominciato a cantare un po' nasale, sì, già all'epoca effettivamente. Ero Saramazzotti, 1986, avete ovviamente capito quale sarà il primo tormentone che ascoltiamo oggi. Sono Robby Burillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo che vedrà poi in seconda battuta in ascolto dal 1985 una meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutte le femminucce in ascolto in questo momento su Radio Bella Monella, cioè ovviamente Donne Zucchero. Quindi Ero Saramazzotti, sulle mani, sul volume, arrivano i belli.

0: belli siamo noi, belli siete voi, bella Monella, tutto bello in questa nostra trasmissione che va in onda tutti i giorni, mi raccomando, due canzoni per allietarci, per farci tornare nel buon umore. Oggi abbiamo ascoltato la Rossa Ramazzotti dall'86 con Adesso Tu e Donne di Zucchero dall'85. Bene, ci sentiamo domani, Robby Borillo vi augura buon ascolto, mi raccomando, continuate qui su Radio Belle Monella. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi fiorello e paraviello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: le 19.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro i tagli all'istruzione. In Provenza, una cinquantenne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens, una granata è esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula, scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20:45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino, Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: tagliare da cantare.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero.

0: se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con la macchina. Oh,
1: ci siamo,
0: oh,
1: ci siamo.
0: Oh, oh, oh. Quando siamo
1: la voce di Ernia, il suo disco dedica questo Radio Belle e Monella. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre domani alla solita ora. E dai che si ricomincia con una nuova settimana. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Sono Rocky, vi accompagno ogni sera durante la settimana qui su Radio Belle e Monella dalle 19 alle 21. Si sta due ore assieme. Il numero è sempre quello 393-7366-170. Potete salvarvelo per inviarci messaggi scritti, messaggi vocali, qualsiasi cosa voi vogliate e dirci anche insomma come avete ricominciato questa settimana. Settimana un po' particolare perché comunque durante questo weekend ho fatto un sacco di cose belle, ragazzi, il tempo ce lo permette ancora, ci permette ancora di fare gite al mare, andare a trovare i nostri amici, organizzare un sacco di cose molto molto belle, quindi insomma sono anche bello carico e si sente appunto. Tra pochissimo parleremo di appuntamenti, ma non dei soliti appuntamenti che noi conosciamo, no, della serie invitiamo una ragazza, le portiamo

0: abbiamo sempre un regalone, ecco, mettiamola così. Parleremo degli appuntamenti che a costo zero, i cosiddetti dating, dating free, ecco, una nuova tendenza che sta nascendo in America, che pian piano potrebbe arrivare anche in Italia. Intanto partiamo subito con il prossimo disco, dal 1980, Gianni Togni con Luna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le suoniamo anche qui le novità, per esempio questa, Parafulmini di Giorgia, un disco che è uscito il 2 di ottobre, che è solamente un piccolo anticipo, un assaggino del suo nuovo album che uscirà il 16 d'ottobre, chiamato G+1. In realtà non è l'unica novità che vi sto per parlare qui su Radio Belle Monella, perché una novità sta arrivando anche dal mondo degli appuntamenti, perché che succede? Gli appuntamenti, si sa, ormai stanno diventando sempre più costosi, e così, soprattutto tra Gen Z e Millennial, sta crescendo una nuova tendenza, ovvero gli appuntamenti a costo zero. È stato fatto anche uno studio da parte da un'azienda americana, dove l'84% delle persone tra Gen Z e Millennials dice che l'aumento del costo della vita ha cambiato anche il modo di vivere il dating. Quindi che succede? Cambiano anche le attività, per esempio il 40% sceglie di fare attività meno costose, il 38% preferisce uscire più spesso ma spendendo meno ogni volta, o addirittura il 37% propone attività completamente gratuite, quindi della serie sì, ci chiamiamo, ci vediamo in centro, ci facciamo una bella passeggiatina e al massimo ci prendiamo un caffè, se no spendiamo troppi soldi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: Solo mia, sai, Gaia. Gaia con Bossa Nostra, questa è Radio Belle Monella. Stiamo parlando di appuntamenti e sicuramente Gaia, adesso che è diventata single, comunque parliamo un po' dei tempi passati, sarà stata sicuramente con gente, comunque con un sacco di soldi e gente che portava, le portava sempre dei piccoli regali, soprattutto agli appuntamenti. Questa cosa sta un po' cambiando, perché appunto stiamo discutendo del fatto che gli appuntamenti diventano sempre più costosi. Allora Gen Z e Millennial stanno facendo crescere una nuova tendenza, gli appuntamenti a costo zero, o addirittura sì, ci sono anche altre alternative. Per esempio, molte persone scelgono attività meno costose, altre persone magari preferiscono uscire più spesso ma spendendo meno ogni volta, e altri appunto addirittura che propongono direttamente attività gratuita. Questa nuova tendenza sta spopolando un sacco su TikTok, e voi direte vabbè, grazie, è lì che spopolano ste cavolate. E appunto sempre su TikTok e stanno nascendo questi trend dove la gente fa vedere proprio dei video in cui si fanno questi appuntamenti, organizzano questi appuntamenti tramite magari piccole cose, ad esempio picnic, giochi da tavolo, una passeggiata, oppure anche una serata passata a disegnare seguendo dei video tutorial su YouTube, che secondo me sono tutte attività molto molto belle. Però insomma devi anche trovare la persona giusta che c'ha voglia di stare in casa, chiusa in casa, o comunque fare questa attività molto molto semplice. Dovrei provarci, ora no perché non sono fidanzato.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta

0: disco dei Negrita dal 2005 con Rotoland verso il sud. Noi concludiamo la nostra prima mezz'ora assieme qui su Radio Belle Monella alle 19.30 di questo lunedì 5 di ottobre. Torniamo tra pochissimo e avremmo ancora altre due parole da spendere per quanto riguarda gli appuntamenti a costo zero. State qui.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Vuoi risparmiare davvero?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Di più!
11: Vuoi prezzi sotto costo?
12: Questo è di più!
11: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo €1,35 o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo €1,99.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
17: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: la cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video.
20: Musica vera.
19: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Eli, ma che facciamo stamattina?
22: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
21: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
23: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
24: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
28: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
29: Questo

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena sentito Gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura al disco di Renato Zero con Mi vendo, nel mezzo Raffaele Gualazzi con L'estate di John Wayne e ad aprire con Festa Festa
0: Bella e Monella.
1: Noi invece apriamo ufficialmente la nostra seconda mezz'ora assieme qui su Radio Bella e Monella alle 19.41 di questo lunedì 5 d'ottobre. Ci sono sempre io, Rocky, non mi sostituiranno mai perché sto diventando di male in peggio, ecco, no, si scherza. Comunque, ecco, facciamo un piccolo recapino, no? Perché nella scorsa mezz'ora stiamo parlando appunto di questa nuova tendenza che sta crescendo sia nella generazione dei millennials e sia nella Gen Z, ovvero gli appuntamenti costano troppo e quindi l'obiettivo è andare fuori a cena, avere un appuntamento al costo zero. Ovviamente questa tendenza è esplosa nei TikTok americani, ma anche qui in Italia, dove vengono mostrate appunto in questa piattaforma, su questo social, video della serie di gente che si apre YouTube e inizia a disegnare assieme alla fidanzata o al fidanzato, si preferisce magari giochi da tavolo, si preferiscono magari passeggiate al lago, però quelle vicino a casa, perché la benzina costa troppo e ovviamente prendere la macchina spendi soldi in carburante, quindi assolutamente no. Però c'è una cosa molto curiosa anche da dire, che non sembra essere solamente una questione di soldi, eh. Secondo questa ricerca, appunto sempre questa ricerca americana, il 38% delle persone apprezza di più chi organizza un appuntamento economico ma pensato bene. Insomma, il dating sta diventando più economico ma forse anche più creativo. Chi lo sa, forse voi fidanzati lo sapete, io non ancora. Vabbè, dai, che alla fine sappiamo qual è l'obiettivo, no? Arrivare a casa felici, stanchi, contenti e andare a letto assieme. Quello è l'obiettivo.

0: Oggi è davvero difficile organizzare un appuntamento con la propria ragazza o comunque la ragazza che hai appena conosciuto. Però Roberto vuole raccontarci un po' anche la sua esperienza. Vai!
1: Ciao, ciao. Roberto da Treviso. Io voglio raccontare la mia esperienza. Mm-hmm. Ad aprile, dopo un periodo di latenza e di divorzio,
0: sì,
1: mi sono iscritto su Hinge, una piattaforma di dating.
0: Ok.
1: Ragazzi, che vi devo dire? Io ho trovato una ragazza svedese e ci siamo conosciuti fisicamente dopo 2 mesi che ci scrivevamo. E adesso ci vediamo praticamente un weekend sì, un weekend no, perché da Trieste con 100 euro vai e vieni da Stoccolma e viceversa. E stiamo progettando il matrimonio per aprile dell'anno prossimo.
0: Hai capito? Si passa direttamente al matrimonio qua, Roberto. Ah, vuol dire che hai trovato la tua anima gemella, Quindi sì, si saltano praticamente gli appuntamenti perché costano troppo e si passa direttamente alla cosa più costosa, ovvero i matrimoni. Però sono scelte, magari ti trovi veramente molto bene con la persona,
2: Radio Bella e Moneta.

0: essere brava.
1: Con il disco di Coez ci vuole una laurea qui su Radio Belle Monella. Concludiamo la nostra prima ora assieme. State qui perché di cose ne abbiamo un sacco da dire. E soprattutto non mi sono neanche laureato, quindi pensando un pochettino. E tra poco inoltre vi informerò, comunque vi ripeterò nuovamente l'appuntamento speciale targato Radio Belle Monella previsto per domenica mattina. Quindi stay here.
2: Vuoi risparmiare davvero?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi sotto costo?
3: Questo è di più!
2: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
9: Musica.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: fare.
1: Ora. Le 20 e 3.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulle regioni settentrionali, con la possibilità infatti di qualche nota instabile sui rilievi alpini, specie di nord-est, qui qualche fenomeno rischierà di essere localmente a sfondo temporalesco e potrà sconfinare sulle zone pedemontane. In pianura non mancheranno delle schiarite. Domani ancora molta variabilità sull'arco alpino, questa volta con la possibilità maggiore di qualche fenomeno sui rilievi alpini occidentali. In pianura sempre qualche schiarita in più e le massime intorno ai 23-24 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Finite le vacanze!

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci

0: www.bg.it. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: non è poi così complicata la vita, state un po' esagerando voi. Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope, che aprono ufficialmente la nostra seconda ora insieme di questo lunedì 5 di ottobre. Buonasera a tutti quanti, soprattutto a quelli che si sono appena collegati. Le 20.08, state ascoltando Radio Bella e Monella ed è arrivato anche il momento di ricordarvi un appuntamento speciale, perché domenica mattina 11 ottobre ci trovate a Bresseo. La fiera di Bresseo entra anche in diretta su Radio Bella e Monella dal nostro track di fronte a Piazza Mercato. Quindi al microfono ci sarà la nostra collega, quella della pausa pranzo, la Dallan, con una mattinata di diretta radio, musica, curiosità, incontri e tutta l'energia della fiera. Una delle fiere storiche del territorio, con mercato, area agricola, produttori, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli. Quindi venite a trovarci a Bresseo domenica 11 ottobre dalle 8 alle 12.
1: Radio Bella e Monella.

0: Moro pubblicò questo disco qua che si chiama Pensa, su Belle Monella. Pensate un pochettino che il 2007 è stato un anno molto importante anche dal punto di vista cinematografico. Sono usciti diversi film famosi che ancora ad oggi noi ricordiamo, per esempio. Abbiamo una lista lunghissima, però ne citiamo alcuni, quelli più importanti. Per esempio, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, diretto da David Yates, il quinto film della saga di Harry Potter che ha avuto comunque molto molto successo. Anche ad oggi comunque lo continuano a trasmettere anche sui nostri canali, per esempio canale 5, sì, ogni tanto girate canale, che potrebbe così a sorpresa esserci un film di Harry Potter. Poi per esempio abbiamo i Transformers, diretto da Michael Bay, un film d'azione con grandi robot capaci di trasformarsi in automobili, ma comunque dai, lo conosciamo tutti quanti. Ratatouille, diretto da Brad Bird, un film d'animazione dove racconta praticamente il sogno di questo topo che vuole diventare per forza uno chef di Parigi, che probabilmente sarà molto più bravo a cucinare, ecco, potrebbe essere molto più forte dei chef che vivono a Parigi, ecco. I Simpson, il film diretto da David Silverman, il primo film dedicato alla famosa famiglia dei Simpson, conosciuta comunque ancora ad oggi in tutto il mondo grazie anche alle serie TV. Poi abbiamo anche I Pirati dei Caraibi ai confini del mondo, diretto da Gore Verbinski, è il terzo film della saga con protagonista il capitano Jack Sparrow. E il capitano Rock invece mi chiede al 393-7366-170 di richiedere la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

foto di uscita il 29 di maggio. Noemi, tu cosa fai questa sera? Ed effettivamente dal 29 di maggio che lei continua a chiedermi che tu che cosa fai questa sera. Noemi, scusami se ti ghost, però non c'ho tempo. Già ti ascolto un sacco di volte qui su Radio Belle Monello, figurati se ci voglio pure uscire. Ovviamente si sta scherzando, però questa sera non ho tanti programmi, anzi in realtà ne ho uno molto importante, quello di salutare Andrea Ferro che ci sta ascoltando mentre lavora, che devo ancora capire che lavoro faccio, essendo che scrive ogni 2x3, però vabbè, non è questo l'importante. Un'altra cosa che facciamo noi qui su Radio Belle Monella è mettervi della bella musica, sì, le novità del 2026, ma ogni tanto si torna anche indietro col tempo. Nel 2019, Benji e Fede con Sale.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Radio Bella e Monella, sono Margherita. Ho 9 anni e volevo ascoltare la canzone che fa. Mi sono persa dentro questa festa, ti sono venuto a cercare dopo il terzo mesca. Solamente con te non so fare la tosta, non c'è nessuno che può domare una leonessa. Sto facendo mamma, non mamma, non mamma con le banconote da 50 e lancio tutto.

0: anni chi si ricorda questa canzone, ma soprattutto chi si ricorda questo trend che è andato viralissimo nel 2025. Mamma mia, una canzone comunque estiva, uscita lo scorso anno del giugno, dove vabbè è esploso la gente, i ragazzetti subito a fare il balletto virale su TikTok. Vabbè, facciamo così, concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme, tra pochissimo torniamo con le tre pillole selezionate da Antonello Cerri.
1: Tenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
2: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
1: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
3: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
10: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero alla pila.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E abbiamo capito che da Antonello Ceri manca un sacco la primavera, perché in chiusura ci ha fatto sentire Dual Gang con Sarà la primavera. Nel mezzo Marina Ray con Primavera e ad aprire con Scar e Man Free, maledetta primavera. Sai bro, la primavera qui, stiamo esagerando,
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Non siamo effettivamente in primavera, non siamo in estate, ma siamo in autunno. State ascoltando Radio Belle Monella, l'ultima mezz'ora di questo lunedì 5 di ottobre, le 20:38. Sono Rocky, abbiamo gli ultimi 20 minuti e volevo fare, diciamo, un annuncio, soprattutto tutte quelle persone che vivono a Torino, ma soprattutto tutte quelle persone che vorranno girare a Torino ma prendendo un taxi. Ecco, state molto attenti, perché se vedrete una panda rossa con all'interno una ragazza che si chiama Maria, ecco, non fidatevi di lei, perché non ha né la licenza e non ha preso neanche la patente per fare la tassista. Ecco, a Torino pensate che si è creata una rete di persone che offrono passaggi a pagamento, appunto, senza avere una regolare licenza per fare il tassista. Con questo lavoro però pensate un pochettino che questa ragazza che ha inventato questo traffico, ecco, riesce a contribuire all'affitto, pagarsi gli studi e avere qualche soldo in più. Quindi lei veramente si è creata un'attività, porca miseria ragazzi, miliardaria, cioè incredibile. E poi a parte che di tassisti ultimamente neanche se ne vedono così tanti, ecco, quindi brava Maria, però fai le cose fatte bene, anche perché al giorno d'oggi è un attimo farsi sgamare, è un attimo farsi sgamare. Quindi io ti dico, guarda, semplicemente le parole di Rocky, che Dio t'assista. Radio Bella Monella.

Ombra dal 1994 con Ta Partengo qui su Radio Belle Monella, e proprio adesso in quest'ultima mezz'ora stiamo discutendo del fatto che a Torino esiste una rete di persone che offre passaggio a pagamento senza avere una regolare licenza per fare il tassista. È uscito fuori questo caso, l'hanno sgamata Maria con questa Fiat Panda rossa che gira per il centro di Torino senza licenza, però offre passaggio a tutti quanti, ma secondo le testimonianze raccolte la rete comunque coinvolgerebbe almeno 50 persone tra studenti, pensionati e lavoratori che cercano di arrotondare, che tra l'altro ho detto che si fa anche un sacco di soldi, perché con questo lavoro illegale comunque si paga università, affitto e si mette pure da parte un sacco di soldi, Attenzione, perché i clienti vengono trovati attraverso dei gruppi Telegram privati, dove tu, sapete un po' come funzionano, apri Telegram, fai l'iscrizione e da lì, in base al tipo di persona che sei, ti accettano oppure no, che poi tra l'altro è molto economico, io se volete vi do anche il gruppo, so che non potrei farlo, però anzi, vabbè, decidete voi, ecco. Le corse vengono pagate circa 1 euro al chilometro, quindi per spostarsi a Torino e anche nei comuni, comunque nei dintorni, ecco, molto economico come cosa, ma io lo farei semplicemente perché comunque la benzina costa troppo e quindi lo sappiamo, e tassisti in giro io non ne vedo, cavoli, e poi finché li chiami, finché fai il pagamento, anche lì comunque si paga troppo, paghiamo 1 euro al chilometro con la nostra Maria che non c'ha la licenza. Radio Bella e Monella.

0: e con il disco di Ligabue. Qualcosa per te questa radio bella e monella. Noi portiamo a termine il primo appuntamento di questa settimana del 5 di ottobre. Ci risentiamo però sempre domani sera dalle 19 alle 21. Quindi buona serata a tutti quanti. Da Rocky è tutto. Ciao!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione. Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Radio Bella e Monella.
7: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
6: Radio Bella e Monella.
8: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
14: Mantenere il veicolo nella corsia.
15: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
14: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
15: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
18: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
19: è possibile.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso
21: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Cappella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Finite le vacanze!

0: active.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
14: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende. Il wifi prende. Il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Dove vanno me lo immagino.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Stusa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
4: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
17: È possibile.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
10: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Bella e Monella, tu.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Bambina.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
7: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
6: E ci sei adesso tu. Vabbè, già ho cominciato a cantare un po' nasale, sì, già all'epoca effettivamente. Ero Sara Mazzotti, 1986, avete ovviamente capito quale sarà il primo tormentone che ascoltiamo oggi. Sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo che vedrà poi in seconda battuta in ascolto dal 1985 una meravigliosa canzone che voglio dedicare a tutte le femminucce in ascolto in questo momento su Radio Bella Monella, cioè ovviamente Donne Zucchero, quindi Ero Sara Mazzotti, sulle mani, sul volume, arrivano i belli.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Bella e Monella.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina.
1: No, no, io non voglio uscire da nessuna parte con la macchina.
2: Sei già uscita.
1: Qua sono già
2: qui.
1: Uscita, quando voglio stare qui e basta. Buongiorno. Magnifica.
2: Guarda, puoi stare qui fino alle 11:30 di sera.
1: Tra l'altro no, non credo. Tra l'altro volevo dirti che oggi ho raddoppiato il budget, quindi abbiamo due pubblico in studio.
3: Brave.
1: Grazie.
3: Sì. Bravi.
2: Mi piace.
1: Perché ho detto lunedì carichiamo subito.
3: Molto brave, brave.
1: Che partiamo a bomba.
3: Brave.
2: Grazie, anche meno, se no ci gasiamo, ci mangiamo la testa. Sì, grazie.
1: Guarda che sono finiti 20 euro.
2: 20 solo.
1: Quello
2: così dichiari.
1: Avevo quello di budget.
2: Oggi, ragazzi, è la giornata mondiale degli insegnanti, che è stata istituita il 5 ottobre, celebrata dall'UNESCO dal 1994. E quindi parliamo di frasi iconiche che avete imparato, che avete assimilato, che vi portate dietro dei vostri insegnanti.
1: C'è già il primo intervento.
3: Anch'io lo so.
1: No, state calmi.
4: Io volevo fare gli auguri a mio fratello che compie gli anni.
1: Auguri. Come si chiama tuo fratello?
4: Francisco.
1: Ciao Francisco.
3: No, io la so, la frase che mi ricordo dei professori.
1: Vai.
3: Asino!
1: Vabbè, ragazzi.
2: No, scusa, lo urlavano a te.
4: Beh, ovviamente.
1: Vabbè, certo.
2: Cioè, tu eri il primo della classe tra gli asini. Benissimo, si spiegano molte cose.
1: Ragazzi, è un lunedì difficilissimo, nonostante io abbia speso molti soldi per avere il pubblico.
2: Beh, insomma,
1: in studio.
2: 20 euro.
1: 20 euro di tutti e due, mi hanno fatto bene.
2: Facciamo colletta la prossima volta.
5: Radio Bella e Monella.

0: Lorenzo Giovanotti con Occhi a Cuore. Stiamo parlando delle frasi iconiche nel bene e nel male dei nostri professori, professori che avete amato o odiato e che vi hanno reso la vita scolastica difficile. Erika da Fratte scrive: buongiorno ragazze, la frase maggiormente ricorrente durante il mio periodo al liceo classico era quella detta dal mio professore di matematica: non capisco il motivo per il quale si debbano accettare al liceo anche i figli degli operai. Beh, frase un po' infelice.
1: È abbastanza.
0: Questa frase invece di turbarmi ha fortificato il mio carattere, tant'è che ero la più brava della classe in matematica, pur venendo da un ceto sociale molto umile. Successivamente, quando mi sono laureata in ingegneria delle costruzioni, dopo aver sostenuto 5 esami di matematica, sono andata a trovare il professore per mostrargli la mia laurea con lode. Lui mi ha risposto: sapevo che ce l'avresti fatta.
1: Grazie, un po' troppo tardi. Allora, qual è quella frase di un vostro insegnante che vi è rimasta nel bene o nel male in memoria, e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
0: Esattamente, avete ben 6 minuti, quasi 7 di tempo per mandare il vostro messaggio audio al 393 736 170, cantando un pezzettino della canzone, mi raccomando, italiana, e di un artista che non è passato recentemente, e quindi potete
1: e che sia bella anche maniera. Possiamo dire tutto.
0: Bella sprinta, che è un lunedì
1: dai,
0: un po' uggioso,
1: che ci abbiamo bisogno.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Elisa Nadai e Monica Morgan con voi.
1: Parliamo di frasi iconiche dei professori, quelle che ricordate. Il mio professore di scienze mi guardava e mi diceva: Marco, fuori dalle scatole. Praticamente traduco perché poi era.
0: No, ragazzi, ma noi non vogliamo sapere come vi insultavano, vogliamo sapere se vi è rimasta una frase, un insegnamento, un modo di dire. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, lo stavamo dicendo prima, quindi salutiamo tutti gli insegnanti all'ascolto.
1: Ma certo, assolutamente.
0: E anche quelli in pensione. Ciao Loredana!
1: Ma non ci sta ascoltando.
0: Perché cosa sta facendo la ragazza?
1: Starà pulendo.
0: Le cose che si fanno, ragazzi, quando vai in pensione i primi due mesi.
1: Sì.
0: Sentiamo la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao ragazzi, vorrei sentire la canzone che fa. Ma dimmi ma, ti porto a ballare ma... Ciao!

0: Giornata mondiale degli insegnanti, e quindi vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qualche frase iconica che ricordate di un docente qualsiasi.
1: Anche della maestra di scuola, ragazzi. Ce n'è qualcuno che si ricorda qualcosa?
2: Salvati questo numero 393-7366-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ciccio Bello, superstar, la pillola di Italiamo di oggi è andato a recuperare per noi un sacco di canzoni meravigliose, tutte quante da cantare. Noi come al solito ne abbiamo approfittato perché quella è la funzione, capito, della pillola di Italiamo. Cantane tutte una via l'altra, cia cia cia, così velocissimo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Chissà Antonello Cerri com'era a scuola.
0: Non lo so, perché tra l'altro è in classe col mio fidanzato, sai?
2: Ah sì?
0: Sì. Possiamo chiedere e saperlo velocemente anche.
2: Informazioni. Allora, stiamo parlando di frasi iconiche, frasi che ricordate dei vostri professori che riguardavano voi oppure che riguardavano la classe in generale, eh? Quindi spaziamo.
3: Ciao ragazzi, Moreno. Il mio professore di tecnica delle scuole medie mi diceva, ecco, ovviamente mi chiamava per cognome e mi diceva: braccia tolte l'agricoltura.
0: Eccola là.
3: Ciao ragazzi, da Moreno.
0: Ognuno si ricorda questa roba qui, vero? E voi?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: 1997, tra palco e realtà. Allora, si parla di insegnanti oggi nella giornata mondiale dell'insegnante. Quello che vi ha lasciato una frase, un ricordo, qualcosa. Io avevo la mia prof, la professoressa, faccio anche il nome, la professoressa, sì, Rosini, meravigliosa, che lei ci diceva sempre, a parte che era una grande insegnante, lei ci ha fatto latino, bravissima, e ci diceva sempre: ragazzi, imparate a sciare, perché dovete vedere quanto è bello andare in cima alla montagna con la neve, la pace, tutto il resto. L'ho capito 40 anni dopo, però aveva ragione lei. E la saluto. Un altro professore invece, che per cui non avevo tanta simpatia, che però ci diceva sempre, siccome eravamo tutte ragazze al magistrale, sì, diceva: allora, quando dovete trovare un fidanzato, gli dovete chiedere di raccontarvi un film.
1: Ah, sì.
0: Ok, se il film che ha visto la sera prima in TV, eccetera. Se sa raccontarvi un film che ha senso, ci uscite.
1: Altrimenti,
0: se non è
1: no,
0: in grado di, no.
1: Questo è un bellissimo consiglio,
0: ragazzi.
1: Faceva il test,
0: capito?
1: Sì, bel consiglio, mi piace.
0: Sì, non so se funziona nella vita reale.
1: Beh, però vuol dire che una conversazione la sa tenere, per lo meno.
0: Esatto, uno che sappia spiegare delle cose, che capisca delle cose. Lui diceva così, poi non so se tutte le amiche in classe con me l'hanno fatto oppure no, sto fatto.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: di questa oretta insieme si parla della giornata mondiale degli insegnanti. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la frase che vi ricordate, magari un'uscita, no? Magari un episodio legato a un vostro insegnante che ricordate con affetto.
1: Sono arrivati diversi messaggi, non riusciamo a metterli tutti, ma leggiamo dai questo. Io ricordo una bellissima frase del prof di italiano che a un mio amico e compagno di classe, per non mandarlo palesemente a quel paese, gli disse: Massimo, ti dedico un complemento di moto al luogo.
0: Questa è bellissima, cioè questa ce la teniamo, ve la regaliamo, ragazzi, usatela quando volete mandare a quel paese qualcuno. Potete usare: ti dedico un complemento di moto a luogo.
1: E anche un piantino da fare.
0: Esatto.
1: Sì, bella.
0: La terremo anche noi, grazie per il suggerimento. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Rihanna, White Girl Wasted su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Devo dire la verità, questa volta realmente non ci credevo di esserci.
0: Mamma mia, sì, come sì, siamo sì. Negativi, già il lunedì alle 16:06.
1: Se riusciremo a arrivare fino

0: circa ci siamo dalle 16 fino alle 18, poi fino alle 19 in solitaria con me qui sulla Due Belle Morelle. Ovviamente attenzione, perché in questi giorni non so te come stai ragionando su questa cosa, io sono molto emozionato, si sta scadendo il ventennale dell'uscita di High School Musical.
1: Guarda, non posso risponderti.
0: Ti sei emozionato?
1: Ci sono i bambini che stanno uscendo adesso da scuola.
0: No, non puoi dire parolacce, per favore.
1: E quindi non
0: ventennale possiamo. Io sai, sono stato un appassionato in passato, mi piaceva, era l'unico mio,
1: tra l'altro,
0: la mia unica vicinanza ai musical, okay?
1: Zac Efron prima che diventasse Ken di Barbie.
0: Grande,
1: incredibile,
0: grande Zac. Ma attenzione, perché l'ho rivisto recentemente.
1: Zac Efron?
0: Era solo per dire
1: okay.
0: High School Musical è una merda, possiamo dirlo adesso, lo diciamo tranquillamente, perché
2: non si possono dire parolacce.
0: Ma non diciamo fesserie. Il problema è questo.
1: Ci sono i bambini che sono
0: ma il problema è questo. Non ha nessun senso a livello di sceneggiatura, non ha nessun senso a livello. Si mettono a cantare e basta, ma è la tipicità dei musical, quindi va bene così.
1: Ma è qualsiasi cosa fatta dagli amici.
0: No, non puoi.
1: Doltralpe.
0: Cosa stai dicendo? Comunque, oggi non parleremo di questo. Magari dopo una chiacchierata ce la facciamo. Però prima arriverà la nostra ruota della fortuna.
1: Sì,
0: arriverà
1: i titoli di notizie casuali.
0: Arriverà anche Jerry Scotti, che è molto arrabbiato.
1: Le domande anche che fate voi all'internet.
0: Voi?
1: Esatto, tutte quante voi. Ok, quindi preparatevi. Un giorno sarebbe bello avere Olmo qui.
0: Sarebbe bellissimo. E poi ci guarderemo anche mezz'ora di High School Musical 1.
1: Guarda, mi leverò le iridi.
3: Radio Bella Armonella, tutta da cantare.

0: Dai, invece sì, invece sì.
1: Sta finendo adesso. Aspetta.
2: È finita ora. È finita. Salutiamo Isabella.
1: Salutiamo assolutamente. È arrivato il momento dei titoli di notizie casuali.
2: Allora, sapete come funziona? C'è la nostra ruota della fortuna. Noi le facciamo girare. Esce fuori un numero. Il numero è legato a un titolo. Il titolo ve lo leggiamo senza specificare assolutamente nulla.
1: Esatto. E senza commentarlo anche.
2: No, commentarlo è difficile non farlo. Però giro la ruota. Vediamo un
1: giriamo,
2: po'.
1: Giriamo, giriamo.
2: Anche perché certi nomi che escono fuori.
1: Io oggi sento veramente come se arrivassero dei titoli Pacciarotti e Scrocchi. Chiarelli.
2: Sono già passati quelli.
1: Vale. Okay.
2: Sì. Scusa. Numero 1219.
1: Alessandra Sgolastra,
2: chi?
1: L'ex fidanzata di Andrea Zenga si sposa.
2: Chi?
1: L'annuncio sui social. Erano andati insieme a Temptation Island. Alessandra Sgolastra.
2: Ascolta, ascolta. Oh, oh, oh, oh, oh.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Ho l'irreprensibile Alessandra Sgolastra.
2: Chiedo già scusa a chi cazzo sto. Ma vogliamo smetterla di dire nomi completamente a caso? Io non credo che esistano realmente. Dai,
1: sì.
2: Ora mi porti le immagini di questi due personaggi.
1: Andrea, basta
2: cosa
1: che guardi,
2: hanno fatto?
1: Basta che guardi tutte le 740 edizioni di Temptation Island.
2: Ho capito, ce l'ha registrata, credo, Greta, non nessun altro. Quindi devo andare a casa sua per vedere tutte.
1: Andare sulla piattaforma e trovi tutte quante le edizioni.
2: Sì.
1: Certo, figurati.
2: Mamma mia, peccato che devo tenere così compagnia domani alle tegole del tetto.
1: Comunque, intanto sappi che si sposa. L'annuncio l'ha dato sui social. Erano andati insieme a Temptation Island,
2: ma non con Andrea Zenga.
1: Sì, erano andati a Temptation Island.
2: Si sposa con lui?
1: No, con ignoto.
2: Con
1: un ignoto.
2: Vabbè, non offenderlo così, non mi sembra il caso.
1: Con un ragazzo simpatico, ok?
2: Vabbè, che ignoto tornerà ad essere.
1: Esatto,
2: non so
1: sì.
2: chi sia.
4: Radio Bella e Monelli.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Bella e Monella ritornano i nostri titoli di notizie casuali.
1: Bello comunque che portino anche un'amica quando vengono con noi, è sempre molto piacevole.
0: Sta, certo.
1: Signori, giriamo la nostra ruota, lo sapete, la giro intanto, uscirà fuori un numero, il numero è legato a un titolo, ve lo leggiamo, ma non vi spieghiamo nulla, sperando di non avere un'altra volta, come si chiamava? Sgarbatola, come...
0: No, Sgolastra.
1: Cioè, scusami, Sgolastra. 20.57.
0: Giulia De Lellis e Tony F in crisi?
1: Vabbè.
0: L'ultimo post smentisce.
1: Ecco.
0: La famiglia Coca Zero non puoi stopparla.
1: Avrei molte battute.
0: Lo so.
1: Molte.
0: Non,
1: molte. Però non posso. Anche
0: non
1: perché
0: puoi stopparla.
1: Va bene una parolaccia, ma forse no. Gli rischieremo un po' di la galera. No, insomma,
0: le querele le lasciamo agli altri.
1: A meno che non ci presentiamo con un altro nome e cominciamo a parlare. Comunque avrei molte battute.
0: Sì.
1: Mi fa piacere che sia solo una fake news, quella della lite.
0: Sì,
1: insomma,
0: anche perché hanno una bellissima bimba. Insomma, sempre un peccato quando una coppia si divide e di mezzo ci vanno anche i bimbi.
1: Infatti, quindi siamo contenti che sia una fake news, che stiano bene. Gli aspettiamo.
0: Non puoi mettere la famiglia Coca Zero in un angolo.
1: La finiamo per favore con questa famiglia Coca Zero.
0: Ma si sono sicura, tu ti stai sbagliando.
1: Sì, sì.
0: È sicuramente la bevanda.
1: Certo che la bevanda.
0: La
1: cosa stavi pensando tu?
0: Ecco. Non lo so qua se
1: a capire male
0: è un attimo.
1: È un attimo.
0: A pestare bucce di banana nel 2026
1: Tony,
0: è un attimo.
1: Tony, si chiama il Vise
0: Damiano Amenta. Radio Bella e Monella.

0: Minacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Che bello, ci riposiamo un attimo, poi rigira ancora una volta la nostra ruota della fortuna con Jerry Scotti che in realtà
0: che bello,
1: soldi,
0: che bello. Sì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Bella e Monella. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monetta.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Ciao Fellini con La mia banda suona il rock.
2: Benji e Fede con Moscow Mule.
1: E il Giovo Giovanotti con Prima che diventi giorno.
2: Grazie mille al nostro Matteo Monti.
0: Bella e monetta.
2: Eccoci qua, 16:43 minuti. Siete su Radio Bella e Monella. Con voi Andrea Alvise fino alle ore 18. Adesso i titoli di notizie casuali.
1: Addirittura è partito un respirone di quelli
2: curiosi. No, con voi fino alle 18. Tipo le iene, presente.
1: Mamma mia.
2: Esatto.
1: Signori, signori, tornano i titoli e quindi torna la nostra ruota. Giriamo.
2: Gira la papi.
1: Vediamo quale numero uscirà, che è collegato a un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni.
2: Vuoi scoprire quanto costa la tua auto?
1: No, no, no, quella lasciala stare a papi. Eccoci qua, numero 832.
2: Ida Di Filippo sposa Pietro Albano. Il matrimonio diventa uno show. Volevamo delle vere nozze del sud. La sorpresa di Gianluca e Mariana.
1: Scusami, Ida Di Filippo la conosciamo, insomma, lei che
2: mamma mia
1: vende case, sì, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Ma Pietro Albano?
2: No, no, no, non è. Non è tutto attaccato. È tutto attaccato.
1: Non è parente.
2: Non è, no, perché è Albano Carrisi.
1: No, magari che ne so, ha voluto prendere solo nome, il nome in versione cognome, che ne sappiamo noi.
2: Tutta cosa, non,
1: cioè, è un affezionato di Albano?
2: Ma guarda, non credo che possa passare così.
1: Chi se ne frega,
2: ecco,
1: dici.
2: Sordina la cosa. Più che altro non sappiamo qual è la sorpresa, ma soprattutto non sappiamo chi siano Gianluca e Mariana.
1: Gianluca e Mariana sono le altri due venditori di case che lavorano con Ida Di Filippo.
2: Perdonami, io
1: in case a prima vista.
2: Non guardo quei programmi.
1: Questa cosa
2: io guardo Stefano De Martino.
1: Infatti, vergognati, vergognati, vergognati ancora un po'. Però di base, la sorpresa, sono curioso adesso. Sarà una casa? Sarà un resort di lusso con casa all'interno? Sarà una casa gratuita?
2: Chi lo sa? Purtroppo alle 16:45 non posso dirti qual è la sorpresa.
0: Radio

0: Di mezza estate su Radio Bella Monella ci porta un momento molto importante, ovvero noi abbiamo fatto una bellissima ricerca e siamo andati a vedere quali sono state le domande più assurde cercate online.
1: Le domande più assurde, signori, grande emozione. La prima: come faccio a baciare? Informazioni.
0: Sì. Ti ricordi in un libro e anche in un film che si chiama Melissa P? Quando chiedeva hai voglia di baciarmi?
1: Lo ricordo. Seconda domanda più richiesta, più cercata online da tutti voi: come si fa a fare soldi? Sai che potrebbe essere così legata?
0: Andando a lavorare, cucciolo.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Tipo, per esempio.
1: Belle le domande di oggi.
0: A meno che tu non sia particolarmente euforico,
1: no.
0: Che fai 600.000 euro in un solo click.
1: No, quelle robe non funzionano, secondo me.
0: Adesso tu mi stai dicendo che non funzionano.
1: Ragazzi, sono veramente euforico.
0: Ero veramente euforico perché adesso non
1: credo. Lo è ancora.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Jade con Autostop su Radio Belle Monella chiude la prima ora insieme.
1: E che chiusura! Salutiamo Ida Di Filippo comunque, che ci ha già fatto causa.
0: Oh, grazie.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.